Radio Tigullio Ambient vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Café, Buddha Bar, Café del Mar. Jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali di Radio Tigullio Ambient. Un flusso musicale per intenditori.

0: sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Su Radio Tigullio Web state per ascoltare una nuova puntata di...

0: Allora, io ci avevo scommesso Alessandra, un grandissimo successo per questo album, anche perché lei nella scrittura dei testi ha avuto un'ispirazione fantastica, quella di prendere in considerazione il fatto che lei conoscesse il nostro regista Bob. Da lì anche il titolo dell'album, che ovviamente Levante ha voluto dare al suo lavoro, Nel caos di stanze stupefacenti. Il nostro Bob, anche ha ispirato questo album, che tra parentesi, lasciamo stare questa battuta, è prima in classifica, in tutte le classifiche italiane. Alessandra, bentornata.
1: È il brano che abbiamo ascoltato, con cui abbiamo aperto la nuova puntata Levante. Si intitola Gesù Cristo sono io.
0: Non ridere Bob, perché è vero, eh?
1: Naturalmente Bob non ha assolutamente ispirato nulla.
0: Lui vive nelle stanze,
1: ma vive nella caos. Speranza di ispirare qualcuno
0: delle sue battute, le sue cose. Va bene, calmati. Bob
1: che insieme
0: apri la finestra
1: in tutti i nostri amici nella stanza della musica, Andrea e Claudio, Bob, e poi c'è anche Cecilia in redazione.
0: Ah, è diventata
1: ciao.
0: La stanza della musica adesso, non quella della stanza dei caos stupefacenti. No, della musica.
1: Va bene, ragazzi. Allora, volevo dirvi una cosa.
0: Dici.
1: Ma quanto sono contenta di essere qui insieme al mio compagno di viaggio Manolo. Voi non potete immaginare.
0: Sì, però non vedo la tua faccia.
1: Non vedere la mia faccia.
0: Non vedono anche i radioascoltatori la tua faccia.
1: No, non vedo.
0: Però lo devi dire, mi fa piacere. Perché c'è scritto nel copione. Dirlo ancora una volta.
1: Cosa?
0: Che ti fa piacere stare con me.
1: Oh, quanto mi fa piacere stare con te, Manolo. E soprattutto di dare un saluto a tutti i nostri amici che sono in ascolto in questo momento. Ciao ragazzi, ciao.
0: 2854esima puntata di Resina. Siamo un po' stanchi. Sono stanco di vedere tutte le volte, insomma, qui insieme a te. Però sì, affascinante, come dire, insomma, ti corteggio, ma perché insomma sei la mia conduttrice preferita.
1: Lo so, Manolo, mi metti un po' in imbarazzo, ma insomma, chi se ne frega.
0: Pure.
1: Assolutamente sì. Manolissimo, Bob mi fa segno anche Andrea, mi fa segno anche Claudio, sigla.
0: Tutti ti fanno i segni.
1: Assolutamente.
0: Vuol dire che deve partire la sigla?
1: L'ho detto,
0: calmati, sigla. Basta che dici sigla, parte la sigla, dillo.
1: L'ho già detto e lo ridico, sigla.
2: Signore e signori, Resina.
1: Eccoci qui, carissimi amici ascoltatori. Siamo ancora qui nelle vostre balle, tra le vostre balle, per consigliarvi e dirvi tantissime cose che arrivano dal mondo della musica e non solo, Manolo.
0: Oggi parleremo di Gigi D'Alessio.
1: No, oggi no.
0: Ma che ti ha fatto sto ragazzo?
1: Ma nulla.
0: È così simpatico, insomma. Non è che sei un po' invidiosa,
1: ti piace
0: come uomo,
1: Vabbè, comunque io non lo conosco.
0: È un po' calmo,
1: Gigi D'Alessio, va bene lo stesso. Senti, Manolo, ma tu lo sapevi che gli Smashing Pumpkins probabilmente si riformeranno?
0: Sì che lo sapevo, sono io che l'ho detto a te.
1: No, proprio no.
0: Adesso tu ci fai una recensione, vai.
1: Parla, va bene, su. No, non faccio una recensione su una riunione che forse è un recupero di un gruppo che non so se ci sarà o meno, ma farò una recensione magari su un album se uscirà. Del nuovo,
0: vabbè, che c'entra, sempre una notizia da dare ai nostri ascoltatori.
1: Vabbè, comunque, in attesa di novità sull'eventuale reunion della formazione originale,
0: attenzione, ragazzi, col bollino
1: degli Smashing Pumpkins. Il 13 ottobre è uscito il nuovo lavoro di Billy Corgan come solista, che dunque, ragazzi, è già un inizio.
0: Il 13 ottobre.
1: Il titolo del disco è Ogilala. Ragazzi, penso di averlo detto bene. Ogilala. È prodotto da Rick Rubin. Allora,
0: parliamo un po' della puntata.
1: No, ma dopo li ascoltiamo i Smashing Pumpkins. Però,
0: l'hai messo in scaletta?
1: Assolutamente sì.
0: Brava.
1: Con un brano che io adoro. Però prima di poter ascoltare questo brano.
0: Scusami, ti interrompo, perché prima di dire una cosa del genere, devi vedere se poi Bob ce l'ha messo in scaletta.
1: Oh ragazzi, io avevo richiesto questa cosa, se non l'avete messa io mi beep.
0: Lo vedo un po' preoccupato, vabbè. Hai tutto il tempo per recuperare, Bob.
1: Assolutamente sì. Ma adesso, caro Bob, ascoltiamo la Nit Italia.
0: Sì, sono tornati loro, un successo eccezionale. Proprio in questi giorni questo brano bolle in pentola. Questa è la Nit Italia. Io devo farlo, annunciare a te, perché so che è un gruppo che ti piace, Alessandra.
1: Ah, sì, assolutamente. Sono i Negramaro fino all'imbrunire, il brano che andiamo ad ascoltare, Nit Italia.

0: loro sono gli Arcade Fire.
1: Che bello,
0: questo,
1: che bello
0: bel questo pezzo,
1: pezzo
0: anche questo veramente molto notevole, e si intitola Wake Up. C'è una notizia interessante sugli Arcade Fire. Devi sapere che Creature Comfort è un pezzo che viene dal loro album Everything Now, purtroppo è stato censurato in Canada, e accade ciò. È stato censurato, così lo riporta il Canada's Global News, perché il testo conteneva due parole un po' pesanti: suicidio e morire. Tant'è che hanno c'è una versione proprio per le radio canadesi degli Arcade Fire.
1: Solo in Canada.
0: Questa non è la prima volta che accade in Canada. La censura fu attuata anche per i Dire Straits con Money for Nothing. Anche lì c'era una parola che alla censura non andava tanto bene. Era il 1985.
1: Sì,
0: il 1985.
1: Quando fu censurato?
0: Sì, i Dire Straits. Altri tempi, però certe cose rimangono.
1: Era il 1985, che vuol dire? Cioè che se ti senti così nostalgicamente legata a quegli anni?
0: No, va bene, ragazzi.
1: Va bene, le tue storie d'amore.
0: Va bene.
1: L'Inghilterra.
0: Sai, poi è bello che ai tempi le radio canadesi, per sempre parlando dei Dire Straits, non degli Arcade Fire, le radio canadesi a quei tempi avevano scelto per protesta di trasmettere una versione inedita del brano senza sosta per un'ora intera.
1: Hai visto?
0: Ragazzi.
1: Ovviamente tu che sei così colta saprai anche che era il governatore del Canada in quel periodo.
0: Ma chi lo sa? Ma io non lo so neanche chi c'era a quei tempi in Italia. Ragazzi,
1: senti, ti riporto in
0: la
1: Italia.
0: La censura, vabbè, non so se fa sempre bene, però, ragazzi.
1: Oh, vabbè, insomma, ci sono delle regole in alcuni stati in cui bisogna applicare la censura. Però, insomma, come vedi, le iniziative non sono mancate, Alessandra. Senti, ti riporto in Italia perché devo parlarti di una nuovissima uscita. Anche questo nuovo album uscirà il 17 novembre. Chissà perché poi tutti il 17 novembre escono questi album in questo periodo.
0: Poco prima di Natale.
1: Sì, appunto. Allora, ti dico questo
0: non
1: album
0: a caso, non a caso.
1: Appunto, chissà perché. No, vabbè, un po' prima di Natale.
0: Fa due soldi almeno a Natale, perché sennò qua...
1: Ma quali due soldi? Questo gruppo qua che dico adesso, anzi, questo trio non ha bisogno di soldi perché sono ormai famosissimi, pensando.
0: Chi sono?
1: Allora, ritorniamo a parlare appunto di questo album che si intitola Duri da battere. È un album che ha fatto il nostro Max Pezzali. Perché ti dico trio? Perché prima di mettere in circolazione appunto questo album dal 17 novembre, è uscito appunto da un po' di giorni il nuovissimo

0: singolo che si intitola appunto Duri da battere, e l'ho fatto insieme a Neck e a Francesco Renga. Perciò ti dicevo, questi non hanno bisogno di soldini, Alessandro. Sono preparati, sono bravi, sono ormai stabili nel mondo della musica italiana.
1: Ormai
0: ragazzi,
1: sono passati veramente tanti.
0: Io ho questo album che si intitola Le canzoni alla radio.
1: Lo compri?
0: Sì, è un album molto importante perché contiene 30 suoi grandi successi, quelli di Max Pezzali, insieme anche a altri brani inediti. È un bellissimo, può essere anche un bellissimo regalo per Natale,
1: Assolutamente sì. Allora, ragazzi, cominciamo a darvi dei consigli.
0: Sì, non
1: poco,
0: è che se te lo compro poi fai come Gigi D'Alessio. Max, no, Max ti piace? Sforzati.
1: Perché no? Da tantissimi fan, tantissimi veramente.
0: Va bene. Paolo, le canzoni alla radio, ricordatelo.
1: E le sentiamo anche adesso, canzoni alla radio.
0: Le sentiamo sempre.
1: Perché
0: Bob
1: mi facendo.
0: Lo sai che Max Pezzali insieme agli 883 sono partiti con le radio FM, appunto, negli anni 80.
1: Penso che la maggioranza delle persone che suonano adesso sono partite con le radio FM, perché web radio è in una situazione.
0: In quel periodo io lavoravo in una radio privata in Abruzzo, era a Pescara, si chiamava Stereo DJ, ricordo con molto affetto, erano gli inizi.
1: Va bene. Allora ragazzi, Bob mi fa segno che bisogna lanciare il prossimo brano.
0: Sentiamo chi
1: sono
0: è?
1: Molto contenta perché lei è la mia preferita.
0: Alessandra, tu ogni volta che lanci un brano sei sempre contenta.
1: Sono sempre felice.
0: E questo happy. Secondo me è un tuo dono che hai, di natura.
1: No, purtroppo non sono sempre felice. Lei è la voce che preferisco, una delle voci comunque una delle mie preferite. Lei è, ragazzi, Carmen Consoli con il brano Guarda l'alba, e che mette d'accordo anche Manolo, perché anche Manolo ama Carmen Consoli.
0: Guardo sempre l'alba io.
1: Sì, e pensi
0: lo vedo nei tuoi
1: Consoli.
0: Occhi, Alessandra.
1: Sentiamo Carmen Consoli.
0: Vedo l'alba, però il problema è che non si fa mai giorno. No. Carmen Consoli.
1: Guarda l'alba.

0: la voce inconfondibile di Sting, Shape of My Heart, un pezzo, possiamo dire, Manolo, un capolavoro. Siamo rimasti un pochettino anche tutti incantati nell'ascoltare. Di solito poi quando mandiamo un brano si fa questo, si fa quell'altro, ci si prepara, invece ci siamo tutti un po' fermati ad ascoltarlo, vero? È stato anche un bel momento, Sting, vabbè ragazzi,
1: momento che poi continuerà a fine

0: trasmissione, poi vi diremo perché, vabbè, insomma, lasciamo un po' di
1: così. Suspense, sì. Assolutamente.
0: Allora, torniamo al mondo della musica. Sì, tutto tuo il microfono, perché sono entusiasta di ascoltarti, perché ragazzi, so che mi dai delle notizie.
1: Una triste notizia. Una triste notizia. Le storie tese si sciolgono. Ne stavamo parlando prima fuori onda, il 19 dicembre il saluto, dove ci sarà il concerto finale di loro.
0: Sei sicura? Proprio...
1: Assolutamente sì, purtroppo
0: mi dispiace moltissimo. Sì.
1: Si finisce un'avventura
0: ma
1: meravigliosa.
0: Sai i motivi?
1: No, non si sa. Probabilmente ad un certo punto ci si dice, loro veramente stanno insieme da tantissimo tempo, ragazzi, possiamo chiudere qui. Può succedere, niente è eterno, Manolo, ed è giusto che forse ad un certo punto, quando non si ha più niente da dire, o comunque magari ci si vuole prendere i propri tempi, si vogliono fare altre esperienze, salutarsi. Com'è?
0: Sì. Se non erro, proprio in questo periodo era uscito anche un brano in circolazione. Io pregherei Bob, se possibile, di trovarlo, così poi lo facciamo ascoltare e diremo qualche notizia in più. Perciò questa notizia che tu hai dato mi sorprende.
1: No, purtroppo hanno dato la notizia il 17 ottobre Stefano Belisari, Natelio e anche tutto il resto della band hanno confermato ufficialmente una voce che c'era da tempo in giro, che però è stata, appunto, come ho detto prima, confermata da tutto il gruppo il 19 dicembre, l'ultimo concerto. Ragazzi, che dire, un gruppo italiano che resterà sicuramente nella storia, perché le storie tese non solo è un gruppo, ma è molto molto di
0: è
1: più.
0: È spettacolo.
1: Fantastici, meravigliosi, non si possono dimenticare.
0: Anche perché hanno portato un nuovo modo di fare musica, di esibirsi, ragazzi, sul palcoscenico, unici, secondo me, non esiste.
1: Meraviglia.
0: Panorama musicale. Senti, adesso ti devo dire una cosa, perché in apertura di trasmissione, Alessandra, abbiamo ascoltato il bellissimo brano dei Negramaro, un ritorno agli anni '80 quasi, no?
1: Sì, aveva dei sound, devo dire.
0: E infatti c'è qualcosa di strano. Ti dico intanto che il loro nuovissimo album uscirà il 17 novembre, quindi oltre ad essere la New Hit Italia, il brano che abbiamo ascoltato, c'è questa novità che il 17 novembre esce il loro ultimo lavoro. Ma non è tutto, perché se noi andiamo a spulciare su internet e vedere il video di Fino all'imbrunire, il brano che è New Hit Italia, all'interno di questo video, se uno è attento, vedi che ti sto dicendo una notizia fantastica, ci sono degli indizi per scoprire, per sapere di più di questo nuovo album. Quindi basta vedere questo video, io l'ho fatto, ci sono riuscito. Un'intelligenza superiore, tu lo sai, però anche a chi come te ha dei problemi può vedere questo video e cercare di capire il senso di questo nuovissimo lavoro dei Negramaro.
1: E in bocca al lupo anche Negramaro per, appunto, come diceva Nolo, questa nuova avventura, questo nuovo progetto, e soprattutto in bocca al lupo anche per questo riposo meritato, magari insieme, come ho detto prima, per Elio e le storie tese.
0: Io non ci credo, l'ho detto ragazzi.
1: Purtroppo a Milano il 19 dicembre lo vogliamo ripetere, perché ci dispiace tanto, ma così è un po'. Mi ha detto Bob che c'è una bella intervista fatta dalle Iene, appunto, dove loro ufficializzano il loro scioglimento. Potete andare a trovarlo, spulciare su internet. Noi andiamo avanti con la musica invece, Manolo.
0: Devi lanciare un brano. Sai che lei oltre ad essermi simpatica, ma è anche brava, bravissima.
1: Direzione la vita, va bene, a parte metaforicamente parlando mi piace questo titolo, ma voi la voce di lei, la voce di Annalisa.

0: Una punk sui generis, ma così per moda, immagino io, perché poi tutto è tornato nella normalità. Adesso è un'imprenditrice, figlia di Donald Trump e figlia del presidente, dunque la first daughter, possiamo dire così, la prima. E invece della first lady abbiamo anche la first daughter, figlia di Donald Trump.
1: Tu sei invece la first?
0: La first nothing, niente
1: nothing.
0: Vabbè ragazzi,
1: senti, allora vabbè, parliamo di musica, che devo fare? Ti vedo così, che stai facendo?
0: No, penso che alla fine le mode, la musica in qualche maniera influenza anche le mode e le mode successive,
1: altro, perché poi il punk è diventato,
0: alcuni oggetti del punk sono diventati di moda, le borchie, i pantaloni di pelle, la cresta, insomma, certe cose tornano sempre poi,
1: vabbè, senti, ti porto nel mondo dei concerti, quelli italiani, tornare a parlare di un evento che ci sarà prossimamente, perché la nostra Paola Turci ha annunciato il suo nuovo tour, un tour in store per presentare il suo nuovissimo lavoro, tra parentesi non è un nuovissimo lavoro, è una riedizione di Secondo Cuore. In questa nuova edizione ci saranno degli inediti. Questo in store tour partirà appunto tra pochi giorni, dal 27 ottobre sarà a Roma, poi sarà a Firenze, Torino, Milano, Bologna, Verona e Napoli. I ragazzi che seguono questa grande artista Paola Turci potranno appunto ammirarla in queste località. Noi sul quotidiano online, su Musica per Voi .it, abbiamo pubblicato una recensione per cui insomma c'è la possibilità di vedere un po' tutte le date, ma anche di ascoltare il suo nuovissimo singolo che si intitola Offline, che poi è contenuto nell'album insieme ad altri inediti. Brava Paola Turci, mi piace moltissimo questa cantante.
0: Sì ragazzi, lei è veramente notevole. Invece del prossimo gruppo che lanciamo ti faccio due domandine, vediamo se le indovini.
1: Dimmi.
0: Si sono formati nel 2002. Non ci siamo ancora, vero?
1: Sì.
0: Non ci siamo, siamo
1: adesso
0: lontani.
1: Te lo faccio io una domanda.
0: No, perché?
1: No, perché voglio metterti in difficoltà.
0: No.
1: Sul gruppo, capito, proprio. Dimmi.
0: E l'ultima domanda, così li lanciamo per far capire che Manolo non capirà.
1: Sì.
0: Allora, il cantante si chiama Checco.
1: Sì.
0: E dunque loro sono i
1: Moda.
0: Ragazzi, l'ha indovinati persino
1: veramente,
0: Manolo.
1: Veramente sono un po' fermi da tempo, nel senso che Passione Maledetta 2.0, un grande successo, un grande tour portato in giro in tutta Italia, ha avuto un grande successo, adesso si sono fermati un attimo. Ti faccio a te una domanda.
0: E tra un po' li lanciamo.
1: Da quanti componenti è formato il gruppo? Vediamo un po'.
0: 5.
1: Brava, sei preparata. Va bene, allora
0: li ascoltiamo
1: prima, però devo dire che li abbiamo messi in scaletta perché appunto stanno preparando un nuovissimo lavoro, è top secret su questa cosa. Collaborano insieme ad alcuni artisti per la realizzazione di un nuovissimo tour che li vedrà protagonisti nella prossima estate. Ho detto tutto, non dico di più altrimenti vengo sicuramente querelato. Una notizia top secret, vedi?
0: Allora adesso li ascoltiamo in moda, poi ci sarà un pochettino di pausa, ma torniamo subito con una nuova parte di Resina. Moda è solo colpa mia.

0: storia di un amore. L'amore mi perseguita.
1: Grande successo anche per lei, Giusy Ferreri, Giro Tondo, il nuovo album in uscita da marzo di quest'anno, ma già grande successo per lei con parecchi brani in classifica come questo bellissimo brano che abbiamo ascoltato, L'amore mi perseguita. Devi sapere che Giusy Ferreri sarà in concerto, prossimamente daremo le date. Che dire, brava, brava Alessandra, su.
2: Eccoci qui sempre in vostra compagnia. Catalogna, sta succedendo un po' di tutto, Manolo,
1: sì,
2: l'indipendenza
1: no.
2: La vogliono a tutti i costi.
1: Vogliono tutti l'indipendenza, Alessandra.
2: Però insomma, che cosa accadrà? Sì, qualcuno parla di rischio di guerra civile, dai.
1: Ah, vabbè,
2: esagerato, insomma.
1: Certamente c'è subbuglio, c'è molta agitazione in giro per
2: sì, chissà come andrà a finire. Non si sa anche per quanto riguarda la parte finanziaria delle banche se pensano che la Catalogna sia affidabile o non sia affidabile, però sinceramente penso che Barcellona è veramente in fermento. Non ci è piaciuto come si sono comportati i poliziotti,
1: assolutamente no.
2: Vabbè, ragazzi,
1: io penso che sono al servizio del popolo. È vero che c'è da controllare tutto il fenomeno della sicurezza, ma è anche vero che hanno esagerato un po'.
2: Vabbè, bocca al lupo, vediamo come va a finire. Tu sei per l'indipendenza?
1: Io sono per l'indipendenza perché, ti spiego subito, lì è una regione ricca, quindi il reddito è molto alto, e sono contrario al fatto che regioni ricche devono poi magari fare tutto quello che si deve fare per le regioni povere. Io penso che un esempio è quello di vedere come le regioni più ricche abbiano creato reddito e magari prendere esempio, punto. Questo è un fenomeno che è anche in Italia, cioè nel senso il nord ha molte più possibilità rispetto al sud, quindi si creano queste disuguaglianze a livello sociale, a livello proprio di reddito, e ci sono dei problemi. E bisognerebbe ristabilire un po' il tutto, Alessandra. Non è facile, però insomma.
2: Situazioni difficili in Europa dopo la paura. Barcellona è stata anche colpita dal terrorismo. Dopo la paura del terrorismo arriva anche ciò. Vabbè, passiamo e torniamo alla musica. È uscito, sta per uscire adesso, non ricordo bene, l'ultimo lavoro di Liam Gallagher, As You Were, e sono fioccate le prime recensioni secondo i nostri ascoltatori. Dunque è uscito, scusate, sta per uscire, è uscito As You Were di Liam Gallagher. È un disco che è valso la pena aspettare. Un Liam Gallagher veramente in formissima, che speriamo di ascoltare presto anche noi, vero Manolo?
1: Certamente.
2: La guerra tra i fratelli continua, per adesso non si parla di una riunione, un ricongiungimento tra di loro, vediamo un po' come andrà a finire. Intanto possiamo consigliare Liam Gallagher, As You Were, l'ultima fatica di questo cantautore inglesissimo, As You Were Deluxe Edition.
1: Senti, nelle sale cinematografiche un film molto bello, 9 lune e mezza, le musiche sono di Nicolò Agliardi. Ma perché ti dico questo? Perché proprio in questa settimana è in rotazione radiofonica un brano molto bello che si intitola Ho cambiato i piani, ed è della nostra grandissima, bellissima voce, quella di Arisa, che ha collaborato al soundtrack di questo film insieme a Nicolò Agliardi, ed è una cosa molto bella perché lei ritorna con questo nuovissimo lavoro, un lavoro che seguirà con passione, perché poi uscirà anche un album molto importante per lei, il primo totalmente autoprodotto da Arisa insieme con la collaborazione di Agliardi, ma è un lavoro veramente curato nei minimi particolari di questa grande artista, bella voce ed anche personaggio un po' stravagante, la nostra Arisa. Brava brava, in bocca al lupo, dai.
2: Invece andiamo a un personaggio anche lui che fa parlare di sé, parliamo proprio di Justin Bieber, che in questo periodo dovrebbe essere in fase di non lo sappiamo.
1: E noi dovrebbe però essere in giro per il mondo a fare concerti.
2: Beato lui, così giovane, già così famoso.
1: Dillo ricco, Vedo nei tuoi occhi brillanti che vuoi dire questa
2: lui
1: cosa.
2: Lui ha detto anche ultimamente
1: anche tu.
2: Ma sì, con Justin Bieber non mi interessa.
1: Tu hai talento, Alessandra.
2: È talentissimo. Comunque, Justin Bieber vuole la casa
1: Beverly Hills. Fa qualcosa per mettere in risalto il tuo talento, qualcuno non ti noterà.
2: Yuppidu.
1: Può darsi che andrai a mangiare insieme a Justin Bieber.
2: Ma non mi interessa.
1: Il tuo tempo futuro.
2: E non interessa neanche agli abitanti di Beverly Hills, perché devi sapere che lui cerca casa a Beverly Hills. Però gli abitanti...
1: non lo vogliono.
2: Sì, sì, non sono tanto d'accordo con questa sua decisione. Infatti, anche se lui ha veramente tantissimi soldi, può permettersi quello che vuole, sta disperatamente cercando casa a Beverly Hills, se non fosse che la sua nomea l'ha preceduto, e allora chi abita lì non
1: gradisce questa cosa.
2: Non vede di buon occhio.
1: Uno non è libero, Bob, di comprarsi la casa dove cavolo vuole.
2: Soprattutto a Beverly Hills.
1: Stiamo parlando di un paese sconosciuto, insomma.
2: Vabbè, ragazzi, però è anche vero che non tutti possono essere d'accordo
1: ma perché se sono ricco e famoso non posso comprarmi la casa dove cavolo voglio?
2: C'hai ragione, non è molto giusto quello che stanno facendo, devo dire la verità. No, se uno gli piace, gli piace. Justin Bieber insieme a Blue Pop Friends, allora lo ascoltiamo.
1: Eh sì, dai.
2: Ve l'ho detto e lo lanciamo, Justin Bieber.

0: Brava, brava, molto brava. Lei è figlia d'arte perché è figlia di un tenore, Armando Sorbara, che ha lavorato al Teatro Regio di Torino, Alessandra, ma anche stata corista dei Pooh in un concerto. Loro lo hanno voluto insieme al loro tour, quindi insomma una ragazza molto in gamba che ha pubblicato questo nuovissimo lavoro che sta andando molto bene in tutte le radio. Brava, brava. Lei è, come ti ho detto,
1: un emergente. Sì, dobbiamo farvela conoscere, sì. Assolutamente.
0: Simona Sorbara,
1: assolutamente,
0: brava.
1: Assolutamente. Allora ragazzi, dobbiamo dirvi tantissime cose per quanto riguarda la musica. Ci siamo presi un pochettino di pausa perché dovevamo veramente mettere ordine alle nostre idee. Le notizie sono veramente tante. E allora Bob si è fatto un pochettino avanti perché si è innamorato di una donna. Si è innamorata di una donna che si chiama...
0: Fino a qua siamo nella normalità, penso,
1: Sì, vabbè. Ora, una donna, e poi il giorno dopo se ne innamorerà di un'altra, noi sappiamo tante cose. Però lui è anche fan di Beyoncé. Si è innamorato anche di Beyoncé.
0: Ah, ma pensa tu, pensavo che stavi parlando di Bob.
1: No, Bob si è innamorato di Beyoncé, ma non ha speranze.
0: Assolutamente sì. Riportami all'interno di questa discussione. Quindi parliamo di...
1: Va bene, dovete sapere che Lady Gaga non pa- adesso dovete dire che cosa c'entra con Beyoncé. Lady Gaga non passa un buon momento di salute a causa di una fibromialgia che l'ha costretta a rimandare il suo tour. Che cosa ha fatto Beyoncé? Anche Lady Gaga ha ringraziato, gli ha detto auguri di buona guarigione, carissima Lady Gaga. Ma come l'ha fatto? Sotto forma di una felpa. E naturalmente Lady Gaga ha ringraziato. Grazie Dolce B per questa felpa, mi tiene tanto caldo all'aperto così posso stare con gli alberi. Insomma, le ha regalato questa felpa nella quale le augurava buona guarigione.
0: Brava.
1: Bob si è commosso perché si è innamorato di Beyoncé. Anche per questo motivo, perché è generosa Beyoncé, pensa agli altri, altruista, empatica.
0: No, Bob non è generoso, te lo posso assicurare. Vabbè. Allora senti, ti parlo di un concerto, lo volevo dire prima ma abbiamo fatto la pausa, perché devi sapere che il 20 ottobre, Alessandra, lo dico anche a voi radioascoltatori, il nostro Fabi Fibra presenterà al pubblico il suo nuovissimo disco, che ovviamente è già in circolazione con un'anteprima che ha messo proprio in produzione discografica in questi giorni. Lui sarà in concerto in questo autunno in parecchie località, Alessandra. Tra l'altro la prima del concerto si svolgerà a Trezzo sull'Adda in provincia di Milano, al Live Club, martedì 17 ottobre, un appuntamento importante per questo cantautore che ovviamente ha tantissimi fan. Quindi insomma, in bocca al lupo al nostro Fabi Fibra, che ritorna in concerto sui palchi italiani. Dai.
1: Manolo, quando parli tu io rimango così un po' incantata.
0: Lo devo fare, nel copione. È una trasmissione di servizio. Allora ti dico anche che sarà all'Alcatraz il 7 novembre il nostro Fabi Fibra.
1: Che bello e che bravo Fabi Fibra. È anche bello. E adesso musica. Si va avanti con i Decibel, che sono anche nella lista del Hit Italia, tutta la classifica.
0: Dove all'interno di questo gruppo canta un grandissimo cantautore che tu hai conosciuto fortunatamente grazie al nostro editore, che si chiama Enrico Ruggeri. Ebbene,
1: dai, Decibel, Universi Paralleli, e ascoltiamoli.

0: What About Us, la canta Pink, la sua voce inconfondibile.
1: Siamo tornati, Alessandra, dai.
0: Abbiamo preso un altro pochino di pausa. Due notizie velocissime su Pink, su questa bravissima artista. Tempo fa c'è stato una specie di scandalo lanciato da un artista che si chiama Keshka,
1: che lo riguarda? Sì.
0: Non direttamente. Questa artista avrebbe denunciato un produttore, Dr. Gluck, di aver abusato di lei. Bene, la cantante Pink ha collaborato con questo produttore tantissimi anni fa per l'album I Know That e si è lasciata infatti un attimino andare su dei commenti che riguardavano proprio questo produttore, dicendo che in fondo lui non è una brava persona e che tutto quello che gli sta accadendo solo sarebbe, per così dire, meritato. Un karma che ritorna. Va bene, ragazzi, sapete che se tu sputi in aria addosso ti ritorna, questa cosa è vera.
1: Vabbè, il proverbio forse dice: chi la fa l'aspetti.
0: Vabbè, anche lei ritornerà il 13 ottobre.
1: Sputa in aria, vabbè.
0: Vabbè, ragazzi, okay. Sì. Lei ritornerà il 13 ottobre con il nuovo album Beautiful Trauma, che è stato anticipato al punto dal singolo che abbiamo ascoltato, What About Us.
1: Vabbè, non pensavo al proverbio di prima. Vabbè, insomma, adesso ti dico una notizia io. Tu sai che all'inizio di giugno, anche in questa trasmissione su Resina, avevamo detto una notizia, era vera infatti, che il nostro grande Daniele Silvestri avrebbe fatto il concerto al Post Pay Rock in Roma il 24 giugno, poi si sarebbe ritirato meditare sulle nuove produzioni discografiche che ha in testa, e così ha fatto, e sarebbe poi tornato in questo periodo per un ultimo concerto, e così fa infatti, perché sarà in concerto, Alessandra, il 21 ottobre al Mediolanum Forum di Assago in provincia di Milano, per questa ultima data dopo il silenzio assoluto che farà per un periodo di tempo, per ritirarsi e dedicarsi alla produzione del suo nuovo lavoro, che penso uscirà intorno all'estate 2018. Beh, bravo Daniele Silvestri, come cambiano le cose così repentinamente, vedi?
0: Sì, cambiano assolutamente, e possiamo anche dire qualcosa di molto carino nei confronti della nostra cantante preferita qui in studio. Ne abbiamo tantissime, ma per quanto riguarda l'Italia c'è lei, non possiamo non salutare Elisa.
1: Grande,
0: che meraviglia,
1: Elisa.
0: Bravissima.
1: Grande
0: Elisa. Che bello. Va bene, ragazzi, dobbiamo ascoltarla Elisa. Perché...
1: vediamo, sei pronto, Bob?
0: Sì.
1: Dice di sì.
0: Dice di sì, è pronto. Allora,
1: stranamente
0: ascoltiamo
1: pronto.
0: Elisa con Ogni Istante.

0: In queste parole mi perdo, ti volevo soltanto dire. Perché mi sentivo strano, sai perché?
1: Ne avevo parlato prima di questo fenomeno, appunto perché fenomeno il titolo dell'album che ha presentato proprio in questo periodo, tra l'altro anche il brano che ha fatto da traino questo album all'inizio portava proprio il titolo di fenomeno. Abbiamo ascoltato questo brano molto bello di Fabi Fibra, Stavo pensando a te, e nell'occasione ti ricordo anche che sarà a Padova in concerto il 28 ottobre. Andate su musicaveroi.it dove ci sono tutte le recensioni delle nostre trasmissioni, ma anche i concerti come questo di Fabi Fibra. Vai!
2: Certo che anche lui ne ha fatta di strada, Fabi Fibra è diventato molto molto importante per quanto riguarda il suo genere in Italia. X Factor è iniziato, Manolo, hai visto qualche puntata?
1: No, assolutamente no, assolutamente hai... no, perché sai benissimo che sono un po' attapirato per il fatto che non mi hanno preso come conduttore, come critico.
2: Non ti prenderanno mai.
1: Vabbè, come... io ci ho provato, però vabbè, io per punizione non guardo le puntate di X Factor.
2: Va bene, va bene. Quest'anno i giudici erano confermati Manuel Agnelli e Fedez, si sono aggiunti Mara Maionchi e Levante.
1: Brava, brava Levante invece.
2: E va bene, vedremo come andrà a finire quest'anno. Non è stato facilissimo, anche questa edizione si sono presentati in tantissimi, finalmente si sono arrivate alle decisioni, si è arrivati al boot camp, vediamo chi arriverà alla fine. Siamo tutti in attesa per chi ama X Factor Italia.
1: Come giuria salvo soltanto Levante, perché è un artista veramente in gamba, un album eccezionale quest'anno, un anno eccezionale per lei. Alessandra, continua il suo successo, quindi gli altri, vabbè, insomma, ero forse meglio io, dai, dillo, puoi dire. Vabbè, Bob dice di sì con la testa.
2: Va bene, Manolo. Sì, sì.
1: Non ci siamo messi d'accordo per qualche euro, penso.
2: Ma che cosa dici? Va bene, ragazzi. Il primo dicembre esce la raccolta di tutto, insomma, di live in studio on air dei Rolling Stones. Così si intitolerà.
1: Adesso sì, che dai una bella notizia.
2: Sì, l'album si intitolerà appunto On Air, uscirà il primo dicembre, sarà disponibile a partire dal prossimo primo dicembre, come dicevo. Selezione di materiale d'archivio registrato dalla band di Mick Jagger che abbiamo ascoltato prima, e il fantastico anche Keith Richards, a partire dagli anni 70 negli studi della BBC per trasmissioni come Saturday Club, Top Gear, Rhythm and Blues, veramente tanta roba. Che bello, le tracce audio devi sapere che sono state anche oggetto di uno scrupoloso lavoro di restauro, riaggiustiamo tutto. Siamo in attesa, potrebbe essere anche un bellissimo regalo per Natale. Che aspettate? Che aspettate? Cominciatevi a segnare queste chicche.
1: Allora, prima che lanci il brano e poi facciamo un'altra pausa, ti voglio dire che il nostro Rico Ruggeri, che abbiamo nominato prima perché con i Decibel continua a scalare le classifiche italiane con i loro brani, ti voglio anche dire che la sua collaborazione non finisce insieme al gruppo, ma continua anche con altri artisti come Ghost, con cui lui ha appena messo in circolazione il nuovissimo singolo estratto dall'omonimo album che si intitola Il senso della vita. Bravo Rico Ruggeri, non ci abbandona mai, sempre pronto a sfornare musica e sempre stare al primo posto nel mondo della musica. Dai,
2: Bob ci fa segno, il tempo stringe, prossimo brano, lui è Harry Styles. Che bello, lui mi piace veramente tanto. Two Ghosts.

0: di Liam Gallagher, del suo successo, del suo ultimo successo come solista, delle vendite soprattutto per quanto riguarda il vinile, e abbiamo riscoperto anche Oasis in questa parte, l'ultima parte di Resina, con Around Our Way, e un bellissimo pezzo. Da poco anche aveva dichiarato Liam Gallagher che la sua grande delusione era il fatto che gli Oasis si erano purtroppo sciolti. Rimane però la loro musica, e si va avanti a parlare appunto di musica, di novità e tantissime curiosità. I concerti stanno per arrivare, Manolo segna, fa, discute dove potrebbe andare.
1: Ne volevi parlare di cinema, scusami.
0: Ne parliamo dopo di cinema? Ma no, allora parliamone adesso. È uscito Blade Runner 2049 da pochissimo, con uno strepitoso Harrison Ford e anche un bravissimo Ryan Gosling. Molti di voi avranno visto il Blade Runner degli anni 80, sì, dove c'era un fantastico Rutger Hauer e anche Harrison Ford, che è riproposto anche in questa
1: versione qui,
0: l'ultima pellicola. E Denis Villeneuve, il regista, è uscito da pochissimo nelle sale, il botteghino straborda di persone, andata alla grande in America, e sicuramente andrà alla grande anche in Italia. Era attesissimo, le recensioni sono tutte ottime, i replicanti insomma sono tornati, vediamo un pochettino se anche voi ascoltatori ci mandate delle vostre recensioni, che noi siamo molto curiosi se vi è piaciuto o non vi è piaciuto. A Bob è piaciuto molto, ed è piaciuto molto anche Amore e Malavita, questa commedia musicale diciamo tra virgolette, ambientata a Napoli, dei fratelli Manetti. Anche questo da non perdere, una bella pellicola italiana acclamata a Venezia, nell'ultima Venezia, nell'ultimo festival del cinema di Venezia. Anche questo appunto da non perdere al cinema, e questo ce l'avete consigliato voi ascoltatori, che ci scrivete, ci date notizie, ci date consigli. Amore e Malavita al cinema, e botteghino anche qui, più di 1 milione di euro da quando è uscito.
1: Sì,
0: Manolo,
1: sì, sì. Grande, ma grande. Dove ci scrivono i nostri ascoltatori?
0: Dillo tu.
1: Io ti devo venire in aiuto sempre. Allora, volete visitare il nostro profilo Facebook? Fatelo, siamo.
0: Oppure no,
1: potete pure no, no, però fatelo.
0: Non ci cagate, insomma.
1: Io dico fatelo cercando Radio Resina, oppure c'è il vostro punto di riferimento, che è anche un punto di riferimento, Alessandra, per tutti i giovani che vogliono arrivare sul nostro palco scenico, e noi facciamo aprire il sipario ogni settimana. C'è musicapervoi.it, da lì c'è tanta musica, ci sono i programmi, c'è la trasmissione, le recensioni, ma c'è anche la possibilità di acquistare un bel biglietto per un concerto a prezzi stracciati, e noi vi facciamo vivere proprio il concerto in prima fila, in posizione da re, lo dico sempre. Adesso, parlando di concerti, non posso non parlare di un evento importantissimo. Sono due effettivamente, ma uno è importantissimo perché si tiene proprio l'ultima notte dell'anno, che è insomma la notte di Capodanno. Bene, sto parlando del concerto dei Nomadi. Due date. La prima,
0: gli Smashing Pumpkins, Oasis.
1: Stai scherzando? Ma sai che i Nomadi,
0: noi facciamo musica a 360.
1: Ti dico una cosa, questo è vero, noi siamo non omologati, per cui spaziamo nella musica a 360 gradi. Però ti dico anche una cosa, che effettivamente i Nomadi, da una ricerca che hanno fatto studiosi della musica anche a livello internazionale, sono il gruppo rock più conosciuto al mondo. Questo dicono i dati, adesso non so se è vero.
0: I Nomadi.
1: Insomma, sì, i nomadi.
0: Ma forse in Italia?
1: No, al mondo. Poi ti faccio vedere sta cosa,
0: ma
1: che tu sicuramente sei diffidente. Non
0: io penso che
1: pensi che sia la solita bufala che dico
0: ma
1: io.
0: Sicuramente i Rolling Stones sono i più conosciuti.
1: Beh, vabbè,

0: concerto di un gruppo rock più famoso al mondo. Ti è becca di questo.
1: Non so se invece lei sa, è conosciuto in tutto il mondo, magari si farà conoscere un giorno, come è successo anche alla Laura Pausini. Noi glielo auguriamo vivamente, ma per adesso grande successo in Italia per lei, per Elodie, con il brano Semplice. Ascoltiamola.

0: Siamo tornati, Alessandra. Subito. Vedo che hai smarmellato di là, hai smarmellato, hai tutte le mani sporche di marmellata.
1: Ma non è una vero, pausa. Non è vero.
0: Loro sono i Vallanzasca.
1: Assolutamente. In bocca al lupo anche per loro, Manolo.
0: Sì,
1: allora,
0: sì.
1: Siamo tornati.
0: Senti,
1: sempre
0: tieni
1: qui.
0: Il toglio, quest'ultima... tieni il toglio,
1: no, lasciami, non mi toccare. 5 nuovi bandi dalla SIAE per i giovani, si illumina 2017. Che cosa aspettate? Riguarda giovanissimi fino ai 35 anni residenti sul territorio nazionale. Per saperne di più dovete andare sul sito www.sillumina.it e ci sono 5 bandi rivolti a privati, aziende, enti e associazioni che presentino un progetto a sostegno di autori, artisti ed interpreti. Come partecipare, quello che fare, come ho detto, lo dovete vedere sul sito www.sillumina.17.
0: Cosa si vince?
1: Allora, i bandi diciamo coprono 5 progetti, 5 diverse tipologie di progetto e dunque penso che saranno finanziati in qualche maniera.
0: Sì.
1: L'obiettivo di Sillumina è di sostenere e promuovere le produzioni dei giovani autori. E vediamo come andrà a finire. Infatti il presidente della SIAE nel 2016 ha dichiarato che ha ricevuto più di 1000 progetti di candidatura e fra questi, insomma, la commissione ne ha dovuti valutare veramente tanti. Va bene, vediamo come va a finire questo progetto, questa bella iniziativa, bella iniziativa.
0: Sì. Senti, parliamo di live, di concerti, 2018,
1: sì.
0: Un grande appuntamento attesissimo per tutti i ragazzi che seguono Jovanotti. Lui ci sarà sul palco, sarà al Mediolanum Forum di Assago in provincia di Milano, con 10 date molto importanti.
1: Sì.
0: Partirà dal 2 febbraio fino al 25 febbraio, ragazzi, poi ci sono altre date, però in quel periodo chi si trova a Milano può assistere al nuovissimo live 2018 del grande Jovanotti, che amo, un grande della musica italiana, perché anche lui ha iniziato negli anni 80 e vabbè, insomma, grande. Sei d'accordo? Oh.
1: Sì, mi ero un pochettino
0: addormentata.
1: Incantata a guardare Bob con il suo nuovo look. Ma che meraviglia.
0: Ma quale look, che anche lui ha le mani tutte sporche di marmellata. Avete smarmellato insieme.
1: Va.
0: Nella pausa. Vabbè,
1: prima
0: dai.
1: Abbiamo parlato degli Smashing Pumpkins, della loro possibile reunion. Vabbè, ragazzi, mi è venuto un po' di
0: nostalgia. E cosa ha fatto un conduttore umile come me? Cosa ha fatto?
1: Ha obbligato Frustandon, giustamente.
0: Te l'ha messo in scaletta,
1: Bob.
0: Dai, parla su un po'
1: sì,
0: di loro.
1: Insomma, abbiamo in qualche modo cercato, ci è venuta nostalgia. Era il 1995, usciva un grande capolavoro degli Smashing Pumpkins. Allora, ragazzi, ascoltiamo.
0: Aspetta, tu cosa facevi nel 95?
1: Allora,
0: le stesse cose che facevi in 82.
1: Nel 95, fammi ricordare.
0: Io sono sicuro che cominciavi come nel 2000, come
1: allora, nel 95 non credo, era ancora troppo piccola, sinceramente. No, nel 95 ero troppo piccola.
0: Ah, ma ti devi pure ricordare, scusami.
1: No, ma non ero proprio, ero lontana ancora dal mondo.
0: Lancia il brano, dai, su.
1: Dall'album Melancholy and the Infinite Sadness, uno dei pezzi che io più preferisco, Tonight, Smashing Pumpkins.

0: perché sono così? Perché sono partito così? Ma che ne so. Ma oserei dire anche chi se ne frega. Perché... Un'altra puntata di Dolce Alice Live sta per cominciare. Perché mi avete regolato così le cuffie? Brian, perché? Se frega niente. Pensa a me, perché me ne frega. Allora un ringraziamento per chi guida e cura la parte tecnica, Brian Bellet, sempre presente. Non smetterà un giorno mai di ascoltare musica e questo è un piacere che provo sinceramente. In redazione Alessandra Sassa Piccione. Alessandra Sassa Piccione. Che non so perché gli ha detto, non so se è più veramente piccione il cognome oppure perché caga nei balconi. Comunque, detto questo, la Sassa gli voglio bene, una donna meravigliosa, fate quelle cose stupende e meravigliose, stupende e meravigliose. Dalla parte opposta, sinceramente, cari amici e care amiche, dalla parte opposta del mondo, vicino, mentre stanno prendendo l'acqua nel lago di Costanza, uno è sparito, l'altra non si sa per quale motivo. Oh no, lei c'è, la signora c'è.
1: Io ci sono sempre.
0: Ma dov'è? Deve fare la prova con quella minchiata che ha preso l'uomo. Si sente malissimo, te lo giuro, guarda. Veramente si sente lontanissimo, te lo giuro, guarda. Nelle mie cuffie si sente lontano, è vero? È vero?
1: Sì. Io lo sento vicino, lo sento molto.
0: No, qua è vicino.
2: Sente vicino, non dire.
1: Se non è accanto a me.
0: No. Allora, ora si sente un pochino più. Prima no. Prima si sentiva veramente una schifezza vicina, così almeno.
1: Comunque salva a tutti.
0: Sì, Patrizia, Gianni.
1: Dall'altra parte del mondo.
2: Perché passo attraverso le camere senza sonorizzazione, capito? Quindi questo è il problema. Ma adesso sto entrando e mi vedi. Capito? Che mi vedi? Eccomi.
0: Allora, se usi quel microfono lì, alzalo un pochino perché sei basso. Ora parte di stupidaggine.
2: Devi alzare il volume?
0: No, devi alzare un po' il volume se usi quello. Se invece usi quello da studio, allora va bene prima.
2: Ok, ok. Adesso?
0: E sei sempre bassi stesso. È uguale.
2: Vabbè, con questo?
0: Con questo fai più schifo di
2: con
0: prima.
2: Questo cambia.
0: Fa più schifo di prima. Allora...
1: no, magari... Guarda, fare schifo qua, facciamo la gara.
0: Sì, no. Che faccio? Alzo un pochino tutti quanti i volumi? Mi alzo un pochino anche qua? Vediamo un attimo. Brian, certo, mi dai su?
2: Max Bellet come tecnica è una frana, ragazzi.
0: Brian, quant'è? Meno 12 dB, alziamo allora, li alziamo un pochino. Quanto li alziamo? Parlate.
1: Parliamo adesso? Ok.
0: Parlate ancora?
2: Siamo messi bene, dai.
0: Sì,
2: certo.
1: Allora, no. Max diceva che noi siamo dall'altra parte del mondo. Ma no. L'altra parte del mondo. Sì. Oh.
2: Non facciamo parte dei quattro astronauti che stanno tornando dalla Luna.
0: Sì, sicuramente siete uno di. Ma non è. In sei erano. Due eravate voi?
2: Sì, no, sono quattro. Dicevo a Patrizia, e lo dico anche ai radioascoltatori, quando ci sarà il rientro. Sì. Che avverrà dentro stanotte, diciamo.
0: Sì, sì.
2: Stanotte, che è nella giornata del sabato, porteranno fuori bordo quattro buste con minimo 12 stronzi ciascuno, perché si è rotta la toilette. Dove la fanno? In una busta, minimo una volta al giorno.
0: Metteranno loro sicuramente. Si sono portati tutto il kit per fare i cannoli, no?
2: Esattamente.
0: Sicuramente
2: diceva Patrizia, minimo 12 stronzi a testa li faranno.
0: Sì, ma anche di più.
2: Di missione.
0: Ecco. La musica.
1: Dipende quello che hanno mangiato, no?
0: Sì. Cominciamo tutto là, soprattutto in pastiglie. Cominciamo Dolce Alice Live.

0: Floating John Way to John and Street Punk John Pa. Cioè, quelli sono. Tutta quella gente lì, veramente, ragazzi, ci stiamo ascoltando. Anche perché viaggiamo sugli anni, non me lo ricordo. Blaia, che anni facciamo oggi? Puntini puntini tuoi, ma giustamente, perché poi noi siamo fatti in questa maniera che ci vogliamo un sacco di bene. Allora, ci sono novità da Patti, cioè in generale.
1: Sì, certo. C'è bel tempo, la primavera finalmente è arrivata.
0: Sì.
1: La Sassa mi ha mandato un po' di notizie.
0: Sì,
1: veramente ha lavorato bene, ha lavorato questa settimana e quindi mi ha mandato un bel po' di notizie.
0: Vabbè, ma vuoi già cominciare ora a darle?
1: Quello che voglio lancio adesso è il nostro WhatsApp, che ne dici? Così
0: sì, facciamolo. Yes, please. Facciamolo.
1: Allora, sì. Alle nostre amate signore che ci ascoltano, poi ti mando messaggio su WhatsApp a te, 348 349 1141. Questo sì. È WhatsApp di Dolce Alice Live. Max aspetta con ansia i vostri messaggi, quindi
0: e questa è la musica.

0: la possibilità di devolvervi, perché questa è una
1: ma non è una devolvervi nel senso farvi ascoltare, nel senso buono della cosa, giusto Patti? Dov'è quell'altro? Mamma mia, è sparito di nuovo. Io non so più. No,
2: sta andando a fare il caffè.
0: Quando si va in registrazione, quando si va in trasmissione, che fai? Caffè? Al massimo si può andare in bagno come faccio io. Perché,
2: tu hai svelato l'arcano. Io ho detto a fare un caffè
3: è chiaro, con i dolci siciliani, poi le botte di diarrea sono atroci.
0: È vero, infatti ho chiamato gli amici di Noto e biscottificio Figherta, ma che farina integrale usate, Max? Guarda che ti caghi addosso lo stesso, e allora di conseguenza qualsiasi
3: ma lui ha chiesto, avete messo i Guttalax? Che quelli mi hanno chiamato e me l'hanno detto, ma bella, che ci dice che mettiamo i Guttalax? Sarà vero?
0: Allora per favore, caro Giannino, mi puoi dire la mail? Grazie.
3: Certo, dolcealicelive@gmail.com. Quindi scrivete.
0: Ah, perfetto.
2: Ma non per mandarci a fanculo, no, scrivete per salutare.
0: L'hanno già fatto. Sì, voglia. Simply Red a Dolce Alice Live.

0: dita, facce da pirla entrambi. Guarda, che devo fare? Ma noi siamo fatti così, noi ci vogliamo benissimo. Allora, c'hai una notizuola? Ragazza
1: sì,
0: di.
1: Sì, certamente.
0: Ok, vai se vuoi.
1: Ragazza di?
0: Di frontiera.
1: Periferia.
0: Di periferia?
1: Di campagna, di che cosa?
0: Come ti pare?
1: Ok, allora, Jonathan è morto.
0: Poveraccio, mi
2: dispiace. E cosa è successo? Quando è successo?
0: Mi dispiace, che ti devo dire?
1: No, però è una notizia fake. Tu sai che girano un sacco di notizie fake
0: in internet.
1: Comunque, diciamo che Jonathan sta benissimo. Ti chiederai chi è questo Jonathan? L'animale terrestre che è più vecchio che vive sulla Terra. 194 anni, è una tartaruga e vive nell'isola di Sant'Elena. In giro su internet giravano le notizie che fosse morta, invece diciamo che hanno rilasciato un comunicato ufficiale stampa dicendo che è vivo e vegeta e sta bene, se la spassa.
0: Ah, finalmente, sono contento proprio.
1: È una bella notizia comunque, anch'io, perché le tartarughe portano bene.
0: Sì,
2: portano fortuna.
1: Portano fortuna e poi 194 anni.
0: Ma sono buone anche il brodo di tartaruga, è meraviglioso.
2: Brodo di tartaruga.
0: Mai, lo so, non l'hai mai mangiato, è un piatto delizioso thailandese.
1: Ma stai scherzando?
0: No, non sto scherzando. La tartaruga la usano per fare il brodo, ma non è che la vanno a cacciare. Quelle che muoiono, è buona. Poi ci sono anche d'allevamento, come tu mangi la trota d'allevamento, il salmone d'allevamento. In determinati paesi del mondo c'è l'allevamento di tartaruga. Ora non so che tipologia di tartaruga, non sicuramente quelle grossissime. Comunque quelle le bagnano, che te devo dire, come
1: so che ci sono pure le cozze di allevamento,
0: le cozze di tartaruga, la pinna di squalo, ci sono queste cose qua, ma veramente, lo sto scherzando.
1: Sì, lo so. Ma guarda che in alcuni locali, ristoranti asiatici, c'è di tutto, trovi tu la carne di squalo, il cavalluccio marino, di più e di proprio una cosa che io non mangerei mai. Io l'unico pesce che potrei mangiare in questi.
2: Comunque, dopo tutta sta gastronomia, che ne pensate se io vi offro un bel caffè?
0: Si è sentito, ma sembrava veramente il coso del cesso. Allora, gli U2 qua a Dolce Alice Live, poi un altro brano e poi c'è la Sassa che è già arrivata con la sua intervista.

0: Nick Chopin per i ragazzi. Sei pronta, Alessandra? Cioè, sei pronta? Cioè, stai bene? E questo è molto importante, stai bene? Sì, ok. Allora, quando vuoi, se vuoi, per me puoi andare, vai.
1: Questa volta la Sassa vi porta non proprio nel settore musica, anche se vi prometto che la musica ci sarà, a parte che la musica sarà già soltanto chiacchierare con la protagonista, quindi vi ho detto che si tratta di una donna. Lei è un'attrice. Diamo immediatamente il benvenuto a Nia Limbi, da Rimini, vicino Rimini, insomma. Ciao Nia.
2: Salve, buon pomeriggio.
1: Ciao,
2: è un grande piacere esserci.
1: Ben arrivata, grazie a te per aver accettato naturalmente l'invito. Ed è un piacere conoscerti, noi ci seguiamo sui social, ma non posso non ringraziare ovviamente Salvo De Vita, quindi, e tutto il suo ovviamente comparto, quindi dottor Salvo De Vita, il suo ufficio di promozione, la MP, appunto, perché grazie a lui sono arrivata a te. E quindi l'ufficio stampa e produzione MP di Salvo De Vita e tutto ovviamente il comparto, che seguono artisti in tanti ambiti, dallo spettacolo al teatro, al cinema, alla musica. Con te oggi parliamo invece di attrici, attori, teatro, cinema. Cos'è per te il mondo del teatro e del cinema?
2: Allora, io faccio una piccola premessa.

0: fatta, sì. E ho superato un po' di cose mie personali, e stare nel mondo del cinema, del teatro è un modo anche per portare delle emozioni, portare delle espressioni e confrontarmi con tante altre persone.
1: Certo, tra l'altro non ho detto una cosa, che tu sei anche molto brava nel recitare poesie, e qui devo dirlo partenopee, perché il mio DNA è anche partenopeo.
0: Sì,
1: cosa è
0: sì.
1: successo?
0: Mi sono
1: agosto?
0: Ritrovata a recitare delle poesie sì. quando eravamo in Basilicata, e tra l'altro io sono partenopea, originaria di Salerno, quindi okay, io è partito da lì tutto. Sì?

0: perché sì, ho visto il sentimento,
1: certo,
0: nella recitazione e quindi mi sono sentita partecipe,
1: ecco,
0: di questo sentimento bellissimo.
1: Hai detto una cosa importante, questo sentimento. Quando stai lì su un palcoscenico o sei su un set cinematografico, insomma, quanto è difficile magari lasciare a casa, diciamo così, i propri pensieri, le proprie riflessioni, la propria vita, e calarsi in un ruolo magari anche diverso da quello che noi siamo?
0: Si fa fatica, almeno io faccio fatica a lasciare a casa quelle emozioni, quelle mie non problematiche, no, però i miei pensieri.
1: I pensieri, esatto.
0: Faccio fatica, io li porto con me perché mi aiutano ad impersonarmi e a fare comunque il mio personaggio che viene scelto, che, cioè qualsiasi sia, il sorriso, i pensieri brutti servono anche quelli.
1: Certo, questo sicuramente, questo è
0: sì,
1: vero, servono perché, anche quelli. Sì.
0: E mettere se stessa in un personaggio.
1: Uh-huh. Ecco, ad esempio.
0: Mi è servito quello. È
1: certo.
0: Servito quello, mettere me stessa.
1: Ecco, quanto hai messo te stessa in questo film short contro l'omofobia, ovvero simili?
0: Allora, io ho avuto molte amicizie che nel passato hanno dovuto subire tante beffe, tanti raggiri, tante considerazioni, e quindi ho visto quella sofferenza che loro provavano e che me la trasmettevano, e quindi da lì ho pensato loro quando c'ero in simili.
1: Certo, ecco, perché purtroppo viviamo in una società molto giudicante, troppo forse,
0: sì, sì,
1: no?
0: Esatto, troppo.
1: E che ci mette molto poco il cuore, cosa che invece ci metti tu. E tra l'altro so che c'è una tua frase, insomma, se non mi è stato riportato male, il cuore si dà a chi lo sa tenere.
0: Esatto, esatto, sì. È stato un mio pensiero, un'espressione della verità che ho portato avanti per anni, perché me l'aveva detta mio padre.
1: Sì.
0: E quindi io sono molto legata, molto collegata al mio passato con mio papà, perché mi ha trasmesso lui tanto amore, tanta passione per molte cose. E quindi la mia, appunto, tornando alla rimessa in gioco, è stata anche da quando è arrivata la sua scomparsa, e quindi io ho detto voglio portare avanti tante cose belle che mi ha insegnato lui, e quindi
1: certo,
0: è partito così, sono partita. E quindi,
1: allora,
0: però questa espressione,
1: sì,
0: ripeto, me l'ha sempre trasmessa lui.
1: Allora io farei così, invertendo un po' il nostro ordine che ci eravamo detti nel fuori onda, perché ovviamente siamo in radio, quindi è anche giusto far ascoltare la musica. Naturalmente in qualsiasi forma d'arte io penso che la musica c'entri sempre. E quindi ecco che io ho chiesto a amici e amiche di A Tu Per Tu due canzoni alla nostra Nia, che magari, insomma, canzone a cui lei era particolarmente legata. Una di queste, lei adesso ha citato suo papà, che sicuramente da lassù ti protegge, come spero che protegga anche il mio, me stessa. È una canzone meravigliosa di Lucio Dalla, quindi rimaniamo comunque nella favolosa regione Emilia-Romagna, ovvero Caruso. Che ricordo hai di questa canzone quando l'ascoltavi con papà?
0: E io ricordo di viaggio.
1: Sì.
0: Si viaggiava, viaggiavamo, andavamo giù in Sicilia dai parenti,
1: sì,
0: e poi al ritorno si ascoltava questa canzone, ma poi lui in tante altre occasioni, anche quando mi vedeva un attimino di tristezza oppure mi vedeva molto felice, me la cantava. Quindi
1: allora,
0: è un bel ricordo,
1: infatti questo è l'importante, che sia appunto un bel ricordo che ti faccia sorridere l'animo e il cuore, insomma.
0: Sì, anche il modo come la cantava,
1: sì,
0: faceva molto ridere, quindi è rimasta nel mio cuore quella.
1: E allora ce l'ascoltiamo insieme, ma Nia ovviamente, Nia Limbi, rimane qui, non scappa, perché noi continueremo a parlare dopo insieme a lei. Allora adesso facciamo così, la dedichiamo un po' al tuo papà, Caruso, Lucio Dalla.
0: Ah. Ah, la dedichiamo un po' a tutti, dai, un po' a tutti, che è una bellissima canzone, la dedichiamo a tante persone che ci sostengono, ci stanno vicino.
1: Esatto. E soprattutto come te ci mettono sempre il cuore.
0: Sì.
1: Ok, andiamo, ascoltiamo.

0: Continuiamo la nostra chiacchierata insieme a Nia. Nia, allora, essere attrice, avere la forza anche di rinascere. Poi affronteremo ancora di più dopo questo argomento. Sì. Innanzitutto, ma tu quando eri bambina avevi in testa questa professione in un certo senso? Com'è che ti ha spinto a dire sì, voglio fare l'attrice?
1: Io da bambina ho iniziato la danza.
0: Sì.
1: E questa danza mi aiutava a ritrovare sempre di più, a capire me stessa e a ritrovarmi comunque quel sorriso, quel modo di mettermi in gioco già da piccola. Perché sono stata sempre una bambina molto silenziosa, sempre in disparte e avevo paura di affrontare alcune situazioni.
0: Certo.
1: Poi da lì mi sono ritrovata

0: mese ci eravamo messe a preparare dei balletti, a preparare degli spettacoli.
1: Sì.
0: E ci divertivamo tantissimo, avevamo stretto legato molta amicizia. Poi andando avanti ho conosciuto un'agenzia di animazione. Mm-hmm. Avevo una gran paura di partire, di affrontare il mondo, e ho visto che ci sono riuscita, e quindi questo è servito ad affrontare la mia timidezza, ad affrontare il mio modo di pormi, ma un modo di essere più spronata, un modo di essere più in gioco con le persone.
1: Certo,
0: quindi mi ha aiutato tantissimo.
1: Quindi,
0: e da lì poi avevo avuto un blocco, mi sono fermata, però sì. Poi dopo, vabbè, conoscendo Salvo De Vita, sì, mi ha ridato di nuovo questo sprono,
1: certo,
0: questo aiuto, e quindi diciamo che poi è andata. Sono affezionata sì, a questo modo di essere
1: e
0: di artista.
1: E ormai non puoi farne a meno, immagino.
0: Esatto, perché è un continuo andare avanti, un continuo provare esperienze che portano alla crescita personale e professionale. Quindi.
1: Certo. Oltre sì, Simili, che abbiamo accennato prima, questo film short contro l'omofobia, ma se io ti dicessi che cosa ti ricorda quasi un annetto fa, insomma, in estate, la Lucania? Cosa ti ricorda? Lo vogliamo condividere, lo vogliamo dire?
0: Sì, io la Lucania ormai ce l'ho nell'anima.
1: Sì.
0: È un posto che per me è stato magico fin dalla prima volta che ci sono andata.

0: Team, che era per commemorare il Salvo d'Acquisto.
1: Sì.
0: Quindi sono stati comunque delle tematiche molto importanti. Andare lì e affrontare queste situazioni mi ha aiutato a comprendere e a capire in che modo portare avanti il tutto e questa passione.
1: Ecco.
0: Perché tutto è partito con la passione.
1: Ecco, la passione, guarda, hai toccato un argomento fondamentale, perché
0: sì.
1: Oggi ci sono tantissimi speaker, ci sono tantissimi cantautori, ci sono tantissimi attori, attrici. Però la differenza probabilmente consiste nel cuore, nella passione che uno ci mette in quello che fa. Quindi
0: esatto.
1: Tu di passione, da quello che ho capito,

0: il mio consiglio è quello di restare sempre se stessi, sì, e di affrontare le situazioni a testa alta e di rendersi partecipe in ogni situazione, di non abbattersi mai.
1: Certo.
0: Cioè, questa è più o meno il cammino, il percorso che ho fatto e che faccio ancora tuttora. E a me infatti quando mi dicono l'attrice, io non mi reputo un'attrice, mi reputo una persona che si sta mettendo in gioco ogni volta con esperienze nuove.
1: Certo.
0: Tra l'altro per trovare delle soddisfazioni.
1: La curiosità, no? Perché so, e qua mi direi tu se è vero o non è vero, ma è vero che al di là di questo ambito, quindi diciamo la parte puramente artistica, questo percorso artistico, essendo tu una donna creativa, vorresti aprire un ristorante?
0: Sì, l'idea mia sì, è quella, sì, di aprire un'attività, di aprire, sì, un ristorante, di creare un ritrovo per delle persone che si trovano bene, che creano un'armonia e che dai, con della musica, con, sì, tante belle cose. E poi far mangiare tante cose buone.
1: Beh, certo, anche perché direi cioè l'aspetto partenopeo.
0: Scusami se ti interrompo, sì, perché hai toccato un tasto praticamente che giriamo è sempre collegato al mio papà. Perché sì, quando ero piccola lui voleva aprire un ristorante, non c'entrava nulla con la sua professione, perché sì, lui è stato un dottore,
1: sì,
0: e
1: sì,
0: quindi e quindi però ci teneva tantissimo, sì, ad aprire un agriturismo, un ristorante, quindi è stata una mia...
1: Certo. Beh, questo è particolarissimo, no? Perché è proprio vero come possiamo essere poliedrici, avere tante in noi, tante inclinazioni, no? Perché comunque sì, e tante forme d'arte, perché anche curare un agriturismo, un ristorante, comunque ci deve essere cuore, passione, e anche quella è una forma di arte in un certo senso.
0: Sì,
1: no?
0: Sì, sì, sì, in un certo senso tutto. È arte.
1: Esatto.
0: Anche spostare una sedia, in che modo la sposti?
1: Certo,
0: io la vedo così.
1: Poi pensando alla cucina, insomma, c'è papà, quindi questo DNA anche culinario che è fantastico. Adesso non lo dico perché sono di parte, però insomma, poi c'è l'Emilia Romagna, che si mangia benissimo.
0: Esatto.
1: Quindi, poi se non erro anche la Sicilia, c'è nato prima o no? Mi sembra. Cioè, mamma, sì, mamma era siciliana?
0: Sì, la mia mamma è siciliana.
1: Mamma è siciliana, quindi c'è veramente una contaminazione anche di ricette gastronomiche italiane stupende, direi.
0: Infatti, ma poi quanti posti belli.
1: Certo.
0: Io sono amante della fotografia.
1: Ah.
0: Io ovunque vado scatto.
1: Sì.
0: E quindi ho portato con me tante foto di tanti posti.
1: Certo.
0: È una delle altre passioni che ho.
1: Beh, veramente sei un'artista a tutto tondo, perché anche la fotografia, caspitolina, la fotografia è un po' come il teatro, è il cinema, cioè rappresenta veramente dei momenti della vita quotidiana, del nostro mondo, della nostra terra. Quindi anche questa, appunto, cioè anche tramite la fotografia.
0: È una forma di arte,
1: esatto,
0: è vero?
1: Sei attrice anche nella fotografia, in un certo senso, no?
0: Sì.
1: Ecco, cosa ci dobbiamo aspettare da te in questo 2026? Ci sono già dei altri progetti in corso? C'è qualcosa,
0: sì,
1: che vorresti fare?
0: Sì, io ci tengo anche a sottolineare,
1: sì,
0: l'evento. Mi sono ritrovata a Napoli il 2 febbraio scorso all'Hotel Luna.
1: Sì.
0: Luna Rossa,
1: sì.
0: E lì ci tengo a dire questa cosa, che praticamente mi ha resa partecipe tanto calore umano, e ringrazio gli artisti e le persone che come me in quell'evento hanno trasmesso tante emozioni. È stato un evento bellissimo.
1: Ecco, tu parli di le emozioni, no? Giustamente.
0: Sì.
1: Sì. Riuscire a trasmettere le emozioni al proprio pubblico è sempre così facile?
0: No, non sempre, mm-hmm, non sempre, perché ci sono delle volte emozioni che bisogna reprimerle.
1: Sì.

0: inserirle un po' dentro.
1: Ecco, a proposito di emozioni, ovviamente, sì, quindi noi ti seguiremo, poi dopo ci direi come poterti seguire, più che altro per chi è in ascolto. Quanta emozione è... Vabbè, in realtà io faccio una domanda un po' retorica, perché so perfettamente che ti crea emozione, ma non lo sa il nostro, non lo sanno i nostri ascoltatori. L'altra canzone che abbiamo, che hai scelto, insomma, è Fortemente per rinascere di Rosario Miraggio. Quanta emozione ti dà questa canzone, quanta carica e quanto ti può essere utile quando devi iniziare a girare un film short, devi stare su un palcoscenico, devi recitare?
0: Quella è una canzone che mi ricorda momenti particolari della mia vita, dove veramente ho dovuto farmi forza e coraggio per andare avanti. E quindi quella è la mia canzone, punto di forza ogni volta che devo affrontare un qualcosa.
1: Certo, certo. E hai mai avuto la possibilità di conoscere Rosario Miraggio?
0: Sì, sì, sì, l'ho avuta la possibilità. Sì,
1: ed è così,
0: perché in tante situazioni.
1: Sì, perché io ho avuto soltanto una volta modo di chiacchierare, cioè di chiacchierare nel senso di intervistarlo, ma tanti anni fa, e quindi mi sono sempre chiesta, chissà se anche dal vivo è così, come così umano, come così appare.
0: Sì, molto simpatico, sì, umano, solare, semplice. Così.
1: Ma sì, questi sono doti che voi artisti, tutti dovrebbero, voi artisti dovreste sempre avere, insomma, prendere esempio, perché tanti magari, sai cosa trovo? Che alcuni si sentono magari già arrivati, e soprattutto i giovani d'oggi, quando magari escono dalle accademie, invece il percorso, insomma, è sempre da percorrere, c'è sempre da imparare, no?
0: Sì, sì, è un continuo capirsi, un continuo mettersi in gioco, un continuo imparare.
1: Certo.
0: E poi quando si è semplici si affronta diversamente il tutto.
1: Sicuramente. Allora, ritornando alla domanda iniziale, cosa ci aspettiamo? Dobbiamo aspettarci da te in questo 2026? Puoi svelare qualcosa?
0: Allora, sì. Ci sono dei progetti già messi in atto, già in campo.
1: Sì.
0: Io spoilerò. Ci vedremo l'8 marzo con la commemorazione.
1: Certo. Una giornata importante.
0: Allora, praticamente io sarò come ospite a Factor Music Live. Io quando devo dire qualcosa di che devo andare ad affrontare, praticamente sono un po' scaramantica. Però dai, ci tengo a dire questa cosa, che l'8 marzo commemoriamo anche la festa delle donne, tutta,
1: certo,
0: la situazione,
1: la giornata internazionale
0: particolare,
1: esattamente,
0: una tematica molto particolare, quindi sarò come ospite appunto al Factor Music Live a Ferrara.
1: Sì.
0: E sarà una serata che promette intensità e un qualcosa di molto speciale.
1: Sono contenta che tu l'abbia detto, perché è stato ospite proprio il patron, se lo vogliamo chiamare così, ovvero Salvatore Scozzari. Quindi tu non lo potevi,
0: sì,
1: sapere, ma è stato anche lui ospite di A Tu per Tu, e abbiamo parlato insieme di questa manifestazione, appunto, che ci sarà a Ferrara. Però non sapevo che ci saresti stata anche tu. Bello.
0: Sì, sì, sono stata molto, no, davvero molto contenta quando ho ricevuto questa offerta. Ho,
1: certo,
0: detto, ma è una cosa stupenda.
1: Certo.
0: Quindi non vedo l'ora di esserci.
1: E lo credo, beh, ormai diciamo
0: che
1: manca poco.
0: Ci saranno comunque altri eventi nel susseguirsi dell'anno. E dai, faccio un piccolo spoiler: cioè, ci sarà un ritorno in Basilicata, ci sarà un sentito all'orecchio Calabria, poi ci saranno altri eventi in Emilia Romagna.
1: Allora basta.
0: Poi non mi prolungo.
1: No, ma basta seguire le tue pagine. Come possiamo seguirti? Sui social?
0: Sì, allora, a seguirmi, io sono sui social come Nia Limbi, Y finale, e sì, ci sono su tutti i social, TikTok, Facebook, Instagram.
1: Certo.
0: Sì.
1: E così possiamo
0: vedere i miei lavori,
1: esatto,
0: i miei progetti su YouTube.
1: Esatto, e così possiamo anche scoprire dove venirti a trovare, insomma.
0: Sì.
1: Visto hai già dato qualche, insomma, qualche spoilerata l'hai fatta, ti ringrazio. Noi seguiamo le tue pagine per scoprire di volta in volta dove appunto sarai, come si suol dire,
0: esatto,
1: operativa. Adesso è giunto il momento di salutarci, ma prima di salutarci ti ringrazio tantissimo per questa nostra chiacchierata. Vuoi lanciare tu la canzone di Rosario?
0: Ma Miraggio? Intanto io ringrazio te che mi hai ospitato oggi, ringrazio tutti quanti che ci ascoltano. E, è stata anche questa un'altra esperienza unica, fantastica, un'occasione, un'opportunità per crescere e per far crescere la mia emozione ancora di più. Allora, io lanciamo questa bellissima canzone, Rosario Miraggio, Fortemente per Rinascere.
1: E mi raccomando, seguite tutte le pagine di Mia Limbi, con la Y finale. Grazie Mia.
0: Grazie.
2: Anche l'amore può trasformarsi.

0: Radio Tiguglio ti mette al centro della musica.
1: Questa è Dolce Alice Live.

0: Dolce Alice Live. Allora, ringraziamo la Sassa. Ehi, ciao. È già sfuggita, ragazzi. Questa è come Loris, veramente. Io la taglio, io la taglio. Figlia parto, vanno. Siete aperti comunque, se volete.
1: Siamo qui.
0: Perché non sapevo
2: che se... maltratti sembra l'Alessandra. Non la devi maltrattare, per questo che lei fugge sempre.
0: No, sfugge perché mi sta sulle balle e allora di conseguenza la faccio sfuggire prima. Allora, ha fatto anche questa volta, ha fatto un gran bel lavoro. Non so se diciamolo, ha fatto un bel lavoro.
2: Però allora, guarda che devi chiudere un occhio quando dici diciamolo.
0: Devo chiudere un occhio, aspetta, diciamola. Ah, ecco, okay, allora l'ho chiuso. Ma i nostri radioascoltatori non l'hanno visto, perché insomma,
1: non l'hanno visto.
0: Chiaramente, come si fa? Quando hai finito di guardare i wifi delle tue minchiatelle, sei in diretta. No, per dirti, no, perché lui ora, il problema suo ora, che non sa cosa andare a comprare, no? Perché si è comprato di tutto. E allora c'è le ultime sue cose, ma fa bene, ma è giusto che sia così. È appassionato di elettronica. Invece di portare la moglie, che ne so, a Parigi 3-4 giorni ad Amsterdam,
1: ci siamo stati.
2: Ma no, mi ha detto che devo portare il prossimo viaggio, sì, sarà sulla Luna.
0: No, il prossimo viaggio, sai dov'è? È a visitare il magazzino della Thomann, te lo dico io, guarda. guarda questo è qua, lui ci muore, ma sentirete,
1: ma
0: ci muore.
1: Età, dove dobbiamo andare, che facciamo puzza di cimitero?
0: Non è vero, vaffanculo. Ecco, te l'ho detto proprio in maniera così adeguata, visto e considerato. Allora continuiamo prima facciamo una cosa, prima facciamo un bel brano, no? Poi la Patti mi dà una notizuola e poi di conseguenza poi c'è il Vintage Italy, che non so il ragazzo cosa è andato a prendere, non lo so. Ora però semplicemente Japanese Boy qua a Dolce Alice Live.

0: Badabang. Allora, che cretino. Allora, Aneka con Japanese Boy.
1: E io rido.
0: No, vabbè, ma tanto sapete che io sono così, non ci potevamo. Non ci possiamo fare più assolutamente una beata minchiettatina in aina. Allora, Patti, hai pronto qualcosa che ti ha mandato la ragazzaccia?
1: Sì, sì. Allora, guarda, l'India recluta coccodrilli e serpenti. Perché?
0: Perché. Vai.
1: Non per fare scarpe e cinture,
0: coccodrilli no, ma i serpenti servono a qualcuno di mia conoscenza, vai.
1: Comunque, un bizzarro tentativo di rafforzare la sicurezza dei confini in zone paludose e difficili da pattugliare, perché le zone paludose sono difficili da pattugliare. Quindi è emersa la notizia che alcune località in India stanno valutando l'idea di favorire la presenza di rettili predatori, coccodrilli e serpenti velenosi, in canali specifici per scoraggiare gli attraversamenti illegali. Hai capito?
0: Capito? Allora,
1: diciamo che è un sistema.
2: Se viene qualcuno, se viene morso, non è un omicidio.
1: È un sistema di sorveglianza decisamente bio e molto poco amichevole.
0: Chiamalo bio, giusto Gianni, bio. Che bio? Fatti sto bio tu. Cioè, ragazzi, i coccodrilli mangiano. E i serpenti stritolano. Cioè, nel senso, hanno messo anaconda e coccodrilli, insomma.
1: Serpenti velenose e coccodrilli.
0: Sicuramente quel fiume lì non lo attraverserà più nessuno. Allora, io sono curiosissimo, ma veramente curiosissimo, di andare ad ascoltare cosa è andato a pescare il ragazzaccio per quanto riguarda il vintage Italy. Ascoltiamo.
3: C'è una colonna sonora che ha accompagnato le nostre vite, canzoni che parlano d'amore, di sogni e di ricordi. Ogni settimana Dolce Alice Live ci porta indietro nel tempo con i brani italiani vintage che hanno fatto la storia. Non è solo musica, è emozione pura.

0: capito il Braianone che sei andato a prendere? Andato a prendere un peppino, un peppino.
1: I capri fantastici.
0: Ma ragazzi, ma come mai? Ma che bellezza, ma come erano belle queste canzoni. Patrizia, sul serio, come erano belle queste canzoni.
1: Erano di capri, un mito,
2: Ritorniamo sempre alla stessa, diciamo, a dire la stessa cosa sempre, anche noi quanto
1: champagne.
2: Quanto facciamo high music, diciamo sempre che la musica degli anni 60, 70, 80 aveva più sentimenti.
0: È vero.
2: Poi la melodia stessa, già soltanto ad ascoltare la musica senza le parole, già ti dava qualcosa, ti riscaldava l'anima, il cuore.
0: Veramente i testi uscivano fuori dal cuore, sicuramente, perché sennò non si potrebbe spiegare una canzone come questa. Perché anche, ad esempio, tu hai cantato Champagne, no? Lì è, cioè, lui la canta, cioè, se Champagne lo fa un altro cantante non percepisci, se la fa Peppino, che l'ha scritta lui, cioè riesce a vedere la scena, no? Champagne, sì, per brindare, sì. Oppure se no Roberta, ascolta, mi sembra quasi che facendolo lui riesca a farti vedere l'immagine proprio di quello che canta.
2: Ma diciamo che gli artisti di ieri erano dei grandi poeti.
0: Peppino, andiamo avanti. Peppino, Franco Califaro, Fre Buongusto,
1: la creme della creme.
0: Chi ci vogliamo mettere poi?
2: Battiato, Battisti,
0: e poi Bindi. Ragazzi, da su, via, dai via, non confondiamo.
1: Uno che da poco ci ha lasciato, anche il mitico Gino Paoli.
0: Vedi, Lavaroni, capisci? Sono tutte persone che veramente quando scrivevano, non è che erano lì a giocare come. Bambina, mentre mangi la merenda giù alla Tuburtina, dai su, via, dai, già via, dai, io vi voglio bene, ma voglio bene a lui.
2: Vabbè, però fra 50 anni, ragazzi.

0: Positive Love per semplicemente Aurra. Sembra un nome. No, una pubblicità, ricordava la pubblicità. Che ti è piaciuto Urra?
1: Urra!
0: Che ti piace Urra? Vabbè. Questi erano una band degli anni 70-80, più precisamente sono moderato questo brano 1981. Oh, così mi ha scritto il disgraziato di turno che è Brian Bellet, naturalmente dalla parte da terrapiare, Brian, dai, lo sai. E smetti di sbaciucchiarti con quella donna, per favore, non fare come tuo padre. Smetti, no, ma lascia stare. No.
1: Ma il problema è che lui lo fa davvero.
0: Certo!

0: Mac and the Giants, c'è un ritorno. Mamma mia, mamma mia, spendiamo qua. Allora, ci sei? Si è acceso? Si è acceso? Ecco, oh, che succede? Gialli, che succede? Ti vedo un po' depresso. Ti vedo, non ti senti? Qui sta andando tutto, sei tu che non funzioni. Allora, non senti più chi? Non senti più nessuno? Non senti più, mi senti? Mi sentite?
1: Adesso sì.
0: Dalla Germania mi sentite?
2: Fa un po' di
0: è il comandante. Si sentiva un po' di ma succede a comprare le cose da due soldi.
2: Ti posso raccontare una cosa. Qualche settimana fa siamo stati invitati ad un compleanno e sono venute delle persone della Sicilia per fare una sorpresa alla festeggiata. Allora, quando abbiamo iniziato a ordinare, certo, il menu era in tedesco, allora questo tipo ha incominciato a dire: qui mi dovete fare la traduzione perché io non capisco quello che c'è scritto.
0: Chiaramente.
2: Poi, come noi italiani, grandi mangiatori di pane, qui in Germania usano che quando ordini il pane lo portano 2-3 fetti in un cestino, da noi lo portano a chili.
0: Allora, certo.
2: Cameriere portava 2-3 fette di pane
0: alla volta. Diceva,
2: allò, pan per favore, pan.
1: Devi dire la verità, perché poi si è incavolata, ha detto: cornuto, porta il pane.
0: Ma sì, è chiaro, perché poi si incavola uno.
2: Poi, dopo 3 viaggi che aveva fatto il cameriere, ha detto: questo è l'ultimo, non ce n'è più. Ma come, dice, siamo morti di fame.
0: Che sono venuto qui a morire di fame, giustamente. Allora, mamma mia, quanto è brutto. Io
2: ma perché?
0: Non potete capire. Io ce l'ho qua, voi non ce l'avete, non lo vedete.
2: Lo vediamo.
0: Lo vedi? Ma io dal vivo è peggio, tu hai una telecamera che meno, ma è veramente brutto, proprio. Senti che guarda, stasera, oggi e domani.
2: Ma è così grasso come sembra, oppure perché si dice che le telecamere ingrassano, è magro.
0: No, è brutto, che non c'è, non si può fare nulla. L'unica cosa vera che può vedere la telecamera è che Lore, se non ti offende, sei brutto. Quando uno è brutto, non è che bau, micio, sei brutto, punto interrogativo. Allora, la domanda sorge spontanea.
2: Allora, non è brutto, sei brutto? Non è un'affermazione, perché col punto esclamativo sei brutto. Ha detto sei brutto, punto interrogativo.
0: Interrogativo.
2: Loris, è vero che sei brutto?
0: Sì, è brutto. Lo dico io, un naso che neanche un Tyrannosaurus Rex.
1: Ma quello è finto, quel naso.
0: No, quello è vero. Infatti,
1: era la dentiera che era finta.
0: È la dentiera che è finta. Allora, Loris, ormai lo sai, noi ti cucchiamo. Vabbè, Brian, se no non fa più nulla, mandalo per favore.
3: Bring the action.
4: Radio Tiguglio.
5: Il tutto
4: per il piacere di ascoltare.
6: I classici alla radio. Alcuni dei brani che hanno fatto la storia della radio.

Oggi vi parleremo di Donald Fagen in un brano pubblicato nel 1982. The Night Fly. Il disco nasce durante la pausa degli Steely Dan e rappresenta una naturale estensione del loro universo sonoro, filtrato però attraverso una visione più personale e narrativa. Musicalmente, The Night Fly è un raffinato mix di jazz rock, pop sofisticato e fusion, caratterizzato da arrangiamenti impeccabili, grande pulizia sonora e un'attenzione quasi maniacale al dettaglio. È uno dei primi album mainstream registrati e mixati interamente in digitale, scelta che contribuì a definirne il suono cristallino e che lo rese un riferimento anche dal punto di vista tecnico. Fagen dichiarò che The Night Fly è uno dei lavori più autobiografici. Molte immagini e atmosfere derivano direttamente dalla sua adolescenza.

0: Night Fly, il primo album solista di Donald Fagen del 1982. L'album è inoltre celebre nel mondo dell'audio hi-fi ed è spesso utilizzato come disco di riferimento per testare impianti stereo, grazie alla qualità eccezionale della registrazione. La radio è il teatro della mente.
1: Loris.
2: Mamma mia, se ne va, lui viglia, parte e va, e non riesco più a trattenerlo, però bravo. Allora, ci ha fatto ascoltare un brano che noi abbiamo usato qualche volta a Dolce Alice Live, ma non mai continuamente, bisogna essere sincero. E che si fa? Si va avanti? Baia Sound? Ve va?
3: Sicuramente.
2: China's Kung Fu? Facciamo Kung Fu Panda? Hai visto Kung Fu Panda il film?
4: Sì,
2: meraviglioso. Kung Fu Panda è una cosa fantastica, cosa meravigliosa. Li ho visti tutti,
4: Anche io.
2: Brian, vabbè.

0: schiacciato. Ma no, è vero, sto sbagliato. No, Brian mi ha comprato la tuta di Spider-Man a Euro Disney e poi bensì 4 gelati. Hai ragione, Brian.
1: Soltanto il carnevale.
2: Allora, di Spider-Man. Dimmi, no, per favore, non dimmi. Voglio avere incubio stasera.
0: Sì.
2: Quando vado a letto a dormire.
0: Sì.
2: Immaginare te vestito da Spider-Man, mamma
0: no,
2: mia.
0: No, la tuta di Spider-Man, no, il vestito, la tuta, cioè una tuta proprio fatta a tuta, normale.
2: Ah,
0: ecco,
2: credevo la tuta aderente,
0: sì,
2: no?
0: Io aderente, sì, come il Gabimbo, insomma, diventavo come il Gabimbo. 4 gelati mi ha comprato e la tuta, grazie, Brian. Io però ho pagato tutto il resto del conto e va.

0: Caggiafà, no, quella era Piero, era Tullio De Pisco. Caggiafà era Tullio De Pisco.
1: Allora, pensavo avessi mal di pancia.
0: Mal di pancia ce l'ho veramente, guarda, sto scattando per andare, guarda, mettiamo un brano perché veramente, come al solito.
1: Squaquareo. Squaquarona.
0: Sì, no, si chiama lo Squarehouse, che è un'altra cosa.
1: Ah, lo Squarehouse.
0: Saltiamo, Belinda Carlisle, 1980.

0: Cry Tonight per semplicemente Savage, che se dovete pensare, amici, ci siete, non mi becco più, ma che fate? Pensate, ragazzi, che se io apro la finestra, cioè della regia, quella centrale di Dolce Alice Live, quella italiana, no, quella tedesca, quella italiana, se apro la finestra, lo studio di registrazione di Savage lo vedo, perché
1: è di fronte a te, sì. Roberto, ci sei?
0: ma veramente, guarda, la cosa è bellissimo. Allora, che volevo fare? Nulla, dobbiamo continuare. Quanto abbiamo? Brian, scusami. Tieni a freno quella lingua. Dicevo, quanto abbiamo ancora? Perché noi continuiamo, possiamo fare anche 4-5 ore, lo sai, non è un problema. Però, 15 minuti, 10 minuti, ok, no, per saperlo, perché sai, noi chiacchieriamo, brighiamo, poi noi siamo talmente meravigliosi quando facciamo radio che naturalmente il tempo a noi ci passa in maniera molto, molto veloce. Allora, c'è la notizuola? Oppure, no, non ce l'hai?
2: Sì,
0: ce l'hai?
2: Certo.
0: Brian,
2: allora,
0: blocca quel brano, metti la base, vai Patti.
2: Allora, quanto costa l'amore?
0: Aspetta.
2: 100 euro per riconquistare l'ex, 300 per trovare un nuovo amore.
0: Cambiati i prezzi da quando andavo
2: ci
0: io.
2: Sono, sì, ma ci sono i coach love, love coach, ci sono, hai capito?
0: Il love coach.
2: Uno di questo è Marco Scoma, meglio conosciuto come l'ex gigolo Aaron. E dopo una carriera passata a capire i segreti del desiderio, ha appeso il completino al chiodo per diventare un love coach.
0: No, ha appeso il pisello al chiodo, lo fai da fuori.
2: Comunque, il suo asso nella manica sono i messaggi riattiva passione. E lui promette di riconquistare l'anima gemella in 21 giorni. Diciamo che il pacchetto completo costa soltanto 27 euro.
0: Sì.
2: E se non riesce a riconquistare entro queste 3 settimane il tuo partner, dice che si è rimborsato.
0: Sì.
2: Poi c'è la seconda, c'è un'altra, si chiama Operazione Lieto Fine. E lei si chiama.
0: Vai.
2: Allora, per chi vuole trovare l'amore vero, c'è Cupido Academy della Love Coach Madeleine H.
0: L'altra
2: il suo corso si chiama Operazione al lieto fine, e c'è il corso base che costa 97 euro, e poi c'è il
1: pacchetto premium pure.
0: Che costa c'è il premium,
2: 177 euro. Là ci sono un sacco di consigli su come poter conquistare.
1: Ma che si può fare così? Ti vendi l'apparecchiatura e paghi un corso del genere,
0: e faccio un corso di mignottaggine pura. Allora, che questo è. Dai, mettiamola questa, che Brian, per favore, mettimi un po' di musica, metti quella seria, anche perché sono stanchissimo, non ho voglia, poi mi è venuto lo Square House e non ho più voglia di fare niente. Billy Joel, se non vado errato, qua Dolce Alice Live.

0: avete smesso di fumare? No, siete sempre a fumare.
1: No, io non sto fumando.
0: Che
1: no,
0: dai, no, quello cos'è? State facendo la brace, perché vabbè. Allora, guarda, non stanno fumando, non riesco a vedere.
2: No, non abbiamo finito di grigliare, capito?
0: Una grigliata? Vi è avanzato quel mezzo bufalo che avete comprato? È bellissimo.
1: Sicuramente.
0: È bellissimo. Non sono riuscito, ma veramente, ora parte questo discorso qua, non sono riuscito a mangiare carne durante le feste, non so perché. Non lo so, la vicina si mangia pesce.
1: Avrà mangiato pesce, sicuramente.
0: Sì, perché mio padre è amante del pesce, no? Io se ogni tanto, però un pezzettino di carne ci vorrebbe, sai? Carne rossa.
1: Guarda, prepara un bel fagotto che ti venga a trovare, facciamo una grigliata pazzesca.
0: Ah, che bello! Così mi serve dei mesi per mandar via lo squarhouse. Arrivi tu con la carne e riparte lo squarhouse, sicuramente.
2: Portiamo i crauti, portiamo.
0: Ah, pure crauti. Allora va bene che mi cago addosso. Allora. The Bloodstone Felix My Two. Allora, questo è l'ultimo brano, perché poi c'è solo i saluti. C'è i saluti e l'ultimo brano, poi con la sigla e cose varie.

0: falta chi? Sempre
1: Lucchetta. Allora, siamo arrivati al termine di un'altra puntata di Dolce Alice Live. È stato bello stare con voi, sicuramente abbiamo fatto delle belle cose, non si sa, siamo stati bravi, forse. Allora, forse, perché non si sa mai. Un ringraziamento a quel ragazzo che ha guidato la parte tecnica. Non fare, no, non fare il cretino con gli applausi, ma smettila, mamma mia. Ora si è esaltato, ho scoperto che si è esaltato. Allora, un ringraziamento anche va semplicemente a Alessandra Sassa, pure a lei. Ok, va bene, va bene. Sì, sì, va bene. Sì, sì, avete finito? Cretini tutte e due? Sì, ok, ok. Un ringraziamento a Gianni e Patrizia.
0: Grazie a tutti voi, grazie a te.
1: L'applauso, l'applauso. Ecco, ora voglio sapere che mi metti a me. Un ringraziamento a Max Belli. Che ho immaginato, chiaramente va bene. Un ringraziamento a tutti quanti voi. Un'altra puntata Dolce Alice Live è andata, va in archivio, è stato bello sicuramente. Vi voglio bene, mi raccomando, da oggi in poi, se avete la possibilità, fate l'amore. Ciao!

Avete ascoltato Dolce Alice Live, programma musicale a cura di Max Bellè. Appuntamento tra 7 giorni.

Bene alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tiguglio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

0: da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tiguglio Web. Tutti martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!
3: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tiguglio.
4: Ciao, sono Simone Russo e conduco su Radio Tiguglio Web Nota nel Tempo, il programma che unisce passato e presente attraverso la musica, dalle grandi hit di ieri ai successi di oggi. Vi ricordo l'appuntamento ogni mercoledì dalle 18 alle 19 su Radio Tiguglio Web. Vi aspetto, non mancate. Un saluto da Simone Russo.
5: Salve da Giuseppe Cesena, ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7 in diretta su Radio Tiguglio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7.

della lampada sia l'acqua che lo spegne. Dove fuggire? Il tuo corpo è l'arpa della tua anima. Il tuo corpo

0: Il tuo corpo è l'arpa della tua anima.
1: Il tuo corpo è l'arpa della tua anima.
0: Il tuo corpo è l'arpa della tua anima.

0: Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Moderata alta pressione al nord e sulle regioni centrali tirreniche dopo alcuni giorni spiccatamente instabili. Rovesci altrove. In mattinata sole prevalente al centro-nord con presenza solo di poche nubi e carattere sparso, ancora disturbi al sud però e tra Abruzzo e Molise, con rovesci e temporali diffusi. Nel pomeriggio il quadro meteorologico resterà incerto al meridione sul medio Adriatico, sole prevalente altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

0: Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 12 aprile. Ariete, una bella luna vi permette di vivere una giornata piacevole, sono bellissimi soprattutto i rapporti sociali, anche l'amore sarà emozionante. Toro, in famiglia trovate sempre l'ambiente ideale per trascorrere momenti sereni, oggi vi sentirete a vostro agio solo fra le pareti domestiche, l'amore può darvi quello che desiderate. Gemelli, la luna è in posizione magnifica, sarà una giornata interessante per l'amore e tutti i rapporti personali, l'intesa con il partner sarà perfetta, non stancatevi troppo però. Cancro, evitate di vedere nemici dove non ci sono e afferrate al volo una buona occasione sul lavoro, potete dimostrare il vostro talento. In serata lasciatevi andare a qualche peccato di gola. Leone, una giornata complicata in cui non riuscirete a trovare la chiave giusta per interagire con il mondo che vi circonda, però dovete sforzarvi di uscire dal vostro guscio. Vergine, sentite dentro una nuova energia che vi spinge a vivere in maniera più spensierata. Volete mettere da parte le preoccupazioni. Se vi lasciate andare potete fare una sorpresa al partner. Bilancia, siete molto affascinanti, spesso irresistibili con questa luna romantica. Il buon umore sarà contagioso. Notizie in arrivo sul lavoro. Scorpione, luna in posizione complicata. L'umore non sarà al massimo, anzi, in certi casi sembrerete scorbutici. Sarebbe il caso di non parlare di soldi. Sagittario, una nuova esperienza può regalarvi delle bellissime sensazioni. Quando potete evadere dalla routine è sempre un motivo di gioia. L'amore è in grado di darvi ciò che desiderate. Capricorno, sarà una giornata senza grossi problemi da risolvere. Avrete modo di staccare la spina e dedicarvi alle cose che vi fanno stare bene. L'amore, però, non è esaltante. Acquario, godetevi questa giornata bellissima in cui potete dare libero lo sfogo ai sentimenti e alle emozioni. La fortuna è decisamente dalla vostra parte. Pesci, i rapporti familiari oggi sapranno darvi il sostegno di cui avete bisogno, anche per essere rassicurati. Nei confronti del partner sarete più disponibili. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Tiguglio 24.

Stiamo registrando e stiamo ricordando. Penso se chiama Italiano Latino. È un pezzo di protesta, ma come sempre nel mio caso, all'acqua de rosas.

0: Radio Tigulio Web presenta.
1: Stai entrando nel regno del ritmo. Questo è Remix Land.

davanti al drop, con la musica remixata dai migliori DJ nazionali

Ciao a tutti, sono Fabio e per oggi c'è una selezione di brani letteralmente da brivido, da panico. Torneremo quest'oggi negli anni 90 con la musica che ha fatto la storia, con la musica che è la storia della progressive. È nota anche come Mediterranean Progressive o Dream House ed è un po' un sottogenere elettronico e da club, nato a metà del decennio che però ha conquistato le piste da ballo di tutta Europa. Tra il 1995 e il 1996, produttori e DJ italiani hanno inventato una formula unica, riducendo la componente aggressiva della techno, però introducendo alcuni arpeggi di synth, temi di pianoforte acustico o sintetizzato, tutte quelle cose che creano una dimensione quasi ipnotica ed è una musica pensata sia per ballare, ma sia per viaggiare con la mente. Iniziamo subito con un pezzo da 90, iniziamo subito a viaggiare con la nostra mente, un pezzo remixato da Giuseppe Ottaviani. Too Cultured in a Roma, Android, veramente un pezzo che mette i brividi.

30 anni fa, correva l'anno 1996 e Max Rich e Luke danno vita ai Too Cool to Run in aroma, con questo Android, ma comunque dietro c'è lo zampino di Gigi Dag, con anche Gianni Parrini. La vera storia della club culture italiana passa proprio da qui, una carica ipnotica inconfondibile, in pratica un viaggio sonoro al centro della progressive di metà anni 90. Musica per viaggiare con la mente, ma da far anche vibrare le casse.

E ora cambiamo traccia, alziamo il volume, riavvolgiamo il nastro fino al 1993, perché arriva uno dei capolavori assoluti che aiuta la trance e la cultura club di tutta Europa, mescolando chitarre flamenco alla voce magnetica di Placca. Dalla Germania arrivano James Spoon con Reading the Night nel Modi Remix.

E questo brano firmato da Jam Hellmark e Mark Spoon, ovvero sia Jam Spoon insieme a Plavka, sono praticamente tracce che non invecchiano mai. Sono passati 33 anni, questo è vero, ma Rick and the Night ha segnato un'epoca e ha fatto ballare milioni di persone letteralmente in tutta Europa. Un classico assoluto che lascia il segno ogni volta che parte la cassa.

ed un viaggio nella Mediterranean Progressive non si possono evitare suoni oscuri, suoni potenti. Anno 1995 e questa traccia devasta le piste da ballo di tutta Italia. Suoni acidi, ritmica martellante e una cassa potente. Questo è Steam System con Baracca Destroy nel remix del DJ Guido Piva.

Mamma mia ragazzi, mi è la pelle d'oca ogni volta che sento questa canzone, potenza pura, direttamente dall'epoca d'oro dei club. Baracca Destroy resta un esempio perfetto di come la cassa dritta incontra le atmosfere più tese della notte.

progetto Steam System nasce da un'idea di Claudio Collino, Pietro Pizzul e dal futuro direttore di Italia Network, Michele Menegon, più conosciuto a quel tempo come Michael Hammer. La voce è quella della Vocalist Siegfried.

0: ascolto a tutti.
1: Ed ora la magia della Dream House si fonde con una melodia indelebile, con quelle sonorità aperte ed emozionanti dove il suono del pianoforte si unisce alla cassa dritta per creare un'atmosfera che rimane sospesa nel tempo. Tutto questo per descrivere in breve Memories di Nesver, che ascoltiamo nel remix di Raffaele Giusti.

pezzo, e che pezzo che lascia quella traccia di nostalgia tipica del notte degli anni 90. Siamo nel 1995 per essere esatti. La voce è di Simone Jackson, più conosciuto come Simon Jay, che è stato il vocalist simbolo del progetto Nesbeck degli anni d'oro della progressive. E ora il ritmo sale e si entra nella leggenda della musica trance progressive di metà anni 90. Prima metà degli anni 90, con un brano australiano del 93, rilasciato e consacrato dalle discoteche italiane, con un synth, diciamo così, iconico, che spinge fortissimo fin dal primo secondo. Questo Quench con Dreams nella versione Pekik Remix del 2025.

Wow! Un'esplosione di energia pura che continua a far tremare le casse a distanza di più di 3 decenni. E Quench ha segnato la storia della club culture, diventando un vero e proprio inno nelle piste da ballo a metà degli anni 90 in Australia.

ma anche in Europa, con ottimi riscontri nelle classifiche francesi e britanniche, vendendo oltre 1 milione di copie in tutto il mondo. E questo era Dreams, e ora alziamo il livello. Alziamo il livello con una traccia cardine della Dream House e della Mediterranean Progressive, con l'unione perfetta tra quella che è l'eleganza classica e la potenza da club. Un brano che ha segnato l'apice del successo delle produzioni italiane nel 1996. Alzate il volume, anzi volume al massimo, questa è Buckle Symphony, Rough by Picotto, nel remix del DJ Franco Lippi.

firma è quella che è pronta a trasformare le note di una sinfonia classica in un inno travolgente da discoteca. E Raf che c'entra? È solo uno pseudonimo, uno dei tanti che il DJ produttore torinese Mauro Picotto usava, ed il nome Raf, appunto, è stato utilizzato per diversi progetti ed è così diventato poi il moniker ufficiale dei suoi primi successi planetari.

0: E se con questi sei brani pensate ad aver ascoltato il meglio della musica progressive degli anni 90, beh, avete sbagliato, perché il meglio deve ancora venire subito dopo il jingle. The Daydreams.
1: Stai ascoltando Remixland. Al microfono con voi.

0: Ciao a tutti amici, sono Pierfrancesco Esposito e vi aspetto
1: su Radio Tiguglio ogni venerdì a partire dalle 11
0: con Scappati in Casa, il programma con tanta bella musica, con le notizie più virali dei social e poi come può mancare il nostro gioco, l'identikit di Scappati in Casa e poi ancora la classifica, l'oroscopo, quindi 12 segni dal peggiore al migliore della settimana. Questo e molto altro solo su Scappati in Casa. Un abbraccio, vi aspetto, ciao!

0: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock.
1: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
0: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
1: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
2: Ogni sabato sera, dalle 21:30, solo su Radio Tiguglio Web.
0: Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
3: Apocalypse Radio Show, un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse, ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tiguglio.
4: Ogni sabato mattina dalle ore 1 su Radio Tiguglio Web.

0: appuntamento con la Viral Shazz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tiguglio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Viral Shazz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!
1: World Music Night, Sounds Fashion on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
2: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tiguglio Web.
3: Sessanta minuti di racconti speciali e musica che si incontrano. Io sono Luca Rossi, ideatore e conduttore di Incredibile, e vi aspetto tutte le domeniche alle 21:30 su Radio Tiguglio. Buon ascolto!

0: Radio Tivoli Web, la scelta vincente.
1: E quando dico che il meglio deve ancora arrivare, mi riferisco ai prossimi tre pezzi. Il primo è un mito, è una leggenda, ma no, anzi, è la leggenda della Progressive. Alzate il volume perché parte il remix del DJ Trzbinski, del brano Il Quinto è col pianoforte, che non solo dà vita alla canzone, ma dal via anche alla Dream. Allora chiudete gli occhi, alzate il volume e cominciate a sognare. C'è Children, lui è il compianto DJ, Robert Miles.

ed è Robert Miles, al secolo Roberto Concina, che nel 1995 si fa conoscere al grande pubblico delle discoteche italiane proprio con questa mitica Children. E lui, nonostante qualcuno prima abbia osato, però è considerato come l'inventore ed il pioniere di questo genere Dream Trance o Dream House, raggiungendo la vetta delle classifiche globali. Ma pensate, Children è nato anche con l'intento di calmare i giovani al termine delle serate in discoteca per ridurre gli incidenti stradali. Purtroppo ci ha lasciato nel 2017 a soli 48 anni, ma è comunque un mito. E ora un altro pezzo da pelle d'oca, perché ora il nostro viaggio tocca il cuore pulsante proprio della Mediterranean Progressive pura. Un pianoforte sognante, una cassa potente ed una melodia che ha fatto la storia dei grandi club d'Italia. Ecco la firma inconfondibile di Laurent Brent. Questa è Nuclear Sand in un remix del 2026.

E questa è l'energia della notte anni 90, racchiusa in questa melodia immortale. E ricordo che era il 93, la prima volta che sentì questo brano stavo cercando un intro per l'inizio della mia serata, e quando ho sentito questo mi si è aperta una porta, ho capito tutto. Buio, l'inizio del pianoforte di Roland Brand e poi la macchina del fumo. E la musica che comincia a partire. Roland Brand da Torino, che conferma il suo talento unico come quello di uno dei maestri assoluti della Dream House. E la curiosità sta proprio nel fatto che questo disco è del 93 e anticipato di un paio d'anni la Dream, resa poi famosa, come detto prima, da Robert Miles. Ma il meglio non finisce qui, e c'è un altro mito della musica progressive, un maestro conosciuto come il Capitano, che alla fine del decennio è stato capace di unire melodia, casse battente ed un ritornello cantato letteralmente da milioni di persone per decenni. E chi se non Gigi D'Agostino con la sua Amor Toujours, e oggi nel remix di Silver Grove.

wow, quanti ricordi, con la voce di Ona Boulay, è un cantante britannico nigeriano, questo classico inno generazionale senza tempo, con quale il capitano, così come anche noto Gigi Dug, dimostra come il sound italiano abbia conquistato letteralmente il pianeta, lasciando un segno indelebile nella musica dance. E anche lui, come i due precedenti, di nascita è torinese, un caso, non lo sappiamo, ma è un DJ che inizia la sua carriera nel 1986.

0: al microfono con voi c'è Fabio. Buon ascolto.
1: Buona. Andate per un attimo negli anni 90, prendete una corona sonora di un film, usate il main team e unitela a una cassa dritta, all'atmosfera della progressive. Ecco, avreste avuto una delle intuizioni più geniali della musica club del decennio. Ma sappiate che questa genialata però l'ha avuta Bobby Flexer, prendendo il tema horror cult composto dai Goblin e riadattandolo alla dance. Il risultato? Questo profondo rosso in un remix dei suoi, di Bobby Flexer Remix.

Rintocchi di campana, urla, musica, l'unione perfetta tra il cinema d'autore e l'energia delle discoteche italiane e Profondo Rosso funzionava sempre. Nella versione di Bobby Flexer resta quindi un classico assoluto, capace ancora oggi di far vibrare ogni cassa.

0: Ma continuiamo il nostro viaggio nella storia della dance e nella Mediterranean Progressive, e non possiamo non toccare uno dei gruppi più iconici in assoluto. L'anno è il 1995. La traccia fonde sonorità mistiche, cori epici e una cassa travolgente che ha fatto tremare le piste tutta Italia. Questo è il sound inconfondibile dei Datura, che con gli Usura producono Infinity nel Chunder Mine Remix.
1: Relax your mind and stimulate your third eye. All shade men are at your disposal. You are protected. You are protected. We are starting the journey towards the unknown. Destination in

0: PlayStation Infinity. Infinity.
1: E la voce della cantante spagnola Amparo Fidalgo, unita alla potenza, al dinamismo, a quel pizzico di misticismo, a quelle voci campionate che solo i Dattura sapevano creare, furono inventati da DJ Ricci e Cirillo con la collaborazione di Ciro Pagano, ex dei Gas Nevada, e Stefano Mazzavillini, che tra le altre cose ha collaborato anche con Patti Bravo. Ma da dove è arrivato il nome Dattura, che in effetti deriva da una pianta medicinale utilizzata dagli stregoni Iaqui nei loro riti? Come vennero a conoscenza di questa pianta? Tra l'altro, attraverso la lettura dei fumetti di Tex Willer. Che dire, mitici.
0: We are starting the journey towards the unknown. Destination Infinity.
1: E prima della fine c'è l'inizio, perché ora il viaggio tocca il punto d'origine, per così dire la traccia da cui tutto è partito, uno dei brani fondatori e più importanti della trance. L'anno è 1990, quindi proprio all'inizio, e il progetto è nato tra l'unione tra Italia e Belgio, crea la matrice assoluta della musica trance e progressive europea. Il progetto, sia per autore che per titolo, si chiama The Age of Love, oggi nel remix del DJ Franco Lippi. We'll

0: E pochi di coloro che l'hanno ballata a quel tempo sanno chi in effetti c'è in realtà dietro il progetto The Age of Lava. Ve lo dico io, Pino Danjò, esattamente proprio lui che lo scrisse e lo compose a Bruxelles col produttore francese Bruno Sanchioni. Pensate che Danjò decise di non far comparire il suo nome per non confondere il pubblico, dato che il pezzo era chiaramente lontano, se non addirittura lontanissimo, dal suo stile classico pop funk di Ma Quale Idea. E ora il testacoda, perché vedete, il nostro viaggio non poteva avere un finale più grande.
1: L'anno 1996 con Radio L'Isola che non c'è, per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti.
2: Attenzione, è importante.
3: Radio L'Isola che non c'è la puoi ascoltare su www.radioisolachenonce.com. Approda sui dispositivi Android e scarica subito la nostra applicazione per smartphone e tablet per essere sempre aggiornato sulla nostra programmazione settimanale. Scaricarla è semplice, basta collegarsi al Play Store e ricercare Radio L'Isola che non c'è. O ancora più semplice, e puoi trovare sul nostro sito www.radioisolachenonce.com, perché noi facciamo di tutto per darti solo il meglio e ascoltarci ovunque.

0: A tutti gli ascoltatori di Radio L'Isola che non c'è, io sono Gianluca Corrao. Ciao, buona musica a tutti.
1: Signore e signori, a nome della nostra compagnia aerea vi diamo il benvenuto a bordo. Vi preghiamo di prendere posto e di sistemare il vostro bagaglio a mano nelle apposite cappelliere o sotto la poltrona davanti a voi. Se siete seduti accanto a un'uscita di sicurezza, il bagaglio a mano deve essere riposto nelle cappelliere in modo da lasciare libera l'area di accesso alle uscite. Tutti i dispositivi elettronici devono essere spenti durante le fasi di rullaggio, decollo e atterraggio. In fase di crociera sarà possibile utilizzare i vostri cellulari e computer portatili precedentemente impostati sulla modalità aereo. Per qualsiasi necessità, gli assistenti di volo saranno a vostra disposizione durante tutto il volo. Tra qualche minuto decolleremo. Vi preghiamo quindi di allacciare le cinture di sicurezza e di mantenerle allacciate per tutto il volo quando siete seduti. A nome di tutto l'equipaggio vi auguriamo un piacevole volo.
2: Collegamento effettuato. A inizio il buongiorno con Emanuel. Il comandante Emanuel Scida vi augura un buon viaggio.

signori, il comandante ha spento il segnale luminoso delle cinture di sicurezza. Vi consigliamo comunque di mantenere le cinture allacciate quando siete seduti. Potete inoltre accendere i vostri dispositivi elettronici come telefoni, lettori CD e computer portatili. Ladies and gentlemen, the captain has turned off the fasten seatbelt sign.

ma certo, uguale, identico, esatto, l'inizio uguale come il Buonasera con Emanuel, che è già iniziato, è partito già qualche giorno fa. Il Buonasera con Emanuel, nuova stagione, e il buongiorno a tutti. Con voi Emanuel, eccomi qua, riprende finalmente dopo 3 lunghi mesi di pausa. Sì, lo so. Lo so che sono mancato un po' a tanti, anche a me stesso. Comunque eccoci qua, il vostro comandante che porterà questo velivolo sempre nei migliori dei modi, chiaramente è tutto virtuale, quindi ti faccio, mi piace tantissimo farvi sognare, quindi voliamo insieme, quindi anche questa stagione insieme con il buongiorno con Emanuele. E ovviamente ringrazio tutte le radio, che sono davvero tantissime, che ritrasmettono quindi anche il buongiorno con Emanuele, quindi buongiorno a tutti coloro che ci stanno seguendo da tutti i punti, i posti, i luoghi, i fiumi, i laghi del mondo, anche perché oggi con la rete, insomma, siamo davvero diffusion. Anche la regia, sempre lui, impeccabile, immancabile, insostituibile, irripetibile, il nostro Angelo Ruggeri, ingegnere informatico, lo so, è mica noccioline, diceva lui, no? C'ha un po' di tempo e lo dedica anche ovviamente al sottoscritto. Bene, vorrei incominciare a raccontarvi un po' com'è andata l'estate, bellissima, sì, lo so, calda, vabbè, insomma, immaginate un'estate fredda, lo so, vabbè, però 40 gradi sono 40 gradi, pazienza, cioè, lo so, però è così, è come se fossimo in un meno 10 gradi d'inverno, insomma, lo so, l'inverno no, però, va bene, allora, anche in questa stagione non cambia nulla, abbiamo la nostra squadra meravigliosa, come si dice, squadra vincente non cambia, e abbiamo quindi il nostro Francesco Vitale, che fra poco collegheremo non so da dove, in teoria dovrebbe essere da Roma, poi vedremo con il nostro, non lo so, comunque il grande giornale appunto di Italia Stampa, conosciutissimo il direttore Francesco Vitale, poi proseguiamo con Luigi Riccio, il cinema, insomma, e così via, tanta roba come sempre impeccabilmente, immancabilmente abbiamo. Io direi di andare subito con la musica, perché poi mano a mano vediamo un attimo cosa accade. Allora, dunque, cos'è che ci ha proposto? Ah, ecco, bella questa, molto bella. Non so se con... Allora, il pezzo che abbiamo sentito adesso l'ho anche voluto al Buonasera con Emanuel come inizio, che ci scatena e poi ci ha accompagnato anche in quest'estate, dove insomma ti trasforma un pochino e ti dà quella grinta. Andiamo ad ascoltare Marco con Niente Regole.

0: niente regole dalla voce di Marco. Voglio anche ricordarvi che il numero per quanto riguarda i messaggini è sempre quello, nessuno, non si cambia assolutamente. Lo vogliamo ricordare, regia, lo faccio io? Bene, 331 82 80 843. 331 82 80 843. WhatsApp, quindi, per i vostri vocali, i vostri messaggini di testo, quello che va. Per esempio, ecco, come ha fatto anche la Patrizia, che noi andiamo a sentire, vediamo un attimino cos'è che.
1: Buongiorno Emanuel, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, mi avete riconosciuto, sono Patrizia di Bologna e sono veramente felice di essere di nuovo insieme a voi, mi siete mancati tantissimo ma siamo carichi per ricominciare tutti insieme e vi mando un abbraccio fortissimo e vi aspettiamo insieme a tutta la squadra per il Buonasera con Emanuel, un bacio a tutti.
0: Ciao Patri!

0: Emanuel e ciao a tutti gli ascoltatori. Vi auguro una buona domenica e chiedo, se è possibile, di ascoltare Se non ami di Neck. Un bacione.
1: Ciao Stefania. Ciao Stefania da Bologna.

0: Viaggio Vitale. Tutto e di più della settimana. Dalla notizia seria a quella curiosa. A cura di Francesco Vitale.
1: Chiaramente non poteva mancare, come ho già detto nella presentazione, il nostro caro amico, vicino e lontano, perché non so esattamente, dovrebbe essere a Roma. Buongiorno Francesco.
2: Aspetta. Eravamo arrivati. Sembrava ieri che era luglio.
1: Sì, infatti, sembrava ieri. Ma lo sai che io ho fatto i conticini con le dita delle mani, no? Come i bambini. Cavolo, sono 3 mesi.
2: Tre mesi? Vorresti dire quasi 90 giorni?
1: 90 giorni?
2: Settimane?
1: 90 giorni. Ti ricordi? Non lo so come ce l'ho fatta, ma ce l'abbiamo fatta tutti quanti, siamo qua presenti.
2: Mi risulta che hanno avuto il meglio di, però.
1: Sì, vabbè, quello ovviamente, poi addirittura. Tanto non ci ascolta nessuno, ci sono state alcune radio che hanno mandato per tutta l'estate le migliori puntate per intero.
2: Pensa a te
1: come siamo, proprio guarda, cioè, insomma non possiamo nasconderci, ormai siamo all'aperto, no? Come si dice, siamo davvero...
2: È un piacere ritrovarsi, ecco. Ti devo dire, è un piacere, ecco. Oggi proprio è vero, diciamo, siamo sì da Roma, perché Manuel lo dice, perché per chi non è il viaggio vitale...
1: Viaggio, insomma,
2: non è che permette di essere sempre on the road sui vari luoghi per raccontare, e oggi siamo in movimento, quindi
1: comunque come giornalista chiaramente non puoi stare lì sempre sullo stesso posto,
2: siamo costretti a
1: girovagare. Ecco, in questo periodo, in questi mesi, c'è stato qualcosa che ti ha un pochino, come giornalista, ti ha fatto un po', ci sono quelle faccine con quella boccuccia di hai visto?
2: Non lo so, perché in 3 mesi è accaduto di tutto. Sicuramente una delle cose che ha caratterizzato quest'estate, adesso per essere banali, perché tu sai che noi a volte facciamo il verso anche alla banalità di tanti luoghi dove si parla, è stato il caldo.
1: Sì.
2: Quest'anno è stato, in estate fa caldo.
1: Davvero?
2: Davvero. No, hai notato
1: sì, assolutamente sì. Infatti, ora, esagerato un pochino, dai, io che amo l'estate, lo so che insomma è così.
2: Sì. No, è stato questo che chiaramente ha caratterizzato un po' anche il racconto. C'è chi è stato in montagna e pure dalle parti tue, insomma, ha percepito temperature molto più alte nonostante i monti, insomma, certo. anche in questo caso. Ma il resto, guarda,
1: infatti,
2: un po' come si dice,
1: infatti, certe volte te lo dice uno che insomma è stato lì sul mare frequentemente, che molte volte anche l'acqua non riusciva, il mare non riusciva a raffrescare, insomma, quindi
2: ma il tema, se vuoi, su cui possiamo parlare in tutto questo, e poi magari chiudiamo con la chicca della banalità, è quello che un po' avvenendo in questi ultimi mesi. Credo forse ci siamo proprio salutati noi quest'estate con un latte. Torniamo a parlare dell'intelligenza artificiale, che sta prendendo sempre più piede, non solo nei popoli comuni, ma anche nelle grandi aziende. Certo. Non so se hai letto quella notizia che, insomma, una dei due amici, non mi ricordo se Chip e Chop o Geminuz, insomma,
1: Gemini,
2: ha rischiato di far scappare un conflitto mondiale perché era entrata in un programma di simulazione e aveva fatto, come dire, insomma, quasi uscire fuori, no? Un rapporto sugli aerei,
1: qualcosa che poteva, ecco, sai che mi ricorda anche quello, ma guardi, i film molte volte il regista, no? Noi abbiamo visto film del genere che sono accaduti a causa di un hacker, a causa dell'intelligenza artificiale, i robot che sostituiscono gli esseri umani, insomma, tutto quello che noi abbiamo

0: oggi mi è capitato, per esempio, un qualcosa, un oggetto, una vite speciale. Dico, ma come cavolo va così colà? Cioè, basta che chieda all'intelligenza artificiale e ti dà tutte le informazioni in merito. Questo è fantastico, cioè non c'è bisogno che vai a cercare qualcuno o andare a qualcuno che ti possa dare, anche se sostituisci. Sai qual è il male di tutto questo? Che non avremo più bisogno di informatici, non avremo più bisogno di applicazioni, fa tutto l'intelligenza.
1: Ti posso dire nel senso che in realtà una persona che sappia anche, perché ecco, tu hai detto, hai chiesto una cosa, no? Io adesso non voglio fare perché non ci sarebbe lo spazio neanche per parlarne. Sì. Bisogna anche saperle chiedere all'intelligenza artificiale, che è vero, oggi ti può creare un sito, può fare un'immagine, sì, anche i grafici, sì, sono a rischio oggi, no? Perché certo, basta andare un po' sulle foto, ti può creare una, sì, anche una lezione, ti può costruire, sì, una, sì, dispensa, sì, sì, sì, però tu devi essere in grado anche di poter chiedere
0: esattamente
1: chiedere,
0: tutti i dettagli e tutto quello che vuoi e come lo vuoi, certo,
1: esatto, esatto. E poi avere anche la correttezza di indicare quando quell'immagine è frutto di un'intelligenza artificiale, cosa che alle volte non viene più neanche indicata, no? Sì, sì. Anche quando parlano dei volti, anche noi speaker rischiamo oggi di essere a rischio, perché potrebbe arrivare una volta, ma siamo io e te, hanno magari amplificato la nostra, sì, voce, e quindi
0: ne fanno un doppione, cioè,
1: esatto, e questo sarebbe un grosso peccato.
0: Sì, ma infatti hanno creato anche dei jingle con personaggi della politica, del mondo, insomma, che cantano, che dicono cose, cioè ci sono i DJ che si divertono a questo, però appunto
1: hai notato, tanto per stare sull'attualità, la nostra premier, anche in vista anche, sì, delle elezioni, è andata a registrare la sua voce all'Agenzia delle Entrate, per evitare che, non si sa mai, insomma, la mette al sicuro. Ecco. Quasi precursore fu il Rovazzi, no? Che ci aveva fatto, sì, anche, sì, esatto, il video, faccio, sì, quello che voglio.
0: È vero.
1: Perché oggi sì, rischiamo davvero che ormai non perdiamo anche un'identità, sì, e nella voce, sì, e nelle immagini, e in quello che diciamo. È vero che ha un occhio attento, anche quello è abbastanza verificabile, però noi siamo distratti, diventa una cosa più così, quindi scrivimi tu, fammi tu un riassunto, e dai impatto magari anni e anni di storia, fammi la tesina.
0: Ma anche, questo magari anche nel tuo settore, penso, magari qualche giornalista, diciamo junior, neo-giornalista, magari si fa aiutare dall'intelligenza artificiale a fare un articolo, no? Magari su qualcosa che ha visto.
1: Ma sarebbe corretto ed etico magari in questo caso indicarlo, nel senso, parte è stato redatto da,
0: e tu, e dici, invece non è che, e tu dici che lo fanno, infatti no,
1: non lo fanno, non credo. Io ti dico che non lo fanno,
0: no, non lo fa, ma infatti io non ci vivo, però immagino che nessuno proprio lo faccia, cioè non c'è percentuale, credo,
1: speriamo, può essere un aiuto se tu hai fatto un'intervista e gli dici di controllare i refusi, quello magari sì, ecco. Ma è roba tua, ma se tu adesso gli dici ok, fammi adesso un resoconto di tutto quello che è accaduto, ecco, peccato,
0: sì, assolutamente.
1: Comunque,
0: è vero. Beh, siamo messi male. Io spero che qualcosa cambi, ma ci credo poco, perché l'evoluzione è questa, no? Come partì con i dischi, poi l'MP3, esatto, poi insomma, esatto, tutta sta roba che mano a mano ormai la tecnologia va troppo veloce, va molto molto veloce, quindi dobbiamo soltanto cercare di mantenere, anche se al momento pare che non possa completamente sostituire l'essere umano, perché ci sono
1: e probabilmente non lo farà mai perché alla fine noi abbiamo bisogno di recuperare, perché è un po' questa cosa della novità, ma poi abbiamo bisogno delle relazioni umane, esatto, no? Poi scherziamo, esatto, per chiuderlo in leggerezza, no? Le nostre hostess di bordo, uno potrebbe dire ma ormai adesso possiamo, ce le possono creare, ci sono i robot, che possono anche avere i test di corsi di inglese fatti con un'intelligenza artificiale, un avatar che ti risponde a tono a quello che chiedi, no? È bello, bellissimo, ma io voglio poter litigare,
0: parlare, esatto, l'emozione, certo,
1: con una persona davvero umana, con un computer che magari ti avverte, ti dice pure quale può essere la scusa che puoi dare a tua moglie per non farti trovare, perché arriveremo a questo
0: sicuramente qualcuno chiede ancora consigli, sicuramente di come conquistare la ragazza, oppure queste cose così, esatto.

0: immagino che esatto. possa accadere. Sì, comunque, Francesco, il tempo scorre, vogliamo ricordare italiastampa.it, ma lì troviamo. Sì. È arrivato il momento di trovare le nostre puntate?
1: Adesso sì, da questa settimana nelle 20. Successive, grazie anche alla tua redazione, insomma, il podcast di questa puntata avrà una sua pagina. Oggi,
0: benissimo.
1: Quest'anno. Quindi perfetto. Diciamo che da domani potreste trovarla italiastampa.it, cercate Viaggio Vitale.
0: Francesco Vitale, se non lo vedete lo sentite, se non lo sentite per forza, insomma, come a me mi è successo anche, vado in un supermercato, cioè, siccome io avevo nostalgia di Vitale, quindi me lo sento sopra la testa, dico, ma questa voce mi è comune, cioè non lo so. Va bene.
1: La spesa è tosta. Durante la spesa è tosta. Speriamo.
0: Ok, Francesco, ti lascio alla tua bellissima, meravigliosa, stupenda Roma. Un buon lavoro, un buon tutto. Con te, stesso posto, stesse frequenze. Tra sette giorni. Un abbraccio. Ciao, Francesco.
1: A te. Ciao.
2: Era Viaggio Vitale. Un viaggio nella settimana trascorsa. Tutto e di più. A cura di Francesco Vitale.
3: Sulle onde della tua radio preferita c'è il Buongiorno con Emanuele.
4: 1978.

0: si alza il sipario e inizia una nuova avventura. Benvenuti al cinema, o meglio a Cinema Che Passione, in linea alla nostra redazione per la puntata di oggi.
1: Certo, e come promesso, eccolo, Luigi Riccio da Napoli, per noi, con noi, riguarda appunto il grande schermo. Buongiorno, buongiorno Luigi.
2: Buongiorno Manuel, buongiorno a tutti, bentornati più che altro.
1: Infatti, ci vuole. Mancavi a tutti, anche perché adesso finalmente siamo più informati in modo veloce.
2: Okay. Sì, come sempre partiamo nel momento del cinema con Emanuele, anche quest'anno si parte con il cinema con due film belli interessanti. Partiamo col primo, un film Marvel che si aspettava tanto per gli amanti del mondo Marvel, L'Uomo Ragno, praticamente Spider-Man New Day, Brand New Day, un film con Tom Holland, il ritorno dell'Uomo Ragno, che praticamente farà vedere dove, finendo l'ultimo film, è finito, che lui fa dimenticare a tutti di chi è, chi fosse lui Peter Parker, anche alla sua amatissima Mary Jane e ai suoi amici. Lui si troverà ad affrontare il mondo senza amici, senza nessuno, perché dovrà difendere il mondo. È il classico film un po' sulla storia dell'eroe che è sempre solo, perché dovrà difendere chi ama, e per difendere chi ama non deve far conoscere chi sono. Film con molti effetti speciali, molto molto bello, un film che porterà poi ad altre introduzioni con i Marvel che stanno uscendo a breve. Per gli amanti del cinecomics è uno dei film da non perdere, ha fatto incassi milionari, ha superato il Titanic e anche Avatar, immaginiamo un po' di cosa stiamo parlando, ha fatto dei record e sta ancora facendo dei record, molto interessante. Questo è il primo film. Secondo film, il ritorno di Tom Cruise sulle scene, è totalmente cambiato, è irriconoscibile in questo film, molto invecchiato, perché il film è del regista Alejandro González Iñárritu. Praticamente il film si chiama Digger, praticamente parla da storia di un petroliere senza scrupoli, come tanti ce ne sono purtroppo, che ha una sua piattaforma petrolifera in Groenlandia. Dal tanto scavare, al tanto recuperare petrolio in quella zona, sta staccando un iceberg gigante da Groenlandia che rischia di distruggere l'intero Europa e l'intero mondo. Praticamente un disastro naturale. È una commedia brillante, diciamo, dove con molta ironia ma anche con tanta serietà si parla un po' del problema climatico, un po' uno Stranamore, film dello Stranamore in versione climatica, del dottor Stranamore, non so se ve lo ricordate.
1: Sì, certo.
2: Dove si parla un po' anche qua, si chiama, dei cambiamenti climatici, del post l'olocausto nucleare che possa succedere, e lui prima farà il danno, perché farà staccare questo iceberg gigante, questo grande masso di ghiaccio che potrà allagare l'intera Europa, e poi tenterà di apparire come quello che potrebbe salvare tutto con l'aiuto del presidente degli Stati Uniti, che è John Goodman in questo film, molto molto interessante come film, sia divertente che drammatico allo stesso tempo. Lui, c'è una parte iniziale che parla con un suo scienziato che si trova sul posto, che gli sta avvisando che praticamente c'è una crepa di 1,5 metri che potrebbe far staccare un pezzo di iceberg gigante. Lui, come i soliti, quelli che vogliono sempre chiedere di più, se ne frega totalmente, dicendo non è un problema, è una piccola crepa. Da lì poi nascono tante cose, tanti eventi. Io non vi dico tutto perché è un film da vedere e da gustarsi. Il film si chiama Digger, è da vedere.
1: Interessante.
2: Tom Cruise, come sempre, bravissimo.
1: Certo.
2: Sì, sì.
1: Infatti è uno dei pochi orari, non so, che non hanno bisogno mai dello stuntman, cioè se deve fare qualche scena
2: lo fa lui stesso.
1: Sì,
2: anzi, per lui questo è un film anche tranquillo,
1: infatti è abituato a fare i salti, certo,
2: sì, anche molto
1: pericolosi. Bene, perfetto. Quindi anche per questa settimana, per la prima settimana del Buongiorno con Emanuele, in questo mese di ottobre, abbiamo Luigi Riccio che ci ha anticipato quindi quello che potremo andare a vedere in questa settimana. Come sempre un grazie ci vuole per il nostro caro Luigi. Ovviamente ricordiamo che abbiamo già iniziato il Buonasera con Emanuele nei momenti paranormali. Cos'è che ci vuoi ricordare? Cosa hai, appunto, che era veramente una serata speciale?
2: Abbiamo parlato di una confessione di Lucifero durante un esorcismo l'11 ottobre del 2013, quando fu abdicò il Papa.
1: Bene, quindi per coloro che si sono persi alla serata possono trovarle sui nostri podcast sul sito e anche nelle radio che ci mandano in onda, ovviamente in differita, si dice così. Grazie Luigi, ti lascio alla tua Napoli, come sempre noi ci sentiamo al prossimo Buonasera, al secondo appuntamento. Grazie, ciao Luigi, ciao.
3: Cinema, cinema. Che passione.
4: Signore e signori, è il comandante che vi parla. Innanzitutto vorrei darvi un caloroso benvenuto a bordo di questo aeromobile. Stiamo ora effettuando la nostra salita verso l'altitudine di crociera stabilita dal piano di volo. Al momento ci troviamo a circa 4200 metri sul livello del mare e stiamo viaggiando intorno ai 440 km orari. Se le nuvole lo permetteranno, potremo goderci un bellissimo panorama mentre saliamo in quota. Tra qualche minuto passeranno gli assistenti di volo per servirvi snack e bevande. Nel frattempo mettetevi comodi, rilassatevi e godetevi il resto del volo. Grazie per l'attenzione e arrivederci.
5: 1980.

ditelo e poi vedrete che mi darete ragione. E allora non perdere Emmanuel. Forte, lui c'è ed è qui in carne ed ossa. Uè, a voi tutti, ciao da Adriano e buon ascolto.

tutto di questa nuova stagione 2026-2027. Dobbiamo dirlo, mancano due mesi e qualcosa, insomma, per finire appunto questo 26, quindi siamo vicini. Abbiamo quindi ripreso la diretta ormai storica del Buongiorno con Emanuel da 26 anni a questa parte, ragazzi. Fosse stato un essere umano sarebbe maschio, sarebbe un uomo, altrimenti sarebbe una donna, altrimenti cosa? Se fosse chi? No, non so quale animale possa vivere così. Insomma, peccato il cane no, il cane purtroppo no. Poi facciamo una ricerca. Allora, il Buongiorno con Emanuel, 331-8280-843, questo è il numerino sempre, non cambia mai. Potete inviare i vostri messaggini come hanno fatto quest'oggi, questa inizio trasmissione, la nostra Patrizia e la nostra Stefania, che fanno parte anche del Buonasera con Emanuel. Sono loro, diciamo, a rompere, che hanno rotto il ghiaccio di questa nuova avventura, che è molto bella, questo il volo più bello che c'è, il volo più sicuro, garantito, che non potrà mai accadere nulla. Ancora grazie di avermi scelto, ancora grazie di essere qui, e siete davvero tante e numerosi. Sapete una cosa?

gli assistenti di volo del Buongiorno con Emmanuel. Vi augurano ancora una fantastica mattinata e un buon viaggio da me, Jennifer Lopez.

Gianni Morandi e Alessandra Amoroso con I Parevi. Io rimango anche un po', diciamo, anche sorrido, mi fa davvero tanto piacere un grande cantante come Gianni Morandi e come tanti altri che si accoppiano, chiamiamolo così, musicalmente parlando, cantando insieme a grandi attuali della musica italiana, bellissimo, insomma, questo fantastico duo eccezionale, Gianni Morandi insieme ad Amoroso. Bella canzone di Parevi, quindi continuiamo così. Perfetto, prossimo appuntamento lo vogliamo ricordare, cara regia, che ti vedo lì in silenzio. Quanti caffè hai bevuto oggi? Questo è il terzo? Caspita. No, dai, in un'ora nemmeno, scarsa. Ah, già prima hai incominciato. Ah beh, lo so, anch'io mi alzo presto il mattino. Però ci vuole, dai. Colazione, sì, tra poco dovrebbero passare le hostess, quindi arriva anche a noi. Sentiremo l'annuncio di quando ci sarà appunto la colazione in volo. Bene. Dicevo appunto, il prossimo appuntamento è l'oroscopo della settimana con la nostra esperta astrologa Astroval Valnea, ragazzi, immancabilmente. Quindi ancora un po' di musica, andiamo con Rome and Fred Gain con Strong.

Avvisiamo che i nostri assistenti di volo tra poco passeranno per la colazione. Per eventuali richieste speciali inviate un WhatsApp al 3318280843. Il comandante Emanuele vi augura un buon viaggio.

0: Francesca Michelin con La mia ragazza. Puntualmente dobbiamo dirlo, perché a quest'ora cosa accade? Vediamo se ricordate a quest'ora cosa dovrebbe succedere. Sicuramente tanti aspettano. Anticipazioni, esatto, le anticipazioni astrologiche. Con la nostra esperta astrologa vediamo un attimino cosa ci dicono, cosa ci dicono le stelle, i pianeti. Astroval, l'oroscopo per la settimana.
1: Buongiorno da Astroval, ecco a voi l'oroscopo della settimana. Ariete, amore, la comunicativa con la persona amata non sarà ai massimi livelli, quindi sarà doveroso affrontare con la massima cautela e diplomazia alcune questioni che negli ultimi tempi erano state causa di incomprensioni. Lavoro, avete trascorso giornate difficili con un umore molto variabile che vi hanno tolto la serenità, ma ora, passata l'opposizione di Mercurio, vi sentirete meno afflitti e più aperti verso gli altri. Toro, amore, oltre a Marte e Venere contrari, ora ci si mette anche Mercurio ad ostacolare i vostri progetti in campo affettivo. Dovete tenere un profilo molto basso ed evitare le discussioni. Lavoro, sarà opportuno fare il minimo indispensabile senza tante polemiche. Vi sentirete insoddisfatti e molto nervosi. I rapporti con i colleghi o collaboratori potrebbero prendere una strada non ottimale. Gemelli, amore, la vita affettiva sarà protetta dagli altri e voi potrete trascorrere momenti indimenticabili accanto alla persona amata. Nuovi progetti per la vita 2 da realizzare vi renderanno particolarmente esuberanti. Lavoro, potrete mettere in cantiere un progetto ambizioso che vi metterà di ottimo umore. Sarete veloci nel prendere le decisioni. I cambiamenti che attuerete in questo periodo saranno molto proficui nel prossimo futuro. Cancro, amore, la vita affettiva ritrova la complicità e la sintonia. Mercurio vi favorirà anche nella comunicativa e ciò potrebbe risultare più che positivo per chiarire alcune piccole situazioni con il partner. Lavoro, gli ostacoli delle settimane precedenti spariscono come per incanto. Grazie a Mercurio ora avete una mente lucida e vedrete chiaramente quali sono i percorsi che dovete affrontare per superare le avversità. Leone, amore, se dovete chiarire qualche cosa con il partner sarà meglio usare al massimo la diplomazia, perché con Mercurio ostile la comunicativa non sarà favorita. Lavoro, vi sentirete spinti verso nuove mete ambiziose, ma non è il momento di mettere in atto certi progetti. Seguite quindi quelli in corso senza modificarli. Vergine, amore, settimana molto positiva per la vita di relazione. Se avete una storia da poco potrete fare delle scelte definitive. Se la vostra relazione dura da tempo potrete ricevere delle sorprese dal partner. Lavoro, gli astri vi faliciteranno nella professione. Anche Mercurio si disporrà bene nei vostri confronti, quindi se avete dei progetti da mettere in cantiere fatelo ora. Bilancia, amore, settimana elettrizzante per molti nativi, si prevedono soddisfazioni e progetti per il futuro della coppia piuttosto importanti. Lavoro, sarà facilitato il lavoro di equipe e fiducia e cooperazione potranno aiutarvi ad affrontare e superare qualsiasi tipo di ostacolo che potrete incontrare. Scorpione, amore, potete lasciarvi andare alle emozioni, anche le più passionali, senza se e senza ma. Sarà una settimana fantastica da trascorrere accanto alla persona amata. Lavoro, i dubbi delle settimane precedenti spariscono come per incanto. I risultati stanno per arrivare e se avete dei progetti in corso, presto questi si concluderanno positivamente per voi. Sagittario, amore, vivrete una settimana davvero speciale accanto alla persona amata. La voglia di avventura sarà molto forte. Coinvolgete il partner in queste vostre pazze fantasie e non ve ne pentirete. Lavoro, nuovi traguardi ambiziosi potranno essere raggiunti grazie alla vostra notevole creatività. Dovrete soltanto guardare avanti alle nuove proposte che saranno sempre molto vantaggiose per ampliare la vostra attività. Capricorno, amore, le nubi del passato ora non ci sono più e voi potete finalmente vivere l'amore senza ombre. L'armonia torna e le emozioni scorrono senza sosta. Lavoro, grazie a Mercurio in Scorpione potrete voltare pagina e vedere con più lucidità dove sono i vari problemi e come risolverli. Acquario, amore, Marte e Venere dissonanti vi renderanno gelosi e critici nei confronti della persona amata. Vi sentirete insoddisfatti di quello che avete, spingendovi verso nuove situazioni. Lavoro, sarebbe meglio tirare un pochino i remi in barca e fare un'attenta valutazione di ciò che avete in cantiere e quali sono i vostri obiettivi. Pesci, amore, settimana particolarmente positiva a livello sentimentale. La vita a due sembrerà quasi una fiaba. Lavoro, è un momento davvero particolare per quanto riguarda il lavoro. Per molti nativi ci sarà un consolidamento della posizione socio-professionale. E con i segni dei pesci, cari amici, abbiamo terminato. Un sorriso da astro.
2: Ariete, toro, gemelli, cancro, leone, bilancia, scorpione, sagittario, capricorno, acquario, pesci.
3: 1979.

0: Non lo so, in quel periodo, in quell'anno del lontano 1979, quanti anni poteva avere la nostra Valnea? Io c'ero pure. E come? Eravamo anche grandicelli, diciamo, non eravamo bambini, ecco, questo voglio dire, insomma, ecco.
1: E sì, quindi, diciamo grandicelli, ma insomma molto molto giovani.
0: Sì, vabbè, io avevo, se non erro, avevo già da un anno e qualcosa avevo già la patente, quindi sai, a 18, sì, insomma, e quindi già insomma ero lì.
1: Ma anch'io veramente a 18 anni, quando io ho compiuto 18 anni sono andata a prendere la patente, poi ci ho messo 2 anni a comprarmi la macchina.
0: Io la macchina l'ho avuta in eredità, perché che è stata la mia fortuna, perché mio padre aveva parcheggiata nel suo garage, perché lavorava fuori, lontanuccio, quindi una auto Bianchia 112, non so se tu te la ricordi, Bordeaux, la tenevo sempre lucida, infatti ancora qualcuno oggi ti ricordi quando tenevi sempre quella macchinetta pulita, bella, perfetta, e vabbè, comunque dai, e poi ci macinai, pensa un po', oltre 200.000 chilometri all'epoca, però
1: beato te. Io invece dopo 3 anni dalla mia 500, perché io ho una 500 bianca, io non sapevo che dovevo metterci l'acqua.
0: Ho capito, ti sei giocato il motore, l'acqua ci vuole in tutte le cose che si muovono,
1: Vabbè,
0: magari avresti anche sbagliato, invece di metterla nel serbatoio dell'acqua l'avresti messa nel serbatoio dell'olio, sarebbe stato
1: però diciamo che ci ho guadagnato, perché poi mi sono comprata la Mini verde e nera, che abbiamo chiamato Pisellino.
0: Il colore ci sta, va bene. Siamo qua dopo la storia delle nostre automobili, le prime, andiamo con le chicche. A proposito, ben ritornata, Valle. Noi abbiamo così, siamo entrati come se ci fossimo lasciati ieri, ci hai fatto caso?
1: Cioè una cosa, ma infatti, insomma, noi ci siamo lasciati ieri
0: proprio, come, eppure sono passati 3 mesi.
1: Non farmeli ricordare,
0: tre. Estate calda, però per me è passata subito.
1: È passato subito, meraviglioso. Io ho avuto un'estate drammatica. Metto un punto e non ne
0: parliamo. Va bene, allora siamo qua per le chicche. Val, raccontaci, dici, dacci.
1: Allora cominciamo con l'Ariete, che avrà questa settimana un umore variabile, e quindi dovranno fare attenzione alle parole che usano, soprattutto in amore, ma anche nel lavoro, perché diciamo che dovranno volare basso. Sì. Per quanto riguarda il Toro, nervosi come non so mai, questo, diciamo, nervosismo è causato dai diversi pianeti ostili, quindi sarà doveroso che si diano una bella calmata e che evitino le discussioni, perché da lì nascono i litigi. Gemelli, insomma, saranno disponibili verso le novità sia in amore che nel lavoro, attenzione, perché molti gemelli potranno anche cambiare partner. Le decisioni che prenderanno saranno, diciamo, sia nel lavoro che nel amore, saranno molto importanti per il loro futuro. Passiamo al Cancro. Ci sono delle opportunità da cogliere al volo, perché grazie a Mercurio avranno una bella mente lucida e aperta a tutto che è nuovo e si presenterà davanti a loro. Non dovranno mai temere di fare delle scelte sbagliate, perché in questo periodo veramente saranno saggi, saranno molto molto saggi. Per quanto riguarda il Leone, avranno energie però da non sprecare, perché saranno pochine, cioè in genere il Leone è sempre molto energico. Questa settimana ne avranno poche. Anche la mente avrà qualche difficoltà a restare lucida, quindi diciamo che devono riposare un po' di più e, se possono, rimandare tutte quelle decisioni importanti a un dopo, tra un paio di settimane, ecco, quindi non le devono annullare, devono soltanto rimandare. E amici della Vergine, voi questa settimana veramente potrete gongolare, infatti avete una creatività al top, sia in amore che nel lavoro, e avranno grandi cose da realizzare, quindi avrete delle idee che saranno un po' particolari. Fatelo, perché sono belle idee da mettere sulla bilancia e portarle avanti. Per quanto riguarda la bilancia, avranno vitalità e anche tanta felicità in amore. Ma nel lavoro, diciamo che se loro lavoreranno in equipe, non da soli, allora sì che saranno sostenuti dai pianeti. Devono fare un, diciamo, un piccolo sforzo e farsi aiutare o comunque collaborare con colleghi o collaboratori, perché da soli non acchiapperanno, come si suol dire, una mosca. Per quanto riguarda lo Scorpione, saranno molto ottimisti, hanno veramente dei pianeti splendidi che li guardano, quindi saranno ottimisti soprattutto in amore, appunto grazie a questi pianeti che li guardano bilichini, quindi devono approfittare di questo momento, soprattutto se vogliono fare dei progetti per il futuro della vita a due. Per quanto riguarda il Sagittario, grintosi, ma attenti a non diventare aggressivi, perché a volte il Sagittario è grintoso ma poi diventa troppo aggressivo. I traguardi professionali si stanno realizzando alla grande, quindi guardate avanti e lasciate perdere le piccolezze della vita, nelle piccolezze siamo del quotidiano, ecco. Per quanto riguarda il Capricorno, torna il sereno sia in amore che nel lavoro, finalmente dopo diverse settimane un po' così zoppicanti. Sono diversi pianeti che vi sollecitano a nuove emozioni, quindi per favore non gettatevi dalla finestra queste emozioni, perché sono veramente belle da vivere. Per quanto riguarda l'Acquario, insoddisfatti sia in amore che nel resto, diciamo anche nel lavoro, sembra che tutto debba crollare, ma non è vero, dovete avere più fiducia in voi stessi, è un momento passeggero, avete dei pianeti contrari, ma questi pianeti poi passano e quindi poi il cielo tornerà di nuovo sereno, quindi non demordete. Per quanto riguarda infine i Pesci, felicità da gustare senza se e senza ma. I pianeti dell'amore e della comunicazione vi guardano benevoli, regalandovi una settimana veramente felice.
0: Perfetto, che bello, che bello. Abbiamo l'oroscopo della settimana e anche le chicche, come sempre, da vent'anni a questa parte. Insomma, grazie alla nostra esperta Astroval, che ricordiamo, eventualmente abbiamo tante che sono interessate ad avere, insomma, i dettagli, l'oroscopo personalizzato, eccetera, eccetera. Andate su www.astroval.it. Ovviamente attendete, perché sicuramente ci sono anche sì, come sempre.
1: C'è un po' di traffico.
0: Poi la nostra esperta è una sola, solo due mani, una sola testolina.
1: Esatto.
0: Va bene. Ok, Valle, io ti lascio un buon proseguimento, una buona giornata, un buon tutto, un buon caffè, non so se l'hai preso, e con te per sette giorni stesso, poi io tre colazioni anche, penso un po'.
1: Io sono uno solo, ma la mattinata è lunga.
0: È lunga. Bene, fra sette giorni, stesso posto, stesso volo. Grazie Val.
1: Ci sentiamo. Ciao, arrivederci. Ciao.
2: Sulle onde della tua radio preferita c'è il Buongiorno con Emanuele.

disco, un altro duo, Annalisa insieme a Madame con Amica. Bellissimo brano, quest'anno tanta bella musica, come sempre d'altronde si evolve. Allora, l'appuntamento con Rita Monastero non ce l'abbiamo oggi, anche perché in questo periodo è molto molto impegnata, quindi non so quante volte potrebbe accadere appunto che il fatto che non ci sia, ma comunque noi la ricordiamo, la pensiamo sempre, quindi qua appena può ovviamente può entrare con noi in diretta. Oh, nel frattempo io stavo un pochino pensando qualcosa che ogni tanto non so a quanti di voi è capitato. Avete mai pensato, è una cosa molto difficile se non, non c'è risposta, almeno fino adesso nessuno è tornato e ce l'abbia raccontato, o no? No, o sì? Forse qualcuno sì. Appunto, voglio parare alla morte, cioè cosa proviamo, cosa accade, cosa succede? Vediamo qualcosa? C'è un ragazzo di 19 anni che è morto per 15 minuti e dice: e ora so cosa si prova, quindi si è risvegliato. Un ragazzo di 19 anni sopravvissuto ad un arresto cardiaco. Leggiamo un attimino. Cosa si prova, quindi dice l'articolo, quando si muore? È una delle domande che l'essere umano si pone da sempre, ma alla quale nessuno è mai riuscito a dare una risposta definitiva. Un ragazzo di 19 anni sostiene però di aver vissuto qualcosa che gli ha permesso di avvicinarsi a quel mistero. Dopo una grave emergenza medica legata appunto all'assunzione di droghe, il suo cuore avrebbe smesso di battere prima che i soccorritori riuscissero a rianimarlo. La sua testimonianza, che è stata condivisa anche su Reddit, ha attirato l'attenzione soprattutto per un dettaglio. Il giovane non racconta di aver visto luci, attenzione, oppure che abbia incontrato persone care, scomparse, o attraversato tunnel luminosi, come molti dicono, si legge. Al contrario, descrive un'esperienza molto più semplice e forse proprio per questo inquietante: un'assenza totale di percezioni, simile a un sonno profondissimo. Nel suo intervento su Reddit, il 19enne ha descritto ciò che ricorda dei momenti in cui, secondo il suo racconto, si trovava in arresto cardiaco. Era esattamente come un sonno profondo, dice. Non c'era nessuna luce bianca o qualcosa del genere, piuttosto un vuoto assoluto, senza niente e senza nessuno. Non ero consapevole di essere morto. Non ci sarebbero stati dunque ricordi, immagini o sensazioni particolari, nessuna percezione del tempo che passava e nessuna coscienza di ciò che stava accadendo intorno a lui. È proprio questa descrizione di aver suscitato curiosità. Siamo abituati quindi noi a immaginare le esperienze di premorte attraverso racconti di tunnel luminosi, sensazioni di pace, incontri con persone scomparse, e la testimonianza del giovane invece presenta uno scenario completamente diverso, con la percezione di un'altra dimensione, ma la sensazione stessa di qualsiasi esperienza cosciente. Però stavo appunto, volevo collegarmi. Secondo me è come uno svenimento, siccome io in tutta la mia vita una sola volta svenni e non lo dimenticherò mai, anche perché mi sono sentito in imbarazzo, molto direi, mi sono trovato praticamente da una parte all'altra e non so quanto tempo sia trascorso, ma non ho percepito nulla, non ho sentito nulla, niente. Mi sono svegliato in braccio agli amici, all'epoca studenti, io ero sotto stress, esami, mangiavo poco e quindi insomma mi è accaduto questo svenimento, che insomma ero magrissimo, non so quanti chili, poco insomma, e quindi insomma svenni, mi ricordo questa cosa qua, un'esperienza secondo me si collega un pochino, secondo, perché come se fossimo svenuti. E quindi cosa vuol dire? Non lo so, può darsi che magari il nostro corpo non c'è, o la mente deve essere, il cervello deve essere ancora sveglio per appunto ritornare di nuovo, secondo me. Quindi non è che era proprio, non era proprio morto, diciamolo. Vabbè. Beh, se ci saranno approfondimenti in merito, noi siamo qua. Bene, il buongiorno con Emanuel, benvenuti ancora a tutti. Scusate se ho preso questo argomentino, ma sicuramente anche un pochino.

la voce di Ultimo qui al Buongiorno con Emanuele, primo appuntamento della stagione con il pezzo Il giorno che aspettavo. Quindi appunto il primo appuntamento, ancora grazie, ancora benvenuti, Emanuele Scida qui con voi, ovviamente a partire da oggi, ogni sette giorni, puntualissimo sulle migliori radio della vostra città, del vostro paese, della vostra nazione, anche perché siamo in onda ovunque, comunque, sì, ovunque, a livello internazionale, perché sono oltre 66 radio, anche all'estero, e ci ascoltano dalla Spagna, dal Belgio, Germania, Svizzera, chiaramente Europa, insomma siamo dappertutto. Anche dal Sud America riceviamo alcuni messaggini che noi ringraziamo e salutiamo sempre la nostra assidua radioascoltatrice Marzia e anche Michele che ha anche una pizzeria in Argentina dove è sempre sintonizzato con soprattutto con il Buongiorno con Emanuel. Il buonasera con Emanuel, gli orari sono un po' strani, comunque così. Allora, abbiamo chi? My body is ready.

Bella musica anche adesso, certo, da stamattina che insomma stiamo andando con della musica veramente molto bella, molto piacevole. Ricordo comunque che potete scegliere sempre il vostro pezzo o i vostri due brani se vi va. Io sono qua e vi accontento anche per la prossima settimana, basta inviare un messaggino, ormai sapete il numero, che è il 331 82 80 843. Ricordo che la radio si può ascoltare in tanti modi, con tante piattaforme, insomma c'è un mondo, basta scrivere il nome della vostra radio preferita e trovate il Buongiorno con Emanuele, chiaramente sul palinsesto vedete a che ora va, a che ora non va, insomma. Ebbene sì, una volta alla settimana, mai agitare prima dell'uso, sennò altrimenti caschiamo, questo è vero. Prossimo appuntamento, lo vogliamo ricordare? Oh, beh, immancabile anche lui, Dario Bordet, direttore di 24 Ore News, ovviamente nota rivista mensile. Come facciamo senza Dario? Me lo spieghi? Non è possibile, assolutamente no. Quindi tra poco l'avremo, fra quanti minuti? Fra pochissimo. Bene, nel frattempo, in attesa di atterrare dove lui eventualmente si trova, perché insomma c'è un ospite speciale, vediamo se vedo anche cose che abbiamo di Dario. Vediamo, eccolo qua. Sì, certo. Parleremo di festival sulla cucina italiana in Svizzera. Oh yeah! Bello, insomma. Beh, già a quest'ora è l'ora esatta per parlare di cibo, Poi, insomma, una cucina speciale, staremo a sentire, staremo a vedere. Intanto andiamo con Marco, bellissimo brano dal titolo Amore Infinito.

0: Gianna Nannini con Meraviglioso Errore. Noi siamo in attesa di collegarci con il nostro Dario Bordè, anche perché l'ospite al momento possiamo dire che è quasi irraggiungibile, ma lo troviamo, quindi un pochino di pazienza. Tanta bella musica ci accompagna in questo Buongiorno con Emanuele, primo appuntamento di questa stagione 26-27.
1: Non abbiamo,
0: no, giusto,
1: finale.
0: 26-27, mi devo abituare col 27.
1: È normale.
0: Vabbè.
2: Sulle onde della tua radio preferita c'è il Buongiorno con Emanuele.

0: sulle onde della tua radio preferita c'è il Buongiorno con Emanuele.
1: La vetrina di 24orenews.it, a cura di Dario Bordè, per raccontare ciò che accade nel mondo della moda, design, arte, lusso, turismo, benessere e enogastronomia. Un osservatorio sofisticato tra le eccellenze, una sensazione irripetibile, quella di far parte della grande storia di questo paese. Seguici anche su www.24orenews.it.
2: Per un po' ho pensato, dico, chissà se ce la faremo, sì che ce la facciamo, eccolo qua, Dario, buongiorno dalla Svizzera.
3: Siamo ancora in estate, in autunno,
2: un autunno pre-estate o pre-inverno, insomma, vabbè. Comunque vabbè, è andata.
3: Ci siamo.
2: L'estate ce la siamo giocata, quindi va bene. Allora, Dario, tutto bene?
3: Riparte quindi, caro Manuel, cari radioascoltatori, riparte la nostra stagione. E ripartiamo dalle storie che sanno raccontare l'Italia, il talento, le idee che attraversano i confini. C'è un'Italia che viaggia, che supera i confini e racconta il nostro paese attraverso i sapori, le persone e le tradizioni. Oggi incontriamo una donna che ha trasformato questa idea in un progetto concreto. È qui con noi Carla Botta, ideatrice e organizzatrice, udite udite, del Festival della Cucina Italiana, dove? In Svizzera.
2: Wow.
3: 10 appuntamenti, 9 città, chef, pizzaioli italiani, insieme ai professionisti della ristorazione svizzera. Un viaggio, insomma, nel gusto, che parla di Made in Italy, cultura e soprattutto futuro. Ma diamo il benvenuto in diretta a Carla Botta. Carla, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiornissimo.
4: Buongiorno,
2: ben ritornata.
4: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Buongiorno.
2: Ben ritornata. Grazie.
3: Prego, Carla, il festival nasce per portare la cucina italiana in Svizzera. Qual è l'idea che vuole lasciare al pubblico dopo questi 10 appuntamenti? Che ci saranno.
4: Sì, sono 10 appuntamenti itineranti, dal 26 ottobre al 4 novembre si parte da Zurigo e si chiude a Lugano, attraversando un po' tutta la Svizzera. Ogni sera c'è una tappa in un ristorante italiano con pizzeria e ogni sera dall'Italia arrivano due special guest, un pizzaiolo e uno chef. L'idea è quella di avvicinare due mondi, quelli diciamo della cucina italiana e svizzera, apparentemente distanti ma poi non così distanti, perché sono molto vicini, fosse peraltro per radici, per coloro che al loro tempo sono andati in Svizzera e sono emigrati e oggi hanno scritto e scrivono la storia importante della cucina italiana e svizzera.
3: Ecco, le cene a otto mani, l'abbiamo appreso alla conferenza stampa qua a Milano, mettono insieme chef e pizzaioli italiani con professionisti che lavorano in Svizzera. Quanto è importante oggi, cara Carla, essere così occasione di confronto tra culture gastronomiche diverse?
4: Fondamentale, direi. Oggi è fondamentale essere protagonista di confronti, perché è dal confronto che nasce un risultato.
3: Ecco, tra l'altro la cucina italiana, giustamente, non è solo cibo, è storia, è territorio, è identità, è Made in Italy, insomma. Come possiamo raccontare questo patrimonio senza trasformarlo in uno stereotipo, ma mantenendo vivo e contemporaneo questo evento?
4: Ma lo si può raccontare con la tradizione, perché secondo me alla base di tutto c'è una tradizione comune, che è quella della cucina italiana. Il trade union oggi è rappresentato dall'innovazione che riguarda tutto il comparto ristorazione, abbracciando ovviamente anche la pizzeria, con un focus importante sui prodotti, perché oggi l'attenzione alla qualità del prodotto è veramente alta.
3: Ecco, il festival, l'hai detto, toccherà 9 città in Svizzera. Carla, qual è la città e l'appuntamento che più rappresenta lo spirito di questo progetto e perché?
4: Ma non c'è una città che lo rappresenta maggiormente, perché noi attraversiamo la Svizzera, dalla Svizzera tedesca al Ticino alla Svizzera francese. Abbiamo delle tappe forse più rappresentative in termini, diciamo, di location, di notorietà, degli special guest, però l'identità di questo festival è fatta da tutti i singoli pezzi e tutti i singoli protagonisti, sia i resident che gli ospiti.
3: Insomma, diciamo, sarà un'esperienza incredibile, soprattutto questo Made in Italy, che riesce a portarla di là in Svizzera e poi si parla già in altri stati. Ecco, tra l'altro ti abbiamo incontrato qualche giorno fa a Roma per i tuoi 25 anni di comunicazione del Made in Italy, giusto?
4: Per i miei 25 anni di comunicazione aziendale.
3: Giovanissima, giovanissima.
4: Ho presentato il festival e il progetto del Made in Italy, sì.
3: Ecco, io ti ringrazio perché so che sei impegnatissima, ma ti seguiremo durante tutte
4: grazie.
3: Le tappe in Svizzera.
4: Grazie.
3: Un abbraccio forte, buon lavoro a te e a tutto
4: grazie
3: lo team.
4: A voi.
2: Buon lavoro, buon lavoro.
4: Grazie, buon lavoro a voi, grazie mille.
2: Salve. Bene Dario, perfetto.
3: Grazie per essere stata con noi, dicevo a Carla, e soprattutto grazie per aver dimostrato che quando cultura, territorio e persone si incontrano, l'Italia sa ancora raccontare storie bellissime. Questa è la mia chiosa finale. Okay. E con questo direi che tutto.
2: Grazie.
3: Restituisco la linea.
2: Certo,
3: Dario.
2: Alla prossima, tra 7 giorni. Buon tutto. Ciao.
1: 24orenews.it. www.24orenews.it.
5: Ciao. 1982.

Sorrisi, bellissimo brano, era lontano 1985, abbiamo anche ascoltato il 1982. Ogni tanto mi piace fare questi viaggetti musicali con la nostra eterna macchina del tempo, perché per chi lo sa, per chi ascolta il Buonasera con Emmanuel, noi durante l'ultima fase del Buonasera dedichiamo tanto spazio al revival, quindi ai grandi successi degli anni 80, 90, primi anni 2000, anche 70 e 60, con Time Machine, la macchina del tempo, che anche quest'anno ci accompagna ovviamente con il nostro programma, appunto il Buonasera con Emmanuel. Questo mi piaceva ricordarlo, appunto, perché ne approfitto con questi brani. Se vi va anche di richiedere qualche pezzo revival, io sono qua. Il numero è sempre quello, 331 82 80 843. Voi inviate la richiesta e io la settimana prossima lo manderò in onda, che ci organizziamo con la regia. Perfetto, arrivato a questo punto direi di andare con Ernia Dedica, perché abbiamo 30 minuti ancora di volo con il Buongiorno con Emmanuel.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedermi. Chi non ti apprezza

siamo vicini o no? No, non siamo vicini ancora. Poi la nostra hostess ci ricorderà com'è la situazione per quanto riguarda appunto verso l'atterraggio. Io guardo il radar, ancora c'è ancora un po' di nubi da attraversare qui al Buongiorno con Emanuele.

0: con Per noi insieme ad Achille Lauro. Chiaramente ultimamente i duo vanno alla grande.
1: Signore e signori, abbiamo appena iniziato la discesa verso l'aeroporto. Vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza, di riporre lo schienale in posizione verticale e di chiudere il tavolino di fronte a voi. Da questo momento tutti i dispositivi elettronici devono essere spenti fino a quando l'aeromobile sarà fermo e parcheggiato al gate. Grazie per la vostra collaborazione.

My Body is Ready. Beh ragazzi, siamo ormai quasi giunti alla conclusione di questo nuovo primissimo viaggio del Buongiorno con Emmanuel. Ci siamo un po', come dire, rilassati con tanta bella musica, siamo in fase di partenza di questa nuova avventura. Abbiamo avuto quindi come primo appuntamento la nostra squadra presente, i professionisti. Abbiamo cominciato con Francesco Vitale di Italia Stampa, il giornale conosciuto e audiofonico in tutta Italia. Poi siamo andati avanti con il cinema, l'angolo dedicato al cinema con il nostro Luigi Riccio, che è anche presente al Buonasera con Emmanuel in altre vesti. E poi si prosegue con l'oroscopo della settimana, quindi anche quest'oggi come prima puntata abbiamo sentito cosa dicono le stelle, le previsioni astrologiche con la nostra esperta astrologa Astrovalle. È mancata, diciamo, all'appuntamento perché è molto impegnata durante la settimana l'esperta Rita Monastero, docente di cucina. Vediamo se riusciamo ad averla questa stagione, non sarà molto semplice averla, questo ve lo anticipo. E poi siamo andati con Dario Bordet, 24 ore news, la rivista mensile molto molto nota, l'Italia che lavora, l'Italia che produce. Questo è. Ringrazio anche coloro che hanno partecipato, hanno mandato anche qualche WhatsApp. Saluto Patrizia, saluto Stefania, saluto tutti voi comunque già adesso, ringraziandovi per i messaggini, tanti messaggi di benvenuto, di ben ritornato, eccetera eccetera, che è un piacere. Salutiamo di nuovo coloro che ci seguono dall'estero come Marzia e tanti altri. Andiamo con un'altra selezione, certo, selezione italiana molto bella, ce la propone Ska Fra con Amore Mio.

Saluto tutti coloro che ci seguono da Crotone, perché se vai a Crotone dici nata poca, nata poca, nata poca. Significa un altro poco, eh? È nata poca, è nata poca. Metti dentro, dai. Beh, mi sono divertito, grazie a Claudio, ovviamente, che siamo giunti alla conclusione di questo fantastico, meraviglioso Buongiorno con Emanuel. E io concludo con il brano che ho iniziato, almeno per quanto riguarda questa prima edizione sia del Buonasera che del Buongiorno. Questo è tutto, vi do appuntamento quindi fra 7 giorni al Buongiorno con Emanuel, stessa radio, stesso orario, come se non fosse accaduto nulla. Vi aspetto davvero. Grazie a tutti, grazie alla regia Angelo, senza di lui qua non si balla, non si canta. Un bacione alle donne, un abbraccio agli uomini e ricordatevi che vi voglio un mondo di bene. Ciao, voglio!

sicurezza e il vostro comfort, vi chiediamo di rimanere seduti con le cinture di sicurezza allacciate finché il comandante spegnerà l'apposito segnale luminoso. Vi invitiamo a controllare e recuperare i vostri oggetti personali e riporre particolare attenzione nell'aprire le cappelliere. Se avete bisogno di assistenza per lo sbarco, vi preghiamo di rimanere seduti al vostro posto e attendere che tutti gli altri passeggeri siano sbarcati. Dopodiché, un assistente di volo avrà il piacere di aiutarvi. Vi ricordiamo gentilmente di utilizzare i vostri cellulari solo una volta entrati nel terminal, dove potrete anche fumare nelle apposite aree designate. A nome di tutto l'equipaggio, vi auguriamo un piacevole soggiorno e ci auguriamo di riavervi presto a bordo. Grazie.

0: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tigullio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!
1: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato. Naturalmente qui su Radio Tigullio.
2: Radio Tigullio presenta
3: All Time Favorite.
4: Le novità musicali le puoi ascoltare solo su Radio Tigullio.

Oh, per due che come te e me da tempo non si cercano. Oh, perché se no riniziano, si mischiano e dopo un po' si annientano. E dentro ad un semaforo, oh, ci vedo i tuoi occhi.

Me ne sto lì seduto assente, con un cappello sulla fronte. Che cose strane che mi passano per la mente. Avrei una voglia di gridare, ma non capisco a quale scopo. Poi d'improvviso piango un poco e rido quasi fosse un gioco.

Mio Dio, che grande confusione e che magnifica visione. Un'ombra chiara mi attraversa la mente. Le mani forti.

0: su Radio Tiguglio.
1: Va ora in onda New Time Music, la vetrina sui migliori emergenti e big del momento.
2: New Time Music, artisti emergenti e big del momento. Io sono Nicolo Savino con voi mezz'ora insieme come ogni settimana. Questa è la New Time Music, tante belle canzoni in questa playlist che ho preparato per voi in questi minuti. E partiamo con Vita a ridotto, una bella novità.

0: acido. Gianluca De Robertis è un cantautore e polistrumentista con all'attivo più di 10 album. Ha fondato il gruppo Il Genio, quindi pop porno. Vi ricordate questo grande successo? E qui con Violante Placido, un bellissimo duetto, Vita Ridotto. E si continua con un altro bellissimo duetto, Tiro Mancino con Simona Molinari.
1: Fammi sapere, ricordati di scrivere se va tutto bene o no. Il viaggio è breve.

0: album quando meno me l'aspetto, dopo il primo estratto gennaio 2016, sono ritornati con questa loro nuova canzone. Spazio per un'altra bella novità, c'è Aiello per voi.
1: C'è qualcosa che me pre-

le tour di Aiello. Questa è la New Time Music, artisti emergenti e big del momento. E come ogni settimana noi siamo qui a ricerca, la scoperta di nuovi artisti, nuove canzoni e nuova playlist. Il nuovo disco di Camila Pandozzi è ritornata e l'ascoltiamo qui con Vuoti Abissali, la sua ultima canzone.

0: chiama Vuoti Abissali, questa è la New Day Music, artisti emergenti e big del momento. Io sono Nicolo Savino, mezz'ora insieme come ogni settimana, e si continua con un'altra novità interessante, aria di Lorenz Simonetti, qui al New Day Music.
1: Lascio i fiori sulla via di casa, così se non ricordo la strada, mi

0: il cantautore music creator da circa 700.000 iscritti su YouTube e oltre 750.000 follower su TikTok, apre un nuovo capitolo del suo percorso musicale, Aria. Lorenz Simonetti, il suo ultimo singolo, e si continua con un altro bel brano, quello di Gabriele Piro, novità. Mai, mai, mai.
1: Lascia.

Gabriele Piero con Mai. Nel super corso ha infiammato cose importanti, aprendo i concerti di artisti come Clementino, Jolier, Alfa, Dolce Nera e Nitro. Complimenti a Gabriele Piero, questa è la New Time Music, artisti emergenti e big del momento. E noi dobbiamo ascoltare anche la sua nuova canzone per Arianna Chiara, che è tornata con il suo ultimo disco dal titolo Parole Vuote, New Time Music.

0: Novità per questa giovanissima artista che arriva da Milano, classe 2002, parole vuote, un brano pop R&B per Arianna Chiara. Questo è la New Day Music, artisti emergenti e big del momento. Mi fermo per pochi secondi, tra poco arriva la nuova di West Cross in coppia con Tara, qui a New Day Music.
1: Radio Tigullio.
2: Soul and Dreams.
3: New Time Music, la vetrina sui migliori emergenti e big del momento.
4: L'ombra degli ulivi ci dà un po' di aria. Da per terra prendo giusto un po' di sabbia. Per giocare lancio qualche sasso in acqua. E ti chiedo dove ti senti più a casa. Mi ricordo che parlavo con tua mamma, che mi raccontava di come stare dentro l'ha cambiata, di come l'hanno imposto l'ignoranza per togliere la storia a chi potesse raccontare.

due artisti che provengono dalla Palestina, sono italo-palestinesi, West Cross con Tara. Dopo il tormentone, il successo con Frank Quintale nel singolo Scarabocchi, è ritornato con il secondo estratto dal titolo L'ultimo coccodrillo per West Cross, e si continua con un'altra coppia, Lorenzo Salvetti e Rocadeo.

Questa è la New Day Music, come ogni settimana mezz'ora insieme con tante belle canzoni. In questa playlist che ho preparato per voi, io sono Nicolo Savino. Lorenzo Salvetti, dopo la vittoria ad Amici 2025, un'estate ricca di live e la performance sul palco dell'Arena di Verona, è ritornato con Oggetti Smarriti, Lorenzo Salvetti in coppia con Ero Caddeo, un bellissimo duetto. E si continua con il nostro viaggio musicale. In arrivo un cantante che ha partecipato a X Factor, sto parlando di Pier C.

sul filo che segna l'inizio di un nuovo percorso artistico dopo mesi di ricerca e sperimentazione. Dopo aver conquistato pubblico e critica nel corso di X Factor 2025, arrivando fino alla fine, Pier Cesare è tornato con nuova musica sul filo, canzone molto interessante. E noi dobbiamo ascoltare la nuova di Giorgia, si chiama Parafulmini.

edizione Parasport 2025-2026. L'album G, certificato oro, ha debuttato la numero uno degli album più venduti. Parafulmine, il nuovo singolo contenuto nel GP1, l'edizione speciale dell'album G, arricchito da brani inediti e versioni live. Giorgia, canzone molto interessante, bellissima, prodotta da Mameli e Lorenzo Fragola. E si continua con il nostro viaggio musicale, c'è la nuova di Carmen, si chiama Nika.

nasce dalle origini siciliane dell'artista, una storia di famiglia che diventa racconto universale, il bisogno di partire, crescere e cercare il proprio posto nel mondo. Nika, il disco nuovo di Carmen Ferrari, questo è la New Time Music, ancora qualche minuto insieme con tante belle canzoni. La prossima è di una band E45.

0: 95 con il nuovo singolo La Direzione Giusta, estratto dal loro primo EP In Doppia Fila. Questa giovanissima band arriva da Venezia e si continua con il nostro viaggio musicale. C'è un disco che parte da zero.
1: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi,

contenuto all'interno di Max Forever volume 2, l'album che esce tra pochi giorni, nella colonna sonora della serie, l'original soundtrack North, Sud, Ovest, Est, la leggendaria storia degli 883, incluso in questo film, in questa serie su Sky Original e Now. Complimenti a Max Pezzali, il singolo è bellissimo. Non c'è tempo, non c'è spazio, invece sì, ultimo brano per oggi qui a New Time Music. Io sono Nicola Savino, lui è un ottimo artista, un giovanissimo, si chiama Libra. C'è bisogno.

0: Bruscia è il singolo del cantautore calabrese Libra. Il titolo significa letteralmente brucia. Nel dialetto locale il brano rappresenta un viaggio intimo ed emotivo che tocca diversi temi chiave. Purtroppo siamo arrivati al termine di questo appuntamento della New Time Music. Io sono Nicolo Savino, ritorno fra 7 giorni con tante altre belle canzoni in questa playlist. Prima dei saluti vi ricordo di seguirci anche sui profili social. Grazie per aver scelto New Time Music, bye bye.
1: Avete ascoltato il New Time Music. New Time
2: Music. Radio Tigullio Web, musica di qualità ed emozioni autentiche.

0: Ciao, sono Simone Russo e conduco su Radio Tiguglio Web Nota nel Tempo, il programma che unisce passato e presente attraverso la musica, dalle grandi hit di ieri ai successi di oggi. Vi ricordo l'appuntamento ogni mercoledì dalle 18 alle 19 su Radio Tiguglio Web. Vi aspetto, non mancate. Un saluto da Simone Russo.
1: World Music Night, Sound Fashion on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
2: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tiguglio Web.
3: Ciao amici, sono Marco Mari, sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Let the Music Play, tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tiguglio.
4: E sì amici, la playlist notturna di Radio Tiguglio diventa magica.
5: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
6: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
5: Radio Tiguglio, una radio per amici.
6: H24.
7: Salve amici di Radio Tiguglio, io sono Emanuel, sì lo so che lo sapevate, ma presentarsi è sempre bello e anche corretto, no? E poi fa pubblicità. Allora vi aspetto ogni mercoledì sera dalle 21.30 con la mia diretta e lunedì sera sempre alle 21.30 la replica per chi l'avesse persa. Vi aspetto, non mancate!
8: Salve da Giuseppe Cesena, ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7 in diretta su Radio Tiguglio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7.

0: Radio Tiguglio presenta
1: Anime viandanti, musica senza confini e non solo.
2: Un programma di Gianfilippo Campi con Maglia Punto e Val Galliano.
3: Rieccoci amici ascoltatori, ci risiamo, siamo su Radio Tiguglio e Anime Viandanti, è domenica anche questa domenica e nel tempo che sempre seguiamo, un po' alternando un po' le cose, non cose, insomma un po' ci guardiamo indietro, ma molto ci guardiamo avanti, ce l'hanno lasciati un po' così la scorsa settimana, ma si riparte, oggi giochiamo quasi in casa, siamo in un'area meraviglia delle meraviglie, siamo nella leggenda, nella favola, siamo un po' in tante cose, è vero Maya? Partiamo insieme o no?
4: Assolutamente sì, buongiorno. Comunque domenica è sempre domenica, ma a proposito di andiamo sempre avanti, volevo dirti che andando avanti... cercando di non pestare i serpenti tra...
5: Aspetta, non ho fatto pranzo io, stavolta non ho fatto pranzo io.
4: Cosa ti sei portato? Le noccioline? No, perché ti stavo appunto dicendo in tema culinario che per fare attenzione a non pestare i serpenti, non te lo vorrei dire, ma io ho visto dei bei funghetti che con le tagliatelle...
3: Ah sì sì, beh, funghi e tagliatelle veramente è un dono della natura coltivato dall'uomo, anche nel senso che puoi saperli fare, bisogna trovare qualcuno che li sappia fare.
4: Beh, noi abbiamo assolutamente Robert quindi...
3: della Bourguignon, che sentiremo fra poco perché io ho avuto modo di sentirlo in auricolare prima dell'ingresso nella nostra magica puntata che prosegue. Salutiamo tutti i nostri amici, ricordiamo che siamo presenti anche di mercoledì però
4: Dalle 11 alle 12.
3: Sì, dalle 11 alle 12, ma oggi dove siamo, Maya? Perché siamo veramente ai confini tra mito, leggenda e realtà, insieme al palco.
4: Assolutamente sì, Campi. Oggi giochiamo in casa, sia fisicamente dove siamo, al sì, luogo, sia proprio
3: nella storia,
4: nel fisico, nella
3: in
4: mistica, in tutto.
3: Giochiamo
4: in tutto.
3: In
4: giochiamo in casa, casissima.
3: Quindi lo vuoi dire tu?
4: No, dillo tu Campi.
3: Allora siamo nella leggenda arturiana, quindi riprodotta e rivista anche qui dalle nostre parti, perché siamo a Masone, poco distanti dal casello autostradale, c'è una piccola via e poi si dirama un sentiero che fa dimenticare completamente la strada, l'autostrada e tutto, veramente si fanno quattro passi e sembra di essere in un altro mondo, perché è così, e quindi siamo nella leggenda arturiana in questa via che si chiama la via della spada, e la spada naturalmente qual è?
4: La spada della roccia,
3: Excalibur, spada nella roccia, quindi oggi più che mai, come avrete potuto capire, immaginare, cari amici ascoltatori, e siamo per forza nel mito, nella leggenda, il cavaliere da tavola tonda, Re Artù, lo incontreremo probabilmente. Tu pensi di sì? Non lo so.
4: Io sono sicura di sì, perché io ci credo.
3: Ci crediamo tutti, noi siamo nati a pane, diciamo veramente, a pane Re Artù, a pane leggende arturiane, quindi Chrétien de Troyes è quello che ha scritto la saga arturiana, e quindi quello, cioè lo scrittore che ha portato avanti questa realtà, insomma, miti, leggende, è stato fatto un po' da tutti, ma noi partiamo così.

0: scopri la magia di Radio Tiguglio Web, dove ogni genere trova spazio. Dal rock travolgente alle melodie italiane, passando per il jazz raffinato e le love songs che fanno sognare. Radio Tiguglio Web, la tua stazione musicale, sempre con te.
1: Il meteo di Radio Tiguglio, in collaborazione con
2: ilmeteo.it.
3: L'anticiclone avanza sull'Italia favorendo un maggiore soleggiamento quasi ovunque, mattinata poco nuvoloso da nord a sud, seppur con presenza di nubi sparse, addensamenti e piovaschi non da escludere sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio isolati fenomeni sul versante tirrenico e sulla dorsale appenninica del centro e del sud, per il resto nubi sparse ma con massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Avete ascoltato il meteo di Radio Tiguglio in collaborazione con
2: ilmeteo.it.
4: Rieccoci ancora qui, ancora presenti naturalmente su Radio Tiguglio e sul sentiero Radio Tiguglio, anime viandanti, sul sentiero della spada, spada e roccia, e insieme alla roccia non poteva mancare una roccia, un punto fermo fondamentale di anime viandanti, e quindi Val Galliano.
5: Eccomi qui presente, saluto voi tutti.
4: Sì, Val, qualcuno, scusa, i più, non so, quelli più sospettosi hanno pensato che tu ti fossi sbagliato di sentiero, e corrisponde al vero, oppure sei da un'altra parte davvero, o sei sul sentiero della spada?
5: No, perché c'è stata qualche fuga di notizie, no, in realtà perché stavo andando da un'altra parte.
4: Ah, sì, ecco, allora era vero, ho capito.
5: Mi ha sedotto un sentiero, stavo andando di là, poi mi hanno detto
4: poi no, di qua, non me lo dovevi dire prima, sì. Ho capito, anche tu, quindi dovevo dirtelo prima, probabilmente dovevo dirti prima che dopo c'era il sentiero delle fate, sì. Oggi invece siamo sul sentiero della spada, Excalibur, un mito, sì. Ultramillenario, un mito dove sicuramente Val Galliano avrà tante cose da dirci.
5: Beh, senza dubbio, intanto vorrei comunque sapere se oggi, anzi vorrei vedere te oggi alla prova della spada. Riuscirà Campi a togliere la mancia?
4: Questa è una cosa bellissima, lo chiederemo ai nostri ascoltatori che sono sempre tanti, e sempre ringraziamo, non smetteremo mai di ringraziare la fauna e la flora veramente di tutta la nostra baracca, possiamo anche chiamarla baracca in senso buono, no? Il nostro baraccone ambulante, no, baraccopoli. Adesso Val, tu esageri sempre, perché per c'entra la baraccopoli? Io intendevo baracca nel senso di quella baracca ambulante, dando quel senso anche un po' medievale, post medievale, no? Ti ricordi quando c'erano i viandanti magari un po' più attrezzati che giravano con la carovana a fare un po' di spettacoli in giro? Noi potremmo rifarci, no, anche a questa forma di nuovi trovatori, o sbaglio?
5: No, ci siamo tutti, ci sono, poi dobbiamo trovare il giullare,
4: ma giullari sì, fra tutti, insomma, peschiamo, tu vuoi baraccopoli, ecco, cioè, insomma, Val, ci sei o non ci sei oggi?
5: No, perché sto pensando alla spada, l'estrazione della spada,
4: e quindi oggi mi dici che c'è il Campi che proverà veramente il Campi a estrarre questo spadone, proprio oggi, che è un po' una leggera tendinite, ma vabbè, non voglio scusarmi, andiamo avanti, vedremo se ce la farà il Campi, ma vedremo se ce la farà Val Galliano anche.
5: Il Val Galliano arriva poi dopo, perché Val Galliano è abituato con i pennelli, mentre invece il Campi è, insomma, sulla spada riesce bene, mi hanno detto.
4: Ti hanno detto che riesce bene? Non lo so, vedremo, staremo a vedere, sicuramente avremo il tempo tutta questa parte di questa domenica pomeriggio per scoprirlo, e insomma possiamo partire, siamo partiti belli strong, giustamente nel nostro tempo del Medioevo, più Medioevo non si può, Excalibur, la via della spada.

0: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
1: Sul sentiero della spada giochiamo veramente in casa perché siamo a quattro passi, siamo nella nostra amata Liguria, siamo esattamente appena sopra Genova Voltri, siamo a Masone. Masone che è una delle, forse la prima uscita in direzione verso nord, quindi siamo veramente in casa. Fontanigorda è uno dei punti di partenza, la chiesa, però nello specifico ci sono dei percorsi d'anello interessantissimi. Noi nello specifico quest'oggi espletiamo però il sentiero della spada. Si parte proprio lasciando la vettura o qualsiasi altro mezzo con quale ci si trasporta, poco distante dal casello di Masone si inizia a salire. C'è un percorso interessantissimo, sono 3-4 chilometri da fare, comunque impegnativo, perché è veramente un bosco molto bello, molto interessante, e Valgagliano, come dicevamo prima, a parte farmi fare la prova della spada, ha sicuramente trovato delle chicche interessantissime.
2: Ah, ho trovato delle chicche, sì, senz'altro, e ti menziono proprio appunto quella chiesa di cui tu stavi accennando, la chiesa di Fontanigorda, dove ho trovato delle bellissime, molto interessanti opere d'arte di un artista che risponde al nome di Giovanni Battista Carlone.
1: Qui il nome è già importante, quando si dice il nome già racconta molto della persona, insomma.
2: Sì, già dà un senso, anche perché è una famiglia di artisti, di pittori. Perché
1: non è il primo, Valgagliano, scusami se ti interrompo, ma non è il primo, perché ce ne ha già portati tanti esempi di figli d'arte che continuano l'arte.
2: Ma tu tieni conto che parliamo di secoli fa, dove comunque quando si sviluppava l'arte, la creatività, era un lavoro che quindi teneva impegnate molte persone, anche se non era poi tanto ben remunerato, se non fino ad arrivare a Leonardo, che fu il primo a dire aspettate un attimo, noi facciamo un lavoro importante e dobbiamo anche essere
1: ottimo Leonardo, ma per tutti tranne che forse per qualche eccezione c'è ancora, o sbaglio, non so, Valdi, ma tu.
2: C'è ancora, io ne so.
1: Tu ne conosci di artisti un po' bohemien, che diciamoli così per dare un tono, poi per non chiamarli squattrinati, no? Diciamo bohemien.
2: Sì, certo, poi quella là.
1: È bello perché un artista è bohemien, un qualsiasi altro soggetto che non è artista invece si dice morto de fame, insomma.
2: Sì, effettivamente è vero. È un modo un po' così alla francese di dare un tocco di classe.
1: E di arte anche sotto il portafoglio, certo che sì.
2: Bene, quindi Giovanni Battista Carlone, nato a Genova, di scuola barocca, la famiglia appunto di artisti, il padre è uno scultore, un architetto, e poi anche il fratello, con il quale collabora in diverse opere, e anche il fratello appunto è pittore.
1: Molto bene, tutto rigorosamente in casa, tutto senese oggi.

0: Radio Tivoli Web, la scelta vincente.
1: Giovanni Battista Carlone. Siamo con lui, un pittore barocco della Genova barocca, quindi l'abbiamo conosciuto entrando in questa chiesa, piccola chiesa di Fontanigorda, e ci sono delle belle tele che il nostro Carlone ha eseguito, ma è stato un artista molto molto operoso, perché ha lavorato praticamente per 40 anni nel mondo della pittura, e ha, pur non avendo delle grandissime informazioni sul suo conto, sappiamo però che ha viaggiato in lungo e in largo per l'Italia, ha lasciato il segno ovunque è stato, da Venezia a Roma, dove andava anche comunque a studiare, ad apprendere le nuove tecniche di pittura, e poi le portava a casa sua, a Genova, nella bellissima Genova, che è piena, in moltissime chiese che ci sono a Genova, è piena di opere sue, dalle tele, dalle pale d'altare, fino ad arrivare anche degli ottimi e bellissimi affreschi. E, come abbiamo detto, collabora molto con il fratello maggiore, che è un pittore come lui, e per chiudere in bellezza diciamo che anche il figlio prosegue la carriera e porta avanti la scuola di pittura con sicuramente altre opere molto molto interessanti.
2: Giovanni Battista Carlone, quindi andatelo a trovare, amici ascoltatori, perché sicuramente ne vale la pena. È un grande artista, un grande pittore barocco, e quindi c'è veramente da rifarsi gli occhi, vero?
1: Assolutamente sì, perché ha avuto anche sicuramente delle commissioni veramente molto molto prestigiose.
2: Molto prestigiose, come ci rifacciamo gli occhi, non ci stancheremo anche mai di dire questo, che ci stiamo rifacendo gli occhi e l'anima, inerpicandoci in questo meraviglioso sentiero. È un bosco veramente magico, veramente qui la saga arturiana si respira, non è vero Vagalliano? Qui proprio, proprio si entra nel Medioevo, fra questi faggi, fra questi castagni, che creano una luce del tutto particolare, del tutto intensa. Poi oggi una giornata un po' così, così rimaniamo, no? In terra francofona, come la saga arturiana ci insegna, e insomma ci sono cose belle da vedere.
1: Avevo la tentazione di mettermi l'armatura quest'oggi per fare questo sentiero.
2: Sì, ecco, ti faccio una domanda a proposito di questo, bello. Fra tutti gli amici della Tavola Rotonda, tu sono stati studiati, sono stati raccontati in mille modi, tu a chi ti senti più vicino?
1: Ma sicuramente Lancillotto.
2: Sicuramente, beh, tu dici sicuramente, non è così scontato, cioè Lancillotto è una figura anche controversa, quindi sì, è vero che il cavaliere poi dimostratosi più valoroso, ma insomma ci sono un po', è un po' in chiaroscuro anche lui, ovviamente, come ben sappiamo. Io vado a provare a estrarre la spada e poi vi dirò.

0: Radio Tiguglio Civici, con te sempre.
1: A Radio Tiguglio si ricomincia quasi sotto casa, quindi nel bel mezzo dell'area, poco sopra, che siamo qui con, naturalmente, Robert della Bourguignon, l'incontenibile Robert della Bourguignon.
2: Hey, bonjour à tout le monde. Parafrasando una degli anni Ottanta, caro Campini, c'è sui l'animatore, c'è sui le buone mele. Come andiamo oggi, Campi? Tutto a posto?
1: Ma direi di sì, carissimo Robert, a postissimo, perché siamo qui su questo bellissimo percorso, sulla via della spada, come dicevamo, a pochissimi chilometri dal Tiguglio, quindi giochiamo in casa.
2: Bene, caro Campi, e oggi abbiamo una situazione, direi, in completa destrutturazione.
1: Assolutamente.
2: Tanto per capire, assolutamente, perché Campi nel nulla e mai come sempre, Campi, e lei con la sua etica assolutamente spaziale potrà capire quello che io dico. E oggi abbiamo una ricetta che appare come i ravioli al pesto all'inizio, ma in realtà nasconde, caro Campi, le polpette alla genovese.
1: Qua veramente è una grande destrutturazione, veramente,
2: assolutamente,
1: complimenti.
2: Assolutamente, Campi, oggi, e come diceva il pezzo di Edith Piaf, il genere della Trienne, e caro Campi, a cui è collegata questa proposta di oggi, la carne bacinata per ragù misto, formaggio, grana, grattugiato, due uova grandi, i pinoli, 10 grammi, aglio, uno spicchio grande, e una maggiorana, una decina di rametti di maggiorana, cari Campi, perché le roi mort, vive le roi.
1: Lei è veramente fantastico, perché ci stupisce sempre.
2: Ma voilà le mort,
1: voilà la chose.
2: Caro Campi, quindi direi una ricetta che assolutamente a cui possono accedere tutti, Campi, ma non tutti la possono comprendere tranne lei.
1: Ma ecco, in che situazione è? Mi sembra molto rilassato, anche malgrado incontenibile, ma rilassato, molto a posto, pronto per questa grande delizia.
2: Assolutamente, Campi, perché la calma, dicono che la virtù dei forti, calma, ma noi affrontiamo sempre le nuove sfide con la serenità che ci viene da, ma le pettine sa.
1: E questo assolutamente è la serenità del viandante, di chi sa perfettamente che tutto può incontrare, ma la serenità è proprio quel valore in più aggiunto per poter camminare passo dopo passo. Io come al solito ti ringrazio, Robert, e vorrei che fossi qui vicino a noi prossimamente per raccontare qualcosa di un po' meglio sulla destrutturazione, perché secondo te sei maestro,
2: Campi,
1: di questo.
2: Ma guardi, Campi, io sarò sempre presente vicino a lei, e ovviamente le spiegazioni e gli approfondimenti saranno per gli astanti, non certo per lei che insegna anche in questo caso.
1: Va bene. D'accordo, Robert, a prestissimo, e buon cammino anche a te.
2: Au revoir, au revoir à tout le monde.

0: musica di ieri e di oggi suona su Radio Tiguglio.
1: Maia, amici ascoltatori, non posso chiederlo, però lo chiedo a Maia: ti sono piaciute le polpette destrutturate di Robert de la Bourguignon?
2: Assolutamente sì, infatti io ho invitato anche un po' di persone ad assaggiarle.
1: Ti sono piaciute le polpette destrutturate di Robert de la Bourguignon?
2: Assolutamente sì, infatti io ho invitato anche un po' di persone ad assaggiarle. Può essere che a momenti si riunisca una grande folla.
1: Una grande troupe, diciamo che come i cavalieri che sono partiti in 12 e poi hanno costruito Camelot, noi potremmo seguire questa linea.
3: Amici ascoltatori, non posso chiederlo, però lo chiedo a Maia:
1: ti sono piaciute le polpette destrutturate di Robert de la Bourguignon?
2: Assolutamente sì, infatti io ho invitato anche un po' di persone ad assaggiarle. Può essere che a momenti si riunisca una grande folla.
1: Una grande troupe, diciamo che come i cavalieri che sono partiti in 12 e poi hanno costruito Camelot, noi potremmo seguire questa linea. Ma questo sentiero è veramente meraviglioso, è vero?
2: No, è spettacolare. Poi quando arrivi ti
1: la
2: trovi
1: vista, sì, no, quello che stiamo vedendo noi, la spada conficcata nella roccia, no. Quindi ce ne parlerai poi tu anche della mistica, del ferro, sì, del metallo e della roccia.
2: Curiosità oggi,
1: curiosità che vedrai, e sicuramente arrivare fin quassù c'è un'oretta di cammino, poi non è tantissimo, un'oretta e mezza facendo altre cose, perché poi ci sono altri sentieri che si diramano nei paraggi, ma può essere adatto a tutti, bisogna avere un po' di allenamento, perché un'ora tosta,
2: sì,
1: perché
2: un'ora
1: comunque
2: tosta.
1: Da buoni cavalieri da ora tonda bisogna anche un po' conquistarsela questa vetta,
2: sì, anche perché sono i boschi, diciamo, liguri, quindi sono presenti salite, discese, pietre, massi, rocce,
1: sono impervi come noi, certo.
2: Assolutamente. Poi se fate come me che cerco Anacleto per aria, è facile
1: mettere i piedi, ma infatti lo dico sempre, Maia, va bene che utilizzi calzari di ottima fattura, va benissimo, però i piedi, guarda sempre dove li metti, anche voi amici ascoltatori, guardate sempre dove mettete i piedi, perché è vero sì che siamo anime, è vero sì che lo sguardo è sempre rivolto al cielo, all'alto, ma i piedi sempre, per favore, ben saldi, perché ci sono tante cose da poter incontrare, insomma, buchi, rocce, animaletti che strisciano, insomma ce ne sono tante cose.
2: È vero. Per esempio il serpente che mi è tolto dai piedi, Campi.
1: Sì, questo è vero. E non è un caso incontrarlo proprio qua, dove c'è anche qui la mistica del serpente, quindi la rigenerazione, perché il serpente è sempre visto come essere negativo, ma non lo è, cari amici. Forse non è oggi il protagonista del serpente, ne parleremo in altre occasioni, ma comunque è anche un simbolo di rinnovamento, come molti sanno.
2: Assolutamente sì, specie quello che abbiamo incontrato oggi, insomma, bello.
1: Nero lucido.
2: Buon auspicio.
1: Assolutamente sì, ma ripeto, io non sono particolarmente un amante di questi dei rettili, ma era bello vedersi, sì.
2: Sì, assolutamente. Comunque, Campi, quando vorrai far partire la sigla, io oggi vi svelerò un po' di
1: aneddoti, ma ci posso fare io una domanda adesso?
2: Aiuto.
1: O meglio, me la fai tu una domanda, perché ho lasciato Valgagliano che, ma magari ne parliamo dopo, perché ho lasciato Valgagliano che, al quale ho chiesto qual è il tuo cavaliere dei fighter più che di per lui, lui mi ha detto Lancillotto, io ne ho un altro, ma forse ve lo svelerò fra pochi minuti. Musica
2: ci lasci la suspense.

0: Vivi ogni attimo, ogni emozione assieme a noi. Radio Tiguglio, un vivere speciale.
1: Oh, bella, bella, bellissima la musica, bellissima l'attesa, però, ci hai lasciato in sospeso e io non vedevo l'ora di sapere, Campi, io come tutti i nostri amici ascoltatori.
2: Sì, immagino.
1: Noi vorremmo sapere, Campi, qual è il tuo cavaliere o personaggio, chiamalo... preferito?
2: Ma certo che sì, ve lo dirò subito e sparo subito il nome. Sir Galvano. Galvano mi piace tantissimo. Perché? Perché è un personaggio di quelli che sembra quasi secondario, ma non lo è assolutamente. Perché ha comunque tutto. Vabbè, intanto è un prode guerriero, un prode combattente, un prode cavaliere come tutti gli altri. Però ha questa aurea un po' particolare, quindi un po' nero, un po' bianco. Nel senso che c'è chi lo descriveva come un personaggio molto gentile, molto attento, molto cortese. Qualcuno diceva che ogni tanto invece, anzi, lo ha descritto anche come un soggetto un po' di quelli, no?
1: Come te.
2: Vabbè, questo non lo possiamo sapere, ma comunque
1: lo sappiamo.
2: La cosa che volevo raccontarvi di Galvano è molto interessante. Galvano è il Cavaliere Verde. Te la racconto velocissimamente perché non voglio rubare spazio a te. Velocissimo, rapido. Allora, cosa succede? C'è Galvano che viene sfidato da questo Cavaliere Verde, un Cavaliere Verde enorme, che dichiara: chiunque voglia provare a sfidarmi e a tagliarmi la testa con questa ascia lo può fare, ma a patto che qualsiasi cosa accada, fra un anno e un giorno riceverà la stessa moneta, quindi mi rincontrerà e vedremo come andrà a finire. Galvano non ebbe paura e col coraggio andò e gli tranciò la testa dal collo in maniera velocissima. Cosa accadde? Che questo Cavaliere Verde si rimise prese la testa, se la rimise sul collo e se ne andò via.
1: Campi, però ne sai anche tu di storielle.
2: Questa è una storia bellissima.
1: Cioè,
2: anche Galvano rimase un po' così, pur essendo coraggioso, ci rimane un po'. Immagino che un po' con la bocca aperta ci rimane.
1: Sì, quello sicuramente, anche io, ma non perché sia stupita del tuo, io lo so che tu, ma noi lo sappiamo tutti. Se ti ricordi, io già dalle primissime puntate dissi che il Campi è proprio uno scrigno.
2: Fatto sta che il Cavaliere Verde si ripresentò un anno e un giorno dopo, ma ovviamente non posso dirvi come andrò a finire. Andatevi a leggere Galvano e il Cavaliere Verde.
1: Adesso niente. Allora, a Natale mi regali il libro. Comunque.
2: Sigla.
1: Vai!

0: punto di Maya.
1: Allora, tu hai fatto menzione a Chrétien, giusto? Io invece faccio menzione a Robert de Boron, il Merlino. No. Ovvero il Merlino, il poema medievale francese che, insomma, diciamo, lo possiamo collocare tra il XII e il XIII secolo, in cui si legge che Re Artù ottenne il trono, insomma, come sappiamo, estraendo l'Excalibur. Ma dopo la musica vi dirò la curiosità.

0: Oh, allora, quindi dopo questa bella menzione, perché l'ho fatta? Perché la spada estratta da Re Artù corrisponde, guarda caso, a quella che San Galgano nel 1180, quindi anche la collocazione temporale, vedi, c'è una similitudine.
1: Galgano,
0: ma tu devi sempre anticipare tutto, Campi, ma dai. Comunque, la spada estratta corrisponde a quella che San Galgano avrebbe infisso in una roccia, dove si trova tuttora, all'interno dell'eremo di Monte Siepi, nelle vicinanze dell'abbazia cistercense di San Galgano. Ok, situata nelle colline metallifere. Quindi, ricordando che le leggende arturiane nacquero anch'esse in ambiente cistercense, fa riflettere un pochettino il fatto che il nome stesso di Galgano sia accostabile a quello di Galvano, il nipote di Re Artù, detentore
1: siamo
0: della spada
1: Excalibur.
0: e guarda caso, insomma, si trova in questa abbazia messa durante il Medioevo. Si dice che durante il Medioevo fosse attiva una fonderia per la produzione e lavorazione del ferro estratto dalla pirite. Poi la cosa anche curiosa è che il fiume Merse, che scorre nei pressi dell'abbazia, trova un omonimo nel fiume Mersey nell'Inghilterra nord-occidentale. E si ipotizza che l'espressione estrarre la spada dalla roccia sia un po' una metafora, no? Riferita alla capacità di fabbricare la spada, però estraendola da dove? Sì, dalla roccia, ma dalla pietra contenente il minerale di ferro. E questo si dice che lo fecero un po' in onore, diciamo, degli antichi fabbri.
1: Assolutamente sì. Poi c'è la fase ovviamente anche spirituale mistica, dove c'è il rapporto tra i due elementi,
0: sì,
1: anche diciamo alchemici, no? Tra la pietra e la il ferro, il dualismo ovviamente, quindi la forza, ma non solo la forza, perché la spada, ricorderemo sempre, che non verrà estratta per la forza, ma per questa discesa, no? questo richiamo superiore che
0: dentro di noi, oltre noi,
1: e dà questa possibilità di estrarre la spada con semplicità, perché si è così baciati da una forza superiore. Ma questo è veramente una grande puntata. Oggi sono veramente contento di questa realtà, sapete?
0: Ma visto che sai tante cose, io ti faccio un'altra domanda.
1: Non lo so se
0: te la ricordi la nostra mail?
1: Ma penso di sì. anime.viandanti@gmail.com. Ma qua in questa puntata volevo salutare anche gli altri, i Perceval, perché poi magari si offendono, i Perceval, i Galad, e poi c'è d'altri.
0: Campi, sei tutto tu, io non mi ricordo più niente, oggi mi hai proprio spiazzata. San parole.
1: Va bene, salutiamo tutti i cavalieri della tavola tonda e vi auguriamo buon cammino.
0: Ciao.

0: Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
1: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tiguglio.
2: Ehi, da brava.
3: Radio Mania, Day by Day.
4: Non va bene!
3: Con Luigi Guarneri.
5: Vi aspettiamo tutti i lunedì e i giovedì alle ore 12 su Radio Tiguglio. Yeah, yeah.
6: Senta. World Music Night, Sound Special on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
7: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tiguglio Web.
8: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tiguglio Web.

0: tutte le domeniche alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Van Gagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.
1: Amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tiguglio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tiguglio Web tutti i lunedì, non mancate!
2: Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini.
3: Riccardo Pellegrini presenta Ora musica.

0: Bonini, eccoci qua in Ora Musica, la pagina quotidiana dedicata alla musica indipendente che nel weekend vi fa riascoltare tutte le novità della settimana. Un po' le abbiamo ascoltate ieri, le altre arrivano tra poco, perché come sempre ad aprire Ora Musica c'è un classico, si torna indietro nel tempo.
1: Ora Musica Story
0: 1980.

0: worry, be happy.
1: Don't worry, be happy. Questo è il singolo di Bobby McFerrin. Oggi abbiamo aperto non solo con un classico, ma anche all'insegna del buon umore, perché questa è una canzone che trasmette buon umore. Siamo alla novità, al primo ascolto, Sylvia in Blues.

0: Da diverse settimane in programmazione abbiamo ad alta rotazione Dillo alla Luna, il brano di Sorriso, e allora adesso è arrivato il momento di conoscere la protagonista di questo singolo. Ci colleghiamo con lei, benvenuta Sorriso Aura Musica.
1: Ciao, ciao, ciao a tutti, un abbraccio a tutti quanti, ciao, ciao, grazie per questa opportunità.
0: C'è un po' di curiosità perché il tuo nome d'arte è Sorriso, quindi trasmette positività perché è Sorriso.
1: Esatto.
0: Chi c'è dietro Sorriso?
1: C'è dietro Sorriso, ci siamo io e una ragazzina che, è stato deciso questo nome perché è un po' particolare, un po' sbarazzino, un po' diverso dal solito, ecco, secondo me è una cosa un po' diversa dagli altri nomi, dai, un po' originale.
0: Infatti. Tu
1: che porta quindi sorriso, allegria.
0: Tu e una ragazzina, ecco.
1: Sì.
0: Chi è questa ragazzina?
1: È una ragazzina che abbiamo conosciamo da sempre, e a lei piace cantare, a me piace cantare, e abbiamo provato a fare questo progetto insieme che sembra che funzioni molto bene, quindi siamo contenti dei risultati.
0: Dillo alla Luna è il titolo del singolo che stiamo trasmettendo. Come nasce?
1: Nasce da sempre un testo scritto da questa ragazzina che canta con me, che sono quegli amori giovanili che lei giustamente sta provando, e quindi gli è venuto questo testo, Dillo alla Luna, di parlare alla Luna e di raccontare queste esperienze, queste emozioni che ovviamente si provano in questa età, insomma, ecco.
0: È molto bello il modo che hai di proteggere questa ragazzina, no? Che chiamiamo ragazzina senza entrare nei dettagli, proprio per proteggere il suo io, ma nello stesso tempo dare la possibilità di macinare esperienza facendo musica, dato che ha scritto anche lei il testo, no?
1: Esatto, sì, no, è molto brava, poi insomma le piace molto cantare, sta studiando, quindi adesso in questo momento non può essere qui con noi perché per impegni scolastici quest'anno c'è la maturità, quindi bisogna che
0: si impegni lì, dopo vediamo.
1: Certo,
0: esatto.
1: Certo.
0: Immagino che questo sarà un passo del percorso, nel senso che poi ci saranno altri singoli, non so cosa farete.
1: Assolutamente sì, stiamo già lavorando anche su questo, perché ovviamente bisogna sempre essere al passo con i tempi e non mollare, quindi bisogna lavorare e cercare di far ascoltare anche nuovi brani, e sperando insomma in un futuro che in futuro insomma questa occasione diventi sempre più forte, insomma una realtà musicale, dai.
0: Certo.
1: Un percorso musicale.
0: Noi adesso l'ascoltiamo qui a Ora Musica, Dillo alla Luna, Sorriso. Grazie per questa veloce chiacchierata.
1: Grazie a voi, un abbraccio a tutti, grazie.

0: Dillo alla Luna. Oggi nello spazio ospiti di Ora Musica c'era Sorriso.
1: Se non sai cosa fare,
2: gustati la musica con Radio Tigullio.

A 35 anni dalla pubblicazione di Le persone inutili esce questa nuova versione della canzone di Paolo Vallesi con l'aggiunta della voce di Enrico Ruggeri, che concede il featuring e quindi partecipa alla collaborazione, collabora con Vallesi quindi per questa nuova versione. Ora musica, adesso con Anita Bright Fly.

Si chiama Superstar, il nuovo singolo di Anita Brightfly. Lei è stata anche nostra ospite nello spazio interviste di Ora Musica e ci ha raccontato di questo brano realizzato con l'intento proprio di fare una cosa che abbia anche il sapore estivo, e direi che ci è perfettamente riuscita. Antonello Tridico, nei prossimi minuti la sua canzone è Io Resto Qui.

0: Io resto qui, era Antonello Tridico tra le promozioni di Ora Musica.
1: Radio Tiguglio ti mette al centro della musica.

Se solo tu sapessi quante volte ho provato a spostare l'attenzione su un punto comune senza grandi risultati, mi ha creato incomprensione, come quella sera a cena che nascosto il suo messaggio.

0: Sono solo mille le cose che non sai di me.
1: Mille cose che non sai di me, il ritratto di un legame che cambia forma, dove il cuore, per proteggersi, impara ad accettare che non tutto può essere spiegato, compreso o perdonato. Questo è il nuovo singolo firmato Steve, qui a Ora Musica, tra le nostre novità. Diamo un po' di ritmo ai prossimi minuti con Fight for the Light, il singolo di Kikuu.

Fight for the Light, Kiku, nome d'arte di Alessia Castorini, cantautrice italiana che vive un po' di qua, un po' di là, in giro per il mondo, dove raccoglie e semina anche esperienze. Maurizio Martini, la sua canzone con Marco Ferracini è Bolle Blu.

0: Bolle Blu era il nuovo singolo di Maurizio Martini tra le novità di Ora Musica.
1: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre, ovunque sei.

Si chiama Il Battito, nuovo progetto firmato Stil Novo, novità ora musica la scorsa settimana, adesso inserito nella nostra programmazione. C'è anche Eugenio Ferrara in programmazione, Free From.

sapore degli anni 90 con Eugenio Ferrara, il suo singolo tra le nostre promozioni qui Aura Musica, la vetrina della musica indipendente. Spazio adesso a Gianluca Moruso, il suo nuovo singolo si intitola Pura Così.

gente ti diranno che non conti niente. Se stai in silenzio e abbassi la testa, non c'è molta stima che ti resta.

Bello carico il nuovo singolo di Daniele Tosco, si chiama Conflitti, tra le novità di Ora Musica. Da diverso tempo vi stiamo proponendo anche Abbiamo una vita sola, il singolo di Nearco.

Questa è una di quelle canzoni che ci accompagnano dall'estate e resistono nella programmazione di Ora Musica, il singolo di Nearco, Abbiamo una vita sola. Passiamo invece a una novità, al primo ascolto di questa settimana. Torna Michele Camillò con una nuova canzone che è Alchimia.

0: È uno sfogo il nuovo singolo di Michele Camillò, novità al primo ascolto. Ora musica, era Alchimia.
1: La migliore musica di ieri e di oggi suona su Radio Tiguglio.
2: Ora musica, le novità del giorno.
3: Una canzone per te. Non te l'aspettavi, eh? Invece, eccola qua. Come mi è venuta, chi lo sa. Le mie canzoni nascono da sole. Vengono fuori già con le parole. Una canzone per te.

canzone per te. E come non è vero sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche.

Ora musica Maurizio Martini, dopo aver omaggiato tantissimi artisti, è la volta di Vasco con la versione di Una canzone per te, novità al primo ascolto. Ne abbiamo ancora un paio di novità da ascoltare insieme, ad esempio il nuovo singolo di Carlo Audino. Ti svegli prima.

Carlo Audino con il nuovo singolo, si chiama Cornetti e Baci, Aura Musica. Andiamo a chiudere la puntata con Fabio Martorana, si chiama Dentro a un Vortice il suo nuovo singolo.

0: Dentro a un vortice, la nuova canzone di Fabio Martorana a completare il nostro spazio di oggi dedicato alla musica indipendente. Ora musica è anche su Facebook, altrimenti in radio ci ritroviamo domani alla stessa ora qui.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
3: ilmeteo.it.
4: L'anticiclone avanza sull'Italia favorendo un maggiore soleggiamento quasi ovunque, mattinata poco nuvoloso da nord a sud, seppur con presenza di nubi sparse, addensamenti e piovaschi non da escludere sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio isolati fenomeni sul versante tirrenico e sulla dorsale appenninica del centro e del sud, per il resto nubi sparse ma con massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
3: ilmeteo.it.
5: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.
6: Radio Tiguglio. Radio Tiguglio. Tutti i giorni con voi, 24 ore su 24.

0: ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Va ora in onda su Radio Tiguglio Web.

0: Stevie Wonder, questa era Another Star a rappresentare un album stupendo come Songs in the Key of Life, che in questo 2026 compie la bellezza di 50 anni, portati molto molto bene. Un disco questo che ha fatto veramente la storia e che questa leggenda vivente celebrerà eseguendolo tutto per intero dal vivo con la sua band attraverso un tour che toccherà l'Europa tra ottobre e novembre, segnando così il suo primo ritorno sul continente in fatto di concerti dopo 16 anni, per proseguire poi negli Stati Uniti fino a dicembre. Ecco, l'unica nota dolente tra le locations in cui Stevie Wonder si esibirà è non c'è nessuna data che riguarda il nostro paese. Le date più vicine a noi sono quelle di Parigi in Francia il 15 ottobre e due date in Germania, quelle di Hannover il 24 e Colonia il 26. Ed è davvero un peccato che Stevie Wonder non si esibisca qui da noi.
1: Va ora in onda Pop Up Weekend, magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandini.
0: L'unica consolazione che abbiamo è di ascoltare un pezzo per ogni puntata di Pop Up Weekend, tant'è vero che arriveremo sicuramente alla fine di novembre. Vero zio Frank che sta in regia? Ciao a te, un saluto a tutti gli altri che ci seguono, e allora iniziamo con i The Les.

Love You Baby, Donna Summer. Questa è la versione da 16 minuti, ovviamente non possiamo ascoltarla per intero. Ad ogni modo è stato l'inizio di una carriera incredibile, una carriera di un artista che ha venduto più di 150 milioni di dischi nel mondo. Inoltre la regina della disco music, così come era conosciuta Donna Summer, è stata in assoluto la prima artista della storia a riuscire a piazzare 3 album doppi consecutivi al primo posto. Sì, perché lei amava pubblicare album doppi. Sempre in America è stata la prima artista ad avere 3 singoli al numero 1, ha vinto 5 Grammy Awards. Di questi 5 Grammy, 4 li vinse in generi diversi. Ne vinse uno nella categoria R&B, uno nella dance, nel rock e nel gospel, e vabbè, insomma, tanti premi, tanti record. E poi, sempre per quanto riguarda questa canzone, insomma, quando uscì la BBC la censurò immediatamente, azione questa che diede il via al successo mondiale del brano. Ma d'altronde, se tu censuri una canzone, tutte le persone sono incuriosite del perché, no? Vogliono andare a vedere, anzi andare a sentire in questo caso che cosa dice la canzone stessa, e il successo arriva immediato. Infine, sempre lì alla BBC, ci fu una persona che contò addirittura gli orgasmi che Donna Summer ebbe quando incise questo pezzo, e dicono che ne abbia avuto 23. Ma allora ci sono dei fenomeni alla BBC, voglio dire. Vorrei conoscere questa persona che riuscì a contare gli orgasmi di Donna Summer durante la canzone, così, tanto per farci due chiacchiere. Era Love to Love You Baby, Donna Summer, passata oggi in Pop Up Weekend.

0: devo dire che sono molto belle le atmosfere, le coreografie stile anni 50 che si vedono in questo video diretto da Simone Bozzelli per Gaia era Bossa Nova, e poi c'è tutto il resto, no? Come suggerisce proprio il titolo, la base musicale richiama esattamente la Bossa Nova, il genere nato in Brasile a fine anni 50 dalla fusione tra samba e jazz tradizionale, con dei riferimenti sia al Brasile tanto quanto all'Italia. Ricordo che Gaia è per metà brasiliana e per metà italiana, come gli omaggi che lei stessa fa allo stato di Bahia e la cachaca, che altri non è che un distillato che si beve da quelle parti. E poi c'è un chiaro riferimento a noi, all'Italia, con il celebre brano Il cielo in una stanza del grande Gino Paoli. In questa canzone di Gaia, scritta insieme a Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, che adesso lascia il posto a John Legend.
1: No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do?

po' di Philly Sound che non guasta mai, il caratteristico suono di Philadelphia, Sound of Philadelphia, che in questo pezzo dei Mother, Father, Sister and Brother chiamato KG sfociava apertamente, no, nella disco music di quegli anni, degli anni 70, e nel funk, ma del resto, come gran parte della produzione di questa enorme orchestra di Session Man, si tratta anche questo di una traccia prevalentemente strumentale, dove a parlare sono i fraseggi di chitarra, il pianoforte e i fiati e nulla più, la musica come si faceva ai quei tempi in sostanza. E che musica! Tra poco invece la musica ci accompagnerà con un'altra puntata di Globetrotter, quindi si parlerà di viaggi insieme a Jessica Donadio. Prima però c'è Damiano D'Arcy.

0: su A Talk To Me, ed è arrivato anche il momento adesso di parlare non di musica ma di viaggi, quindi ci fermiamo un attimo, il tempo di salire a bordo della supercar di Jessica Donadio, che nel suo Globetrotter ci racconta step by step che cosa c'è di bello da vedere in Albania. La settimana scorsa abbiamo avuto la prima puntata, ora andiamo a sentire che cosa c'è di interessante in una nuova città che Jessica Donadio ci presenta.
1: Trotter, appunti di viaggio.
2: In questo spazio di Globetrotter insieme a me e Jessica Donadio andiamo a parlare, a dare qualche curiosità su un'altra città dell'Albania, di questo magnifico paese. Oggi ce ne andiamo a Saranda e andiamo a dare alcune curiosità su questo bellissimo posto. Innanzitutto Saranda dobbiamo dire che è un luogo di mare, quindi ovviamente la fa da padrone il mare e soprattutto le sue spiagge. Pule Barda è una delle spiagge più incantevoli della riviera albanese, situata a 15 km a sud di Saranda. Il suo nome in Albania significa spiaggia dei gabbiani ed arriva dalla presenza di questi uccelli marini che volano sopra le acque cristalline. La spiaggia è caratterizzata da sabbia dorata e un mare incredibilmente limpido che la rende ideale per chi cerca tranquillità e un angolo di pace lontano dalla follia. Circondata da scogliere rocciose e vegetazione mediterranea, questa spiaggia offre un paesaggio suggestivo e rilassante. L'acqua è perfetta per il nuoto e per lo snorkeling. E poi per raggiungere ovviamente questa spiaggia si arriva per percorsi sterrati che collegano Saranda alla zona, ma una volta arrivati si può godere di una spiaggia intima, tranquilla rispetto alla località turistica affollata. E poi ovviamente se andiamo ancora più a sud, Butrinto è stata un'esperienza sorprendente perché diciamo qui sembra di camminare nell'antichità e prende vita un perfetto equilibrio tra storia e natura. Questo sito archeologico è situato in una riserva naturale che si affaccia sul canale di Vivari e sul lago appunto Butrint, creando uno scenario unico per ammirare il tramonto e vedere la luce del sole riflettersi sulle sue mura. Nel 1928 l'archeologo Ugolini, appassionato di Eneide, scoprì Butrinto durante una spedizione, rinvenendo reperti che risalivano persino al XII secolo. Tra i tesori ritrovati ci sono la statua di Apollo, la dea Butrinto, teste di marmo di Zeus e diversi epigrafi latini e greci. Insomma, testimonianze di una città che esiste da oltre 3.000 anni.
0: Molto molto bene. Poi mi sono informato e ho saputo che Saranda è una delle città sul mare molto vivace. In pratica una città che non dorme mai, no? E questo fa molto bene per chi organizza una vacanza da quelle parti. Grazie Jessica, un altro appuntamento con te in Globetrotter lo avremo il prossimo fine settimana, quindi lasciate pure la valigia aperta.

0: 1900 con Moving On a chiudere la prima parte di Pop Up Weekend. Ora ci fermiamo, il tempo di una breve pausa, pausa caffè bella energico, perché così ritorniamo belli carichi per l'ascolto di altra grande musica qui in Pop Up Weekend. Non andate via.
1: Bring the action. Radio Tiguglio.
2: Il tutto per il piacere di ascoltare.

poco, ma è il tempo proprio necessario per ricaricare le batterie e ripartire alla grande, perché c'è tanta altra grande musica che ci aspetta all'interno di Pop Up Weekend, dove in regia c'è sempre il mitico DJ Franklin o colui

Collective Soul, questa era Hollywood Collective Soul, che sono in stato di grazia già da adesso, voglio dire, hanno appena scaldato i motori e già sono in stato di grazia, figuriamoci come saranno nel momento in cui saliranno sul palco. Infatti c'è già pronto per loro un lungo tour che li porterà in giro tra il Canada e gli Stati Uniti a partire da questo fine settimana proprio in Canada, e anche lì c'è da giurare che di energia ne avranno tantissima da regalare ai loro fans. Ma oltre ai concerti, la band di Ed Roland sta anche pubblicando nuova musica che porterà in giro con un tour che parte, appunto, come detto, da questo fine settimana dal Canada, per proseguire poi negli Stati Uniti, dove terranno concerti fino a febbraio dell'anno prossimo, quando li aspetta una residency di 7 giorni spalmata lungo il mese di febbraio a Las Vegas. Erano Collective Soul, ritrovati all'interno di Pop Up Weekend con Hollywood, dove ora arriva

The Who, questa era Who Are You, conosciuta anche come sigla di apertura di un noto, di una nota serie televisiva come quella di CSI, Who, che stanno riprogrammando il tour d'addio, che si chiama The Song Is Over, che per una tranche, voglio dire, si è già svolta in Europa, passando anche qui da noi in Italia nel luglio di 2 anni fa. Dicevo che le rimanenti tranche del tour di addio degli Who sono state riprogrammate, quindi rimandate all'anno prossimo, per un'operazione al ginocchio che ha dovuto subire Pete Townshend. Sta bene ora, quindi tutto a posto, mentre rientra nella formazione di degli Who Zakk Starr, che è il figlio di Ringo Starr, per intenderci, alla batteria. E così nel 2027 ci dovrebbero essere queste date, no? Le date di questo tour degli Who, che toccheranno il resto dei continenti per volere proprio di Pete Townshend e Roger Daltrey. The Who, che abbiamo ritrovato all'interno di Pop Up Weekend, dove ora arrivano due pezzi senza interruzioni, con le storie brevi di Annalisa e Tananai, ma subito con un grande successo firmato dagli O2, Angel of Harlem.

Ciao amici, siamo presenti all'ennesimo appuntamento con l'ottima musica di Flashback Music Memories, il grande contenitore musicale dei successi senza tempo, anni 70, 80, 90, 2000, in studio per voi Corrado Marescalco. Allora sì, si inizia subito, via!

Allora, grande sound in apertura di Flashback Music Memories. È un singolo di grande successo del cantante britannico Rick Astley, pubblicato nell'estate del 1987 come primo estratto dal long play di debutto Whenever You Need Somebody, scritto e prodotto da Stokater Waterman. Arrivò al primo posto in ben 25 paesi del mondo. Never Gonna Give You Up, Rick Astley, 1987. E il suo amico, quello di Flashback Music Memories.

grande successo del grande artista di Zocca, provincia di Modena. È il secondo singolo proveniente dall'album Stupido Hotel. Il brano è uscito e ha raggiunto grande successo nel giugno del 2001, permettendogli di vincere il Festival Bar per la terza ed ultima volta in carriera, nonché di ottenere un grande riscatto radiofonico durante l'estate di quell'anno. Vasco Rossi ci ha proposto Ti prendo e ti porto via, 2001. È sicuramente la musica che emoziona. Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore.

Sicuramente un grande successo, 1995, London Beat con Hubri on the Sun. Sono un gruppo musicale dance pop britannico, noto principalmente per il successo internazionale dal titolo I Be Think About You, Ti Stavo Pensando a Te, 1990. È stato il primo singolo estratto dal loro terzo long play dal titolo Harmony. Hubri on the Sun.

0: treno Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore.
1: Saluti agli amici di Flashback Music Memories e soprattutto all'amico Corrado Marescalco.

Allora, sicuramente il motivetto che ha fatto sognare tanti di noi. 1977, questa era la grande performance by Mainardi Ferguson, Gonna Fly Now. Accreditata spesso come tema From Rocky, è una canzone composta da Bill Conti, il grande maestro Bill Conti, per il film Rocky, di cui è il tema principale. È entrata, fa parte della cultura degli Stati Uniti d'America, insieme al personaggio di Rocky Balboa. Gonna Fly Now.

0: grande successo. Siamo arrivati al 2009 per quanto riguarda la cantante statunitense Lady Gaga con Alejandro, tratto da Long Plane The Fame Master, genere electropop, dance pop. Diamo il saluto del nostro amico Salvo.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori di Flashback Music Memories e un carissimo saluto al mio amico Corrado Marescalco.

Anche questo brano ci ha fatto sognare. 1985 è il singolo dei Mattia Bazar, grande gruppo genovese che anticipa l'album Melancolia. Il brano con voce di Antonella Ruggero ha vinto il premio della critica al Festival di Sanremo di quell'anno, 1985. Mattia Bazar, Souvenir.

amici, siamo arrivati al 1997 quando usciva questo fantastico brano di dei No Dub, si chiama appunto Don't Speak. Gruppo musicale statunitense, pubblicato il 15 aprile del 96 come terzo estratto dal terzo album in studio Tragic Kingdom, rock alternativo, e da notare la grande voce è quella di Gwen Stefani.

Amici, siamo arrivati al 1977 con questo grandissimo successo di Claudio Baglioni, un celebre brano del grande artista romano, 1974, arrangiato dai Vangelis. Il singolo è pubblicato dalla RCA italiana e ha avuto un enorme successo, diventando uno dei brani simbolo del cantautore romano. Appunto, E tu. La musica senza tempo, flashback, music memories, anni 70, 80, 90, 2000, dalla vostra Radio del Cuore.

Il grande sound di un artista eccentrico è il sound di Mika. Siamo arrivati al 2008, è il quarto singolo del cantautore britannico estratto dal long play Life in Cartoon Motion. Il singolo è stato pubblicato nell'ottobre del 2007 in Inghilterra, a novembre dello stesso anno in Australia. Si chiama Happy Ending, Mika.

0: sound universale della vostra radio del cuore, Flashback Music Memories.
1: Signore, è stata una svista, abbia un occhio di riguardo per

il classico brano del 1984 di Ivan Graziani, il chitarrista. Uno dei brani più celebri e rappresentativi del cantautore e chitarrista italiano, appunto Ivan Graziani, pubblicato nel 1980 all'interno del long playing Viaggi e Interprete. Il brano descrive la passione, la malinconia e la vita dedicata a un sogno, affrontando anche le difficoltà e le incertezze e le fragilità dell'arte. Il chitarrista Ivan Graziani, 1984, qui a Flashback Music Memories, dalla vostra Radio del Cuore.

amici, siamo arrivati agli anni 70. Cantante, musicista e artista discografico statunitense, noto principalmente per i suoi successi nella scena funk and disco degli anni 70. Parliamo di Jimmy Bohorn con Gimme Some.

È sicuramente un grande evento per quanto riguarda questa canzone del 2002. Avril Lavigne con Complicated è il singolo di debutto della cantautrice canadese, appunto Avril Lavigne, estratto dal long plan Let's Go. È stato scritto dalla stessa Avril Lavigne insieme a The Matrix. È la musica che emoziona, flashback, music memories dalla vostra radio del cuore.

0: grande successo degli anni 70 per una canzone utilizzata per la colonna sonora del film Grease, brillantina, basato sull'omonimo musical genere rock funk rock. Frank Valli, Grease, 1978.
1: Saluto agli amici di Flashback Music Memories e in particolare all'amicone Corrado, che mette sempre della musica bellissima, da Elio e
2: Laura.

0: radica dentro. Per un desiderio che esprimi, te ne rimangono fuori altri 100. Niente paura, niente paura.
1: La mitica voce, quella di Luciano Ligabue, in arte Liga. È un brano del 2007, 26 ottobre del 2007, come primo singolo estratto dalla raccolta Primo Tempo. Il brano, un pezzo pop rock, ha ottenuto certificazioni di platino in Italia e nel mondo. Genere pop rock, produttore Corrado Rustici. Allora amici, abbiamo terminato, io vi lascio con il brano di Giorgio Moroder, From Here to Eternity, 1977, Da qui all'eternità. Noi ci risentiamo tra 7 giorni, sempre qua con Flashback Music Memories. Bye bye.

con condanne per un totale di...

0: quando ti fermi, convinto che ti si può ricordare.
1: Era, ma che fatti, stanno e ora stai fortlano.

0: Radio Tigullio Web.
1: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.

siamo un mondo musicale tutto per te e non solo. Dal web di Radio Tigullio si alterano una serie imperdibile di voci: Emanuel Scida, Riccardo Pellegrini, Livio e Chiara, Gli Svalvolati, Enrico Gallotta, Daniele Brivio e tutti quelli che collaborano con noi per rendervi ogni giorno una giornata diversa. Radio Tigullio è un vivere speciale.

0: meteo di Radio Ticuni, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: L'anticiclone avanza sull'Italia favorendo un maggiore soleggiamento quasi ovunque, mattinata poco nuvoloso da nord a sud, seppur con presenza di nubi sparse, addensamenti e piovaschi non da escludere sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio isolati fenomeni sul versante tirrenico e sulla dorsale appenninica del centro e del sud, per il resto nubi sparse ma con massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuni, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

0: meglio della musica rock.
1: Era un pezzo inedito dei Lumineers, formazione di Denver del Colorado, brano registrato nel 2012 dal titolo Isabel Fly. Siamo in chiusura e terminiamo con un pezzo classico dei Pulp. Come vi avevo preannunciato, si intitola Common People ed è uno dei manifesti del Britpop degli anni 90, testo che racconta con ironia e satira il tentativo di una ragazza dell'alta borghesia di vivere come la classe operaia, senza però poterne comprendere davvero le difficoltà. Common People per voi qui a Rock Wave. Vi aspetto puntuali con il prossimo episodio di questa trasmissione e vi saluto nel migliore dei modi. Ciao!

0: Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Stai per ascoltare Note musicali senza tempo, la playlist di

Allora sto ridendo perché stavo parlando al microfono ma il microfono era chiuso. Un ringraziamento a chi cura e guida la parte tecnica, Brian Bellè. Questo è il Vintage Club, io sono Max Bellè. Cos'è, pubblicità? Ma che fate? Ma siete pazzi? Lipstitch. Ma cos'era quella di prima? Era la pubblicità.

semplicemente questo al Vintage Club. Il Vintage Club vi crea quell'atmosfera che vi prende, vi trascina, vi porta naturalmente in un vortice di piacere. Questa cazzata micidiale, ma però la dovevo dire. Questa è la nostra musica, questa è la musica che entra nel cuore, nell'anima, quella che ci fa ballare, quella che vi dice: "Ve voglio bene".

bellissima, in maniera, ma che te devo dire, se me sta pulendo tutti i vinili settimana per settimana. Ah, perché noi usiamo solo esclusivamente il vinile, ma voi tanto poi lo sapete. E là, e là. Perché questo lento? Tina Collins e Leroy Carter, 1976 al Vintage Club.

0: Ragazzi, ma cosa andiamo a prendere noi? Tutto quanto in vinile. Trovatele queste cose.
1: Non si trovano, cioè si trovano, ma.
0: Una ricerca puntigliosa, per quanto riguarda i nostri vinili. Tina Collins e Leroy Carter per questo Stay Here. Pensate, era il 1976. No, bau bau, biccio biccio. Era 50 anni.

faccio entrare in voce ora con un pezzo di questo genere. È un rifacimento, una cover di, mi dice il tecnico, una cover Still dei Commodores, scritto e cantato da Lionel Richie, ma questo è un rifacimento. Ragazzi, è bellissimo, crea quell'atmosfera che poi chiaramente quando entri in voce sciupi tutto quanto, perché è cantato fino alla fine, non c'è, è vero? Non c'è, non andava di moda quel, che ne so, quei 30 secondi finali di musica e basta per far entrare gli speaker. Assolutamente no. Abbiamo creato l'atmosfera, spero, a qualcuno. Ma che fare? Sciocco.

Ed è finito e fai la figura di quelle meschine. Guarda, questo è il sound giusto per allentare la tensione in una serata, diciamolo, mondana.

vuoi? Faccelo con la parte tecnica. Lo so, mi sono dimenticato. 348-349-1141 è il WhatsApp del Vintage Club. Scrivete, sono, che ne so, Ubalda. Vi ascolto a, non lo so, Trento, Bolzano, Caltanissetta, quello che volete voi. Potrei ascoltare se possibile questo, potrei fare un saluto, ma certo, perché noi vi vogliamo bene. Vedi che simbiosi che abbiamo io e il tecnico. Lui sapeva che al bene doveva entrare il brano. Mamma mia, Xavier Hampton, Let Me Through, You're Right. Ma che bellissimo, vinile, che è tutto vinile. 45? Mamma!

sonoro che ti dà delle sensazioni eccezionali, oltre al sound meraviglioso che riesce a fare, mamma. Hola! Buy a Sound Bar Case! Bello questo! 45 giri, ragazzi, pensate, questo è un 45 giri, 1978. Abbiamo tutto. Di quel che non manca, abbiamo tutto.

Ma oggi hai fatto tutto 78? Metà 78? Ok, mi sta bene, anche perché poi hai messo via etere in registrazione delle grandi e belle cose. Questo è un mix Just of Funk. Sta arrivando. Arriva? Ma un altro lento, no? La partenza servirebbe. Però sento lo scricchiolio delle dita che mi dice che andrà su di tempo, sicuramente. È vero? Oh mamma! Sì! Midnight Groove!

Ci prende altro, ma non possiamo dirlo. Un ringraziamento a Roberta che ci ha scritto da Belluno, ci ha scritta perché era donna. Un ringraziamento anche a chi ha curato e guidato la parte tecnica. Bimbi, come dicono in Toscana, ci si vede, anzi soprattutto ci si sente.

0: su Radio Tiguglio
1: va ora in onda
2: The Nightlife. Storie e racconti di vita notturna, di città e di musica. Solo vibrazioni notturne con Dario Biondi.

Buonasera e bentrovati a una nuova puntata di The Nightlife Stories. The Nightlife Stories, un viaggio ipnotico tra jazz, world music e soprattutto confessioni a luci basse, dove le storie non temono l'oscurità. Sì, infatti da quest'anno abbiamo apportato delle modifiche a quello che è il format della trasmissione e vi raccontiamo delle storie realmente accadute che hanno dell'incredibile. Questa sera vi racconteremo del famoso volo 5390, che è la storia realmente accaduta di un aereo dove il suo pilota era rimasto sospeso tra la cabina di pilotaggio e il vuoto. Io sono Dario Biondi e se volete potete trovare il mio profilo su Facebook o su Instagram. Salutiamo tutte le radio che ci ospitano anche questa sera. Noi siamo pronti a partire, soprattutto con la musica di The Nightlife.

The Nightlife con Dario Biondi, abbiamo ascoltato un po' di musica prima di addentrarci a quella che è la storia di questa sera, che parla del volo 5390. Io vi ricordo che la versione podcast degli episodi che ascoltiamo durante le trasmissioni la potete recuperare sulle principali piattaforme digitali come Spotify, YouTube oppure Apple Music o anche Amazon Music, per poter riascoltare per intero le storie di The Nightlife Stories. Quindi volo 5390, tensione, emozione e sorprese. Buon ascolto!

0: A volte la differenza tra la vita e la morte è una frazione di millimetro. È il diametro di un bullone, è la forza di una stretta di mano. Benvenuti a questa nuova puntata, una puntata speciale. Oggi non vi raccontiamo solo un incidente aereo, vi raccontiamo un'odissea umana che ha dell'incredibile, una storia di sopravvivenza che ha sfidato ogni legge della medicina e della fisica. Siamo nel 1990, l'aviazione civile è nel suo momento d'oro, ma dietro la tecnologia e il comfort si nasconde l'errore umano. Un errore piccolo, invisibile, che sta per scatenare l'inferno a 5.000 metri di altezza. Domenica 10 giugno 1990, aeroporto di Birmingham. Il volo British Airways 5390 è pronto al decollo. Destinazione Malaga, Spagna. A bordo ci sono 81 passeggeri, famiglie in vacanza, coppie e uomini d'affari. In cabina di pilotaggio c'è il comandante Tim Lancaster, 42 anni, un pilota esperto, amato dal suo equipaggio. Accanto a lui il copilota Alastair Atkinson. Il decollo è perfetto. L'aereo, un Buck 111, si innalza nel cielo pulito dell'Inghilterra. I passeggeri slacciano le cinture, iniziano a sfogliare le riviste di bordo. Gli assistenti di volo iniziano a preparare il servizio della colazione. Alle 7.30 Lancaster e Atkinson si rilassano. L'aereo è in crociera. Tim slaccia la sua cintura di sicurezza per stare più comodo. È un gesto che compie ogni giorno, un gesto che tra pochi istanti si rivelerà quasi fatale.
1: The Night Life.

Senza alcun preavviso, il parabrezza sinistro, quello davanti al comandante, esplode verso l'esterno. La differenza di pressione è tale che l'aria all'interno viene letteralmente risucchiata fuori con la violenza di un uragano. Nigel Ogden, steward di bordo, è appena entrato in cabina con il tè. Viene scaraventato in avanti. La polvere, la condensa e gli oggetti volano ovunque, ma quando riapre gli occhi vede l'orrore puro. Tim Lancaster non è più sul suo sedile. Il comandante è stato risucchiato fuori dal buco del finestrino.

0: Lancaster non è caduto nel vuoto. Non ancora. Le sue gambe sono rimaste incastrate tra la cloche e i comandi. Il suo corpo è fuori, schiacciato contro il muso dell'aereo dalla pressione del vento che soffia a 650 km orari. Nigel Ogden non pensa. Si lancia in avanti, afferra le caviglie del comandante e si ancora al sedile. Alastair, l'ho preso, ma sta scivolando, aiutami! Alastair Atkinson, il copilota, è sotto shock, ma l'istinto prende il sopravvento. Deve pilotare un aereo che sta precipitando perché le gambe di Tim, incastrate, stanno spingendo il timone di profondità e l'aereo punta verso il suolo. La cabina è piena di nebbia per la decompressione e il rumore del vento è così forte che non riesce a sentire la torre di controllo. Fuori, Tim Lancaster sta vivendo un incubo che nessuno dovrebbe conoscere. È investito da un vento gelido a meno 17 gradi centigradi. L'ossigeno a quell'altezza è rarefatto, i suoi occhi sono spalancati per la pressione, il suo corpo sbatte ripetutamente contro la fusoliera. Nigel all'interno sta perdendo la sensibilità alle braccia. Il gelo sta entrando anche in cabina, le sue dita stanno diventando blu per il congelamento. Un altro steward, John Hayward, corre in aiuto e afferra la cintura di Nigel, poi afferra anche lui le gambe di Tim.
1: Nigel, guardalo, ha gli occhi aperti, ma non sbatte le palpebre. Batte contro il vento. Nigel, credo sia morto.
0: L'equipaggio è davanti a un dilemma atroce. Se lasciano andare il corpo, Tim morirà sicuramente, se non lo è già. Ma l'aereo sarà più facile da pilotare. Se lo tengono, rischiano che il corpo venga risucchiato nel motore sinistro, causando un'esplosione e la morte di tutti gli 81 passeggeri. Atkinson urla: «Tenetelo, non lo lasciate!»

0: Atkinson riesce finalmente a stabilizzare l'aereo a una quota dove si può respirare, ma ora deve atterrare. Sceglie Southampton. La pista è corta, l'aereo è pesante perché ha ancora tutto il carburante per la Spagna. In cabina passeggeri regna un silenzio irreale. Gli assistenti di volo hanno detto di prepararsi all'impatto. Nessuno sa che il loro comandante è appeso fuori dal finestrino come una bambola di pezza. Atkinson effettua l'approccio. È solo, senza il suo comandante, con il vento che urla e i colleghi che lottano per non farsi trascinare fuori.
1: Stai ascoltando The Night Life.

light of hand and twist of fate. On a bed of nails, she makes me

ore 7.55. L'aereo tocca terra. Una frenata disperata. L'aereo si ferma a metà pista. I soccorritori corrono verso il velivolo. Si aspettano di dover gestire una scena del crimine o un recupero di cadavere. Nigel Ogden molla finalmente la presa. Le sue braccia cadono lungo i fianchi, paralizzate dal dolore e dal freddo. I medici raggiungono Tim, ancora incastrato fuori dal finestrino. Lo tirano dentro. È coperto di sangue, livido, immobile. Poi un miracolo. Un piccolo colpo di tosse. Un rantolo. Il medico urla: «Mio Dio, batte ancora! È vivo! Presto, portiamolo via!»

come è potuto succedere? Gli investigatori scopriranno qualcosa di agghiacciante. La notte prima, un tecnico della manutenzione aveva sostituito il parabrezza. Aveva usato 84 bulloni, ma invece di controllare il manuale era andato a occhio. Aveva scelto bulloni leggermente più sottili di quelli richiesti. Quella differenza infinitesimale, sotto la pressione del volo, ha fatto sì che il finestrino venisse sparato fuori come il tappo di una bottiglia di spumante.

arrestato, ma dopo soli 5 mesi di riabilitazione è tornato ai comandi di un aereo. Ogden, l'uomo che gli ha salvato la vita tenendolo per le caviglie, ha sofferto per anni di stress post-traumatico, ma è diventato un simbolo di dedizione assoluta.

Beh, cosa impariamo da questa storia? Che la tecnologia più avanzata del mondo non sarà mai all'altezza della volontà umana. In quei 22 minuti di terrore sopra l'Inghilterra, non sono stati i computer a salvare il volo 5390. Sono state le mani di un uomo che si è rifiutato di mollare la presa.

Sotto la coltre delle tenebre, la parte più autentica di noi prende vita e si diventa filosofi, poeti, musicisti, anche se non a tutti è dato il dono di tradurre le emozioni attraverso il linguaggio artistico, ma che importa? La notte è passione, malinconia, romanticismo, può emergere la sofferenza che il sole nasconde e sotto la magica energia della luna emergono i nostri più reconditi desideri accompagnati dalla nostalgia delle cose perdute che soffoca le lacrime sul cuore.

0: The Night Life.
1: Da di oggi Cocoption. Su Radio Tiguglio Web state per ascoltare una nuova puntata di

Bentrovati amici in questa nuova puntata di Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Joe Bonamassa è un chitarrista con i controfiocchi, virtuoso, pulito, la sua chitarra è un turbinio di note, mai però fine a se stesse. Mentre Beth Hart possiede una voce incredibile, padrona del palco come poche, e bella, sensuale come solo la musica soul blues sa essere alle volte. Registrato ad Amsterdam, il concerto contiene 22 brani. Tra le tracce troviamo rivisitazioni di brani classici del soul blues contaminate di rock, comprese anche negli album fatti in precedenza insieme. Questa è Someday After Whale, un vecchio brano di Freddie King, Joe Bonamassa e Beth Hart qui a Me and Blues.

Mentre We Are The Light Is è un doppio album dal vivo che offre la possibilità di scoprire ogni sfumatura della musica di John Mayer, essendo diviso in tre parti, acustica, in trio elettrico con la sua band. Nella sua musica c'è in effetti un po' di tutto, il rock elettrico e pulsante che non ha paura di confrontarsi con i giganti come Jimi Hendrix, ma anche le incursioni nel pop di classe come Waiting For The World. Questa è la famosa I Am Gonna Find Another You. John Mayer e la sua band qui a Mid Blues.

everybody.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Music

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Rob Tognoni è un blues rock originario della Tasmania, in Australia, che si esibisce spesso in tour in tutta Europa, dove si è costruito un nutrito seguito. È noto per i suoi spettacoli esplosivi. Tognoni ha conquistato praticamente tutti i principali festival blues del mondo. Questo virtuoso chitarrista nutre una grande passione per il power rock, il rock e il blues, ma disdegna incursioni, ma non disdegna, direi, più che altro incursioni nel rhythm and blues classico. Questa è la cover di Like a Rolling Stones di Bob Dylan. Bob Tognoni qui a Me and Blues.
2: One, two, three.

Un altro chitarrista importante, rock blues, è Paul Warren, noto per essere stato membro di diverse rock band e per aver suonato in tour con Tina Turner e il cantante rock inglese Rod Stewart. Anche se non sembra, ma la carriera di Warren è costellata da una lunga lista di traguardi talmente importanti da annullare ogni dubbio sulle capacità di questo musicista. Si pensa ai Night City, la band che Ray Manzarek formò dopo la fine dei Doors nel 1975 e della quale Paul Warren fu parte fondamentale. La chitarra di Warren ha lasciato il segno su un hit importantissima come Papa Was o Rolling Stones dei Temptation. Paul Warren qui a Me and Blues.

Crazy My Soul di Bridget Jenny è caldamente consigliato ai fan di Jimi Hendrix, Robin Trower, Rory Gallagher e a tutti gli altri eccellenti chitarristi blues di livello mondiale, capaci direi di improvvisare per ore su riff straordinari. Se amate il vero mojo del blues rock e questo è il vostro genere, ascoltate l'essenziale disco Blues in My Soul qui a Mian Blues, Start Blues, Jenny Blasey.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Lloyd Jones è un artista roots di Portland. Ha girato il mondo in tournée, ha collezionato decine di importanti premi e riconoscimenti. È un instancabile musicista itinerante che calca i palchi dei festival e i club di tutto il paese, conquistando un pubblico entusiasta che non ha mai abbastanza del suo blues paludoso, del suo modo di suonare la chitarra, ma nello stesso tempo del suo funk grintoso, del suo soul che hanno tutti ritmi da Roadhouse e del suo rhythm and blues vecchia scuola. Questa è Every Time We Meet, Lloyd Jones, qui a Me and Blues.

John Hammett è uno dei migliori cantanti e armonicisti. I suoi spettacoli dal vivo mettono in risalto la presenza scenica dinamica di una band super affiatata e una ricchezza di canzoni originali che spaziano dal blues casalingo alle fervide ballate rhythm and blues. Cresciuto in campagna, fu attratto dai suoni hip hop e dalla rock band dell'epoca. John suonava l'armonica e cantava in band nei vari locali della città, spesso aprendo gli spettacoli di gruppi blues in tournée a livello nazionale. Così facendo catturò l'attenzione rapidamente di musicisti blues affermati che lo vollero con lui. Questa è Summer O'Reilly, John Hammett, qui

Kim Simpson era un musicista gallese, è stato il fondatore, chitarrista, compositore principale e unico membro costante del gruppo rock blues Savoy Brown, che formò nel 1965. Il gruppo era uno dei sei grandi gruppi blues del boom del British Blues. Insieme a John Mayer, Fleetwood Mac, Jethro Tull, Chick Snack e Tanner Sumter, Simmons è stato la mano guida dei Savoy Brown, dai loro primi singoli pubblicati appunto nel 1966 fino alla loro ultima uscita. Questa si chiama Loving in New York. Per voi, Kim Simpson, Kim Simmons, qui a Me Blues.

Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.

0: Reaction.
1: Radio Tiguglio.
2: Il tutto
3: per il piacere di ascoltare.
4: I suoni, i ritmi con Andrea Guccini. Big Ben. Big Ben. Big Ben. Ben.

Ben. Big Ben. L'egoismo musicale. L'egoismo

0: Alex.
1: Cognome.
0: Che sì.
1: Che fai?
0: Provo a fare lo speaker.
1: E dove?
0: Qui su Radio Tiguglio.
1: È il programma?
0: Troppo forte.
1: E quando va in onda?
0: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
1: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
2: Troppo forti.
3: Con Alex De Sì.
4: La tua colonna sonora notturna, tra world music, jazz, ambient, storie di gente in movimento che muove le notti. Tutto questo lo trovi su The Nightlife. Io sono Dario Biondi e vi aspetto su Radio Tiguglio Web ogni domenica alle 21:30.

0: su Radio Tigullio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.
1: Welcome a Radio Show.
2: Ciao amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tigullio.
3: New Time Music.
4: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tigullio Web. Non perdere l'appuntamento. Vivi la tua musica.

0: una voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.
1: Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare due brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8:45 su Radio Tigullio Web.

0: Ben.
1: Qual era il tuo ordine particolare?
2: Riportare forme di vita. Precedenza assoluta. Ogni altra precedenza annullata.
1: Ci deve essere un modo per ucciderlo. Cosa dobbiamo fare?
2: Non potete. Ancora non hai capito con che cosa hai a che fare, vero? Un perfetto organismo. La sua perfezione strutturale pari solo alla sua austerità.
1: Tu lo ammiri.
2: Ammiro la sua purezza. Un superstite, non offuscato, da coscienza, rimorsi o illusioni di moralità. Inutile mentirvi sulle vostre possibilità.
0: Andrea Guccini.

0: ragazzi, sono Enrico Gallotta. Vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio in My Rock and Soul. Vi aspetto.
1: ...60 minuti di racconti speciali e musica che si incontrano. Io sono Luca Rossi, ideatore e conduttore di Incredibile, e vi aspetto tutte le domeniche alle 21:30 su Radio Tiguglio. Buon ascolto!

0: sono Ilaria Cucini.
1: Io sono Ilaria Cucini.
2: Sono Ilaria Cucini.
3: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
4: Big Ben.
1: Con la musica di Andrea Cucini.
3: Ti stavo aspettando.
4: Big Ben.
1: Hello, I'm Ilaria Cucini.
0: I'm Ilaria Cucini.
1: I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Cucini.
0: Su Radio Tigullio Web la domenica dalle 23:30.
1: On Radio Tigullio Web on Sunday from 11:30 p.m. Bye.

0: appuntamento con la Viral Shazz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tigullio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Viral Shazz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!
1: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tigullio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tigullio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.
2: Amici di Radio Tigullio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21:30 su Radio Tigullio. Yeah!

0: sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Radio Tigullio Web presenta

molto molto contenta. E allora, come si comincia oggi? Si comincia subito, immediatamente, con due cose. La prima di tutte è ringraziare tutti coloro che mi stanno ascoltando, che mi hanno ascoltato anche nelle scorse settimane, che mi ascolteranno durante l'arco della puntata, e coloro che mi ascolteranno in podcast Reloaded, perché ovviamente ritorneranno i podcast Reloaded di Top of Music. Ma che bello, ma che bello! Sono molto molto molto felice di questo, molto, non ve lo nego, è una cosa fantastica sapere che ritorneranno i podcast Reloaded e potrete ascoltare la puntata quando volete, oltre che in diretta nella vostra radio preferita potrete ascoltarla, signori e signore, potrete ascoltarla quando volete. Ma che bello, ma non siete entusiasti di questo? Io lo sono, eh. Io lo sono davvero davvero tanto. E allora oggi la

6 settimane, perché voi sapete benissimo che per me è importante il contatto con voi, e quindi naturalmente vi aspetto sempre numerosi a rispondere, a darmi la vostra opinione sulle tematiche che verranno trattate. Intanto, come al solito e come di consueto, che cosa faccio io adesso? Lascio spazio alla musica, che naturalmente è la protagonista delle nostre trasmissioni. Non possiamo mai dimenticare l'importanza che ha la musica per noi, qui solo a Top of Music. E allora alziamo i volumi. Ah no, aspettate, avevo detto che avrei cominciato con due cose, che sbadata che sono. Allora, i ringraziamenti li ho fatti, ok. Seconda cosa importantissima, prima di andare avanti con la musica, ancora qualche secondo per ricordare che se volete potete scrivermi, ripeto come dicevo prima, e ovviamente dove lo fate? Lo fate

info@gmail.com. Ovviamente ricordate, tutto attaccato, unito e minuscolo. Adesso sì, adesso possiamo dare davvero avvio alla musica. A dopo, a dopo, a dopo.

Parliamo adesso, cari amici e cari amiche, di un argomento molto molto sentito da tante persone, cioè il capire se il karma esiste veramente. C'è chi dice di sì, c'è chi dice di no, però poi alla fine dei conti il karma non è altro che un concetto. Cioè un qualcosa che non è stato ovviamente testimoniato come esistente o come provato, però sicuramente in alcune occasioni si potrebbe proprio dire che il karma esiste. Ma il karma ha, come dicevo prima, è un concetto che ha tre sfaccettature: la sfaccettatura filosofica, la sfaccettatura religiosa e la sfaccettatura psicologica. Ora, la maggior parte delle persone si rifanno al concetto psicologico del karma, però ovviamente ci sono altri due ideali di questo concetto. Dunque, se partiamo dal concetto filosofico, il karma è una forma di causa ed effetto. Quindi succede un qualcosa, facciamo un qualcosa ed è la causa. Da questa causa ne arriva una reazione ed è l'effetto. E questo è il concetto filosofico del karma. Quindi, per esempio, non lo so, per farvi un'ipotesi, no? Io non mangio per giorni, causa, e quindi mi indebolisco, effetto. E allora a questo punto è una questione proprio di ritorno, no? Cioè non tanto di ritorno, ma di successione, ecco, meglio dire di successione. Cioè ad una reazione, ad un'azione ne corrisponde una reazione. Oppure un altro concetto filosofico che viene dato al karma è proprio la questione del segno del destino, cioè se ad un'azione comunque positiva ne corrisponde un'altra positiva, questo appunto fa parte del nostro destino, del nostro karma. Noi siamo destinati a compiere azioni positive e a ricevere a tal punto reazioni positive. Quindi anche qui un po' la questione di causa ed effetto, ma legato un po' a quello che è il segno della nostra vita, no? Quello per cui siamo destinati. Se siamo destinati ad una vita comunque tranquilla, allora a questo punto avremo ovviamente delle reazioni, delle cause e degli effetti tranquilli. Poi c'è invece il concetto religioso di karma, che si rifà alla reincarnazione. Quindi praticamente quando arriva il decesso, no, di una persona o di un nostro amico pelosetto, un nostro animaletto, quest'ultimo poi si reincarna non per forza nella dimensione che era precedentemente, magari in tante altre dimensioni, e questo è secondo appunto i religiosi il karma. Mentre, come stavo dicendo prima, al karma il 90% delle volte, come pensiero, come considerazione, viene data la considerazione psicologica, secondo la quale se una persona fa del male, prima o poi questo male le torna indietro. Se invece una persona fa del bene, questo bene prima o poi le torna indietro. Quindi, se facciamo caso, no? È un po' il discorso della causa ed effetto che dicevamo dal punto di vista della concezione filosofica del karma, però vista in maniera un po' diversa, del tipo: se tu sei una persona che aiuta, che supporta, che sostiene, che non giudica, e allora anche dagli altri ottieni la stessa cosa. Se invece sei una persona che fa tutto il contrario, che ferisce, che è egoista, che fa del male, che giudica, prima o poi tutto questo male ti torna indietro.
E quindi che cosa vuol dire? Che la causa del male che hai avuto è lo stesso male che tu hai, dato. La solita frase che si dice, no? Quel che semini raccogli.